scemo. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero. Amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo. Io che sono stato chiuso, scesa, non mi ritrovo a volare, bella Chagall. Dimmi che sono l'ultimo, ma non Italo Svevo. Mi hai detto dimmi una cosa che ami di te, che mi sparano e non muoio, perché sono Andy Warhol.

Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso, lavoro, amore e tutte le altre.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchi.

Oh no.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
0: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene,

0: letto.
1: Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione e Zabaione. Era avanti a tutta forza e il grido Zabon Moccia. Bene.

0: dal nulla e torniamo nel nulla. Questa è un'altra cosa che dice Emanuele Severino, che è un filosofo fenomenale, vero?
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno, buongiorno Giovanni, come stai?
1: Ma buongiorno a te Chiaretta, come stai tu? Io benissimo.
0: Io pure.
1: Bene, bene.
0: Ci siamo. Cominciamo quest'altra puntata di mattina tutta italiana. Siamo adesso in diretta, quindi noi vi accompagneremo poi fino alle ore 10. Questo nostro tempo insieme oggi lo prendiamo proprio per caricarci. Serve anche a me oggi la carica doppia.
1: Serve una bella carica e tanto, ma tanto sì. Vento da poppa.
0: Vento da poppa?
1: Sì, vento che arriva da dietro, sai, no? È un modo di dire...
0: Hai fatto tornare un po' in crociera.
1: Da marinai,
0: no, ecco. No, ma io l'avevo capito, solo che mi hai fatto tornare un po' in mood crociera.
1: Ah, sì, eh?
0: Sì, quindi sono tornata un attimo in vacanza.
1: Ci vuole veramente poco adesso... comunque riportarti in crociera,
0: Sì, perché comunque era un'atmosfera molto carina. Comunque,
1: credo.
0: Noi ci siamo qui pronti, carichi, per darvi il buongiorno. Tra l'altro oggi, a parte tutte le nostre bellissime notizie, insomma, un po' di curiosità, eccetera, ci saranno tantissimi ospiti che verranno qui in trasmissione. Possiamo spoilerare qualcosa, Giovanni, ti va?
1: Ma assolutamente, allora sicuramente gli ospiti si svilupperanno tra le 8 e le 9 e le 9 e le 10, quindi comunque dalla seconda alla terza ora, e poi possiamo dire che comunque abbiamo, si può dire?
0: Sì, certo.
1: Un criminologo.
0: Un true crimer.
1: Un true crimer, scusa mio Dio, Chiara stamattina con l'inglese era super ferrata, infatti già,
0: no.
1: Lo dovevo già capire, comunque un po' dalla posa, dal body language di stamattina.
0: Che posa c'ho adesso?
1: Ma no, un po' British, come si dice, no?
0: Posata.
1: E poi dalle 9 alle 10 invece avremo una food creator, corretto?
0: Sì.
1: Tra l'altro,
0: infatti,
1: molto conosciuta.
0: È seguita da più di un milione di follower. Io devo proprio chiederle sentimila qualche ricetta, perché io qui in cucina siamo messi un po' male.
1: Quindi sei già pronta allo scrocking di ricette?
0: Certo.
1: Mi sembra giusto.
0: Assolutamente. E invece com'è andata ieri sera, Giovanni? Perché io ti ho visto che ti sei divertito, hai ballato, hai fatto le foto.
1: Ma allora ieri sera, beh, diciamolo ai nostri amici ascoltatori, che c'è stato un evento Rai, insomma, che
0: la presentazione dei palinsesti,
1: che celebrava e appunto presentava i nuovi palinsesti appunto della Rai Radio.
0: Esatto,
1: bellissimo,
0: esatto.
1: Peraltro ci siamo divertiti tantissimo allo Stadio Olimpico, che peraltro io non c'ero mai stato, veramente un'atmosfera magica, poi un luogo veramente sacro di Roma, no?
0: La prima volta. Bella, dai, rimaniamo un po' di suspense,
1: esatto,
0: ce lo racconti
1: esatto.
0: Tra poco.
1: Lasciamo un velo di mistero, un velo
0: esatto.
1: Un po' esoterico. Chi c'è adesso?
0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
1: Wow.

0: Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Eccoci.
0: Ti è piaciuta questa canzone, Chiaretta?
1: Tantissimo, proprio
0: bella,
1: tanto.
0: È bellissimo il contrasto, anche Genova e Napoli, insomma, Alfa e Gigi D'Alessio, voglio dire, c'è tanta roba, nel senso, no, all'interno di questo brano.
1: Devo dire che si completano molto, li ho visti molto complementari, entrambi i generi, gli stili si sono trovati.
0: È
1: una cosa molto carina.
0: C'è armonia.
1: Vero, vivissimo. Come c'è armonia tra di noi?
0: Come
1: c'è visto su Red Carpet ieri?
0: No, è stata bellissima, più che altro una bellissima sensazione, e abbiamo incoronato, come dire, questa nostra amicizia settimanale. Comunque abbiamo compiuto oggi quanto? Otto giorni?
1: Otto giorni. Capito? Siamo qui solo otto giorni.
0: Già non ne puoi più.
1: No, sto scherzando. Invece ieri appunto ai Palinsesti Radio ci siamo divertiti tantissimo. Poi insomma eravamo nello Stadio Olimpico, quindi è tutto molto magico, si può dire?
0: No, era bellissimo, anche perché, parliamoci chiaro, lo scenario di ieri, faccio anche fatica a descriverlo, era meraviglioso.
1: Beh, posso
0: poi
1: dirti che Stadio Olimpico in confronto di San Siro non è niente, cioè.
0: No, va bene, però comunque sono successo un sacco di cose anche allo Stadio Olimpico.
1: Stadio Olimpico. Solo perché voglio essere monocentrica, però
0: ma senza fare paragoni, comunque non volevo analizzare, come dire, l'aspetto antipatico della questione. Infatti vedo che stamattina sei anche un po' rissosa. Comunque io faccio finta di niente, faccio il superiore. Volevo semplicemente dire una cosa, che è stato meraviglioso, più che altro anche il setting un po' in generale dei tavolini, come comunque si è svolta poi tutta la serata, le foto, i giornalisti, i colleghi, certo, più che altro meravigliosi colleghi da cui io
1: hai conosciuto tutti
0: i giorni, esatto,
1: tutti,
0: veramente
1: tutti,
0: meraviglioso,
1: tutti.
0: bellissimo, sono tornato a casa davvero con tanta emozione, più che altro, e soprattutto tante nuove amicizie.
1: Felice.
0: Perché poi ho conosciuto un sacco di persone, quindi bello.
1: Contenti, insomma tutti gli altri colleghi anche degli altri canali, non solo
0: certo,
1: italiano, sono
0: solo
1: veramente
0: italiano,
1: deliziosi. Comunque amici, gli ascoltatori che ci state magari sentendo in questo momento, se volete anche voi vivere tutte queste emozioni che vi ha descritto adesso Giovanni, potete andare sui nostri social e guardare tutte le stories, insomma lì abbiamo pubblicato un bel po' di cose, e poi tra l'altro usciranno anche i reel, quindi insomma se volete rivivere queste emozioni che ha descritto adesso
0: se
1: Giovanni,
0: volete uno tsunami
1: quello
0: di ieri sera, esattamente
1: quello è proprio il posto giusto.
0: Brava.
1: Il posto giusto,
0: esatto.
1: Raccontateci pure com'è cominciata la vostra giornata, da quanto siete in piedi, com'è il vostro mood di questo mercoledì, che giorno è oggi, mi sono pure dimenticata, 16 settembre, e ho perso anche il conto di
0: proprio tu che ci tieni proprio a calcare, poi settembre tu non, a te settembre
1: sveglia
0: non ti sfugge nulla, poi Chiaretta, no?
1: No, però oggi la sveglia presto
0: è stata tosta,
1: sto riprendendo anch'io, capito? Adesso mi carico,
0: certo,
1: con le canzoni e insomma cominciamo subito.
0: Anche perché ieri siamo tornati comunque tardino, nel senso che comunque 11 e mezza, mezzanotte, voglio dire, poi sai, la sveglia comunque come sempre non perdona, cioè la sveglia non fa ritardi, suona sempre a quell'ora lì, e quindi
1: io stamattina quando ho detto no ragazzi, siamo già alle 5.
0: Siamo arrivati.
1: No.
0: 4 ore e mezza di sonno come al solito, però comunque l'entusiasmo davanti al microfono di Rai Tutta Italiana
1: mai.
0: Non manca mai, quindi
1: siamo sempre carichi. Soprattutto per darvi il buongiorno,
0: uno tsunami di positività.
1: E allora diciamo che la prima notizia è un po' sul crime, è un po' su questo mondo horror, ma ovviamente visto che noi facciamo gli spoiler, però alla fine non vi diciamo proprio tutto, la diciamo tra pochissimo.
0: Dai, diciamo tra pochissimo.
1: Nel frattempo cominciamo un po' a ballare, ti voglio vedere il movimento di bacino, Giovanni.
0: Sapevo che sarebbe
1: vederlo
0: arrivato questo momento. La testa gira, Fred De Palma.

0: Questa io non me la sento di cantarla, però completamente dei giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:23 e io e Giovanni abbiamo già cominciato la nostra diretta, la nostra puntata di oggi mercoledì 16 settembre. Vedi, ce la sto facendo.
1: Piano piano le informazioni arrivano.

0: con garbo, simpatia e professionalità. Io mi carina, vorrei sottolineare su professionalità.
1: Esatto, pro con 3-4 R.
0: Un grazie speciale da Emma. Grazie Emma, grazie mille per seguirci, per ascoltarci. E io infatti ridiamo anche il numero di telefono 334 60 45 640, così potete scriverci sia su WhatsApp ma anche sui nostri social, perché siamo attivissimi. Il telefono della radio è proprio qui vicino a noi, quindi insomma vi leggiamo proprio live. Però cominciamo anche insomma con le nostre notizie di oggi. E non dico cosa mi hai chiesto nel fuori onda.
1: No, infatti non diciamolo, anche perché
0: non lo diciamo.
1: È evitabilissimo, ma comunque poi se deve emergere a un certo punto durante la nostra puntata, insomma, emergerà, ecco.
0: Infatti, leggi la notizia.
1: Però c'è una notizia molto bella, appunto, Chiaretta, che io volevo condividere con te e anche con i nostri amici all'ascolto, perché trovo che sia, insomma, una curiosità su Roma, ovvero le prime luci di Roma erano sacre. Di cosa sto parlando? Alla fine del Settecento Roma non aveva ancora oggi stamattina non riesco, mi sono bloccato.
0: Posso andare a prendere un caffè? Lo accetti oggi stamattina? Ne abbiamo bisogno entrambi.
1: Ma io non ho mai bevuto neanche un caffè in
0: e
1: tutta
0: oggi
1: la
0: cominci
1: vita.
0: Da oggi lo facciamo, dai, in diretta, così facciamo tutti insieme
1: oggi la prima volta del caffè. No, comunque alla fine del Settecento Roma non aveva ancora un'illuminazione pubblica capillare. Dopo il tramonto molte strade ricevevano la luce dai piccoli lumi a olio accesi davanti alle immagini sacre collocate agli angoli dei palazzi, le Madonnelle. Non erano soltanto segni di devozione, quelle fiammelle diventavano punti di riferimento per chi tornava a casa, attraversava un vicolo o cercava un volto nel buio. Molte edicole occupavano gli stessi incroci che nell'antica Roma erano stati affidati ai lari compitali, le divinità protettrici dei crocevia. Cambiavano le immagini, ma restava il bisogno di affidare una strada, una casa e un passaggio a una presenza che facesse sentire meno soli. È una storia piccola, ma bellissima. Prima dei lampioni, a illuminare Roma erano anche la fede, l'abitudine e la cura quotidiana di qualcuno che si fermava ad accendere una luce. Insomma, molto molto bello. Magia. Direi che magia,
0: io te l'ho detto, proprio Roma trasmette questo, una bellissima città.
1: Esatto, no, più che altro era molto bello anche leggere e condividere con i nostri amici questo messaggio, anche perché io per esempio non lo sapevo, quindi questa piccola curiosità di Roma secondo me era adeguatissima per aprire le danze di oggi.
0: È vero, no è vero. Hai preso una bellissima notizia, infatti mi affido completamente al tuo mood. Ma vai, vogliamo anche fare qualche domanda ai nostri ascoltatori, ma call to action, visto,
1: dai,
0: che ti piacciono tanto.
1: Facciamo una mega call to action, assolutamente. Allora, nel vostro paese o nel vostro quartiere c'è un angolo che tutti attraversano senza guardarlo, ma che per voi conserva una storia? Portateci lì. Diteci dov'è e che cosa si vede e chi ve l'ha fatto notare la prima volta. Scriveteci o mandateci un vocale di 20 secondi al 334 60 45 640.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos

0: che non ho più te, Cesare Cremonini qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:34 e pensa che il nostro ospite che verrà tra pochissimo, a parte che insomma è già passato qui nei nostri studi, nel nostro metastudio di Via Siago 10, quindi lo conoscono penso i nostri ascoltatori.
1: È di casa,
0: scritto,
1: di casa.
0: Sì, sì, mi ha scritto: guarda Chiara, 5 minuti sono qui. Mi ha fatto: non ti preoccupare, cioè, va bene, anche se insomma arrivi tra 10-15, entrerà dalle 8 in poi in diretta con noi, quindi abbiamo un po' di tempo.
1: Beh, diciamo che abbiamo avuto ospiti che sono andati, hanno oscillato da un estremo all'altro, nel senso che comunque sì, abbiamo avuto persone che sono venute 25-30 minuti dopo e siamo riusciti comunque a racchiudere un'intervista, una chiacchierata in mezz'ora. Invece in questo caso lui arriverà con 25 minuti buoni d'anticipo, quindi comunque ben venga.
0: Vabbè, sì, ma lo buttiamo subito in diretta.
1: Ma esattamente, così, esattamente. Comunque sono arrivati dei messaggi dai nostri ascoltatori riguardanti ovviamente l'articolo di prima, che riguarda appunto l'illuminazione romana. Allora ci scrive Luigi da Bari e scrive un messaggio bellissimo, peraltro, perché dice: nel mio quartiere c'è una panchina scolorita sotto un ficus, mio padre mi aspettava lì fuori da scuola, per gli altri è una panchina, per me è ancora un appuntamento.
0: Ah,
1: che bello, che romantico.
0: Wow, infatti ma i nostri ascoltatori sono così romantici già a questo orario.
1: Sì, ma perché poi tra l'altro non finiscono qui i messaggi, anche perché arriva un messaggio da Elena di Torino, molto bello, che dice: c'è un portone con una piccola mano di bronzo come battente, da bambina mi sembrava vivo e cambiava marciapiede, adesso lo mostra mio figlio. Insomma, tante piccole cose che comunque per molti, no, che magari giustamente noi vediamo tutti i giorni, ma che invece per tante persone sono dei ricordi, sono gli oggetti che non sono mai cambiati poi, no, perché ricordiamo, adesso mettiamo un velo di malinconia, gli oggetti rimangono e noi passiamo, quindi è veramente, anche a me fa molta impressione questa cosa, no, del fatto che le cose, gli oggetti rimangono uguali, no, e noi invece cambiamo e continuiamo ad evolverci, insomma, e quindi è giusto che è anche bello creare dei punti fissi e quindi creare dei ricordi intorno appunto a questi oggetti che ci accompagnano un po' nella nostra quotidianità.
0: Oggi hai questo velo un po' romantico, un po' nostalgico.
1: Sì, mi sono alzato con dei bei pensieri.
0: Siamo malinconici stamattina.
1: Stamattina c'era un'alba che, devo dire la verità, mi ha fatto riflettere molto e...
0: Sei diventato un po' filosofo, vabbè.
1: Esattamente,
0: dai.
1: Quindi...
0: Ma mi piace lo stesso. Anche questa,
1: vado comunque,
0: diciamo,
1: bene.
0: Questa versione di te più romantica ci piace molto.
1: Beh, mi sto tarando comunque anche sul nostro orario, comunque, chiaro, non ti dimenticare che noi partiamo dalle 7 alle 8. So che tu giustamente parti col reggaeton, però mi piace partire magari con delle notizie. Infatti,
0: tu parti più con Cremonini, ho capito.
1: È bello il contrasto più che altro, no? È curioso.
0: Certo, è complementare. Come ieri sera eravamo anche mecciati, ce l'hai fatta.
1: Brava,
0: ce l'hai
1: esattamente.
0: Fatta,
1: bravo, siamo un po' lo yin e lo yang ieri.
0: Sì,
1: ma
0: però,
1: anche in generale.
0: Però no, perché ho letto dei messaggi sul nostro la nostra pagina social.
1: Ok.
0: E ci hanno detto: ma io il rosa non lo vedo.
1: Hanno ragione, infatti, li abbiamo delusi tutti.
0: No, perché io ho avuto un cambio all'ultimo.
1: Ah, vedi? E pensa se io fossi arrivato con le bretelle rosa fluo. Cioè, io veramente, infatti, ho fatto bene. Ho giocato d'anticipo.
0: Però perché lì magari mi sono vista e ho detto: no, questo vestito poi non mi piace, non mi sento io, non mi sento a mio agio. Ho detto: ok, cambiamo. Andiamo sul nero, che è sempre un grandissimo classico. No?
1: Infatti, Giovanni, non avvertiamolo.
0: Hai ragione, la prossima volta ti devo chiamare. Poi mi sono cosparsa di brillantini, quindi ero tutta molto brillantinosa.
1: Sì, ecco, sparso anche a me, ovviamente. Infatti, vedi che sembriamo tipo, sai, i vampiri di Twilight, il film con Edward.
0: Sì.
1: Esatto, bellissimo,
0: sì, sì,
1: tra l'altro.
0: Sì.
1: Che loro sono dei vampiri che
0: sei diventato brillantinato anche tu. Qual è il problema?
1: Sì. No, con due bracci, peraltro, sì, neanche, anzi. Due baci sulla guancia ed ero già pieno completamente di brillantini.
0: Così brilliamo insieme.
1: Così brilliamo
0: come
1: insieme.
0: Brilla,
1: esatto,
0: anche Ultimo, romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Claudio Baglioni, mille giorni di me e di te qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 7:47. Che ti ridi, Giovanni?
1: No, dico, canzone meravigliosa, eterna, come dire, no? Nel senso, comunque una canzone molto lunga, molto bella, molto intensa,
0: molto romantica. Oggi abbiamo questo filone un po' così, un po' sentimentale.
1: Però oggi siamo molto emotional, come si dice in inglese, cioè siamo molto sensibili a un po' tutto il nostro...
0: Devi dire in italiano, qui siamo su tutta italiana.
1: Questo Italian, vabbè, comunque ormai va di moda, ci sono dei termini che ormai sono sdoganati anche in italiano, no? Si può dire.
0: Insomma, va bene, comunque il nostro ospite finalmente è arrivato un po' in anticipo, quindi insomma, vabbè, noi siamo molto contenti di averlo qui, di poter passare anche un po' più di tempo insieme a lui.
1: Esatto, e di, soprattutto di condividere la mattinata insieme a lui, perché non dimentichiamoci che il nostro ospite è un creator digitale e autore. Sui suoi canali racconta storie vere, canzoni, cinema e psicologia del male. Nella bio indica una community TikTok di oltre 530.000 persone ed è l'autore di Gli occhi del mare. Signore e signori, abbiamo qui in studio Max Proietti.
2: Buongiorno. Buongiorno, è sempre un piacere essere qua, ormai è giunto da casa.
0: Da quant'è che non ci vedevamo, Max? Da qualche ora?
2: Contiamo i minuti, magari ora, cioè proprio minuti, sono minuti proprio, siamo arrivati qui diretti.
0: Sembra proprio due minuti fa che stavamo all'Olimpico, adesso siamo di nuovo in radio.
2: Sì, senza passare dal via.
1: Siamo teletrasportati dagli spalti dell'Olimpico.
0: Perché raccontiamolo che anche Max era presente ieri alla serata della presentazione dei Palinsesti Radio, della Rai ovviamente, e perché appunto, diciamo subito così possiamo toglierci questo dente, ovviamente nel senso positivo dell'accezione, ovviamente, e presenterai insomma un podcast, hai fatto un podcast in collaborazione con noi, quindi sono molto contenta.
2: No, anche io, è stata un'esperienza bellissima proprio crearlo, metterci dentro anche una parte di me, quindi sono felicissimo. Ieri pure è stata una bellissima serata, poi ho incontrato bellissima gente, quindi cioè, non mi posso lamentare proprio.
1: Come si dice, bella gente, bell'ambiente, bella musica.
2: Certo, giustamente.
0: C'era anche molta bella musica.
1: C'era anche molta bella musica, bella assolutamente. Musica.
0: E raccontaci un po' di più di questo podcast, adesso ci vogliamo fare un po' gli affari tuoi. Quante puntate sono?
2: Sono 6 puntate, il titolo del podcast è Prima del rumore, e sono 6 storie un po' diverse tra loro. Si va dai serial killer puri, molto differenti tra loro, a storie che hanno un po' contraddistinto anche la storia del cambiamento della criminalità. Per esempio c'è la storia di John Benet, che è una bambina che è stata uccisa, che però mediaticamente le immagini di quando era bambina sono diventate più potenti del fatto che sia stata uccisa. C'è Nielsen, che è un Dahmer britannico, però con una struttura diversa. Insomma, diciamo che le storie in cui ho cercato di portare le persone che l'ascolteranno sono storie per entrare anche un po' più nel profondo, per non rimanere solamente nella storia e vederle come lontane. Perché quando una cosa è lontana è più, ci sembra più distante da noi e quindi più difficile
0: che
2: e meno...
0: possa succedere.
2: Esattamente.
1: Invece, la senti tua.
2: Esatto. E invece quello che ho cercato di fare è far immergere le persone, però non è nulla di splatter, non è nulla di
0: lo possono ascoltare tutti, allora,
2: tutti lo possono ascoltare,
1: però sono fatti, sono cose comunque realmente accadute, quindi nel
2: tutto
1: senso,
2: realmente
1: quindi,
2: accaduto. Sì, ma poi quello che cerco di fare io è portare anche la dietrologia.
1: Esatto.
2: Per esempio, quando c'è Eileen Wuornos, racconto un episodio che le è successo da piccola, di lei che usa i soldi per una festa e viene cacciata per delle motivazioni che non spoilerò perché devono ascoltare il podcast. Però insomma cerco di entrare nella storia anche di questi personaggi, mai per giustificare, ma per comprendere.
0: Infatti anche proprio dal titolo, no, che possiamo già un po' intuire tutto quello che andrai a raccontare nel podcast. Prima dei rumori in che senso? Cioè
2: prima di tutto il rumore mediatico che c'è dietro, prima del rumore che fa quando c'è un crimine. Quindi è proprio un viaggio. Cercare di prendere per mano, avete presente quelle immagini, quasi oggi ho sentito che siete romantici, quindi quelle immagini
1: manteniamo questo filone, infatti
2: quelle immagini di quelle persone dove c'è una strada molto lunga e c'è qualcuno che prende per mano e ti accompagna.
1: Sì, come no,
2: e certo. Quindi questo è quello che cerco di fare, chiaramente con voce, senza immagini, però è quello che cerco di fare con il podcast.
0: Anche perché, Giovanni, non so se tu lo sai, ma Max è anche laureato proprio in psicologia, quindi sì. Proprio lui tutto questo lato, questo mondo lo ha portato nel crime, e quindi infatti cerca di analizzare da tutti i punti di vista l'assassino in questione, giusto, il killer.
2: Sì. Diciamo che allora tendenzialmente cerco di dare sempre una visione un po' più importante alle vittime, perché è una cosa che col tipo di true crime che c'è oggi, questa romanticizzazione del criminale, è una cosa che si è persa molto, la visione della vittima, e pensare che ci sia qualcuno che veramente ha sofferto, e non dimenticarsi che dietro ci sono dei piccoli micromondi, quindi famiglie, amici, colleghi di lavoro, insomma un mondo, studenti, insomma. Quindi quello che cerco di fare è pure questo, cioè, non dimenticarsi che è una tragedia.
1: Cioè, esatto, e soprattutto che comunque ha creato un vuoto intorno, ovviamente ai parenti, come dici tu, ai familiari, agli amici, insomma ai colleghi. E che...
2: Perché se noi vediamo adesso le serie TV, le cose, cioè, è un po' dimenticata questa cosa, no?
1: Assolutamente, anzi è il criminale che viene messo quasi, no? Si esatto. Parla solo di lui, poi la vittima è
2: esatto.
1: È una conseguenza.
0: Si
1: ecco,
0: rende
1: diciamo
0: quasi
1: così.
0: Una star il killer.
2: Esatto. Sì, la vittima è un nome di una lista.
1: Sì,
2: cioè,
1: esatto.
2: Prendete, io adesso lo faccio sempre, se esempio, mi sa che ne parlammo già una volta del caso Garlasco.
1: Sì, come no.
2: Io per esempio non l'ho trattato per scelta, perché è diventato un circo mediatico e non si parla più di Chiara Poggi. Chiara Poggi è un nome che non c'è più.
1: Sì, è vero.
2: È quasi nel dimenticatoio è andato, però quella è una vittima che ha subito una morte violentissima.
0: Questo è vero.
1: No, bel tema, questo un bel tema.
0: E invece anche proprio tutte queste storie che hai raccontato, voluto raccontare nel podcast, come le hai scelte? C'è stato un metro di valutazione preciso? O sono proprio quelle dove hai sentito, non so, più affinità o più interesse? Magari hai pensato queste potrebbero essere più interessanti per il pubblico?
2: Allora, diciamo che ho fatto un mix. Ho cercato di portare qualcosa nostrano, appunto per eliminare sempre quella cosa di distanza, il serial killer, quella cosa americana. Quindi ho portato per esempio Donato Bilancia, che era detto il killer dei treni, ma non solo. Che Nostrano è forse il killer più prolifico che abbiamo avuto in Italia.
0: Ah.
2: Ma nessuno ne parla.
1: Nessuno ne parla, infatti.
2: No? Poi ho portato la prima serial killer negli archivi dell'FBI, Eileen Wuornos. Poi ho portato anche la storia di una vittima, cioè Desiree Piovanelli, che è una ragazza uccisa dal branco. Ho portato John Benet. Cioè, insomma, le scelte sono tutte mirate a dare dei punti di vista diversi, sempre okay. Con la stessa modalità di racconto, ma con un occhio un po' diverso.
0: Ok, io sono molto curiosa di ascoltare questo podcast, penso che lo scaricherò in 2 secondi e appena sarà pubblicato sulla nostra applicazione di Rai Play Sound, infatti ricordiamolo, è completamente gratuita e proprio lì potete trovare tutti questi fantastici podcast original, insomma, che vi raccontiamo ogni mercoledì, perché abbiamo questa rubrica che abbiamo dei podcast che vengono qui e li raccontano. Andiamo un po' in musica, che dici Giovanni?
1: Assolutamente sì, Madame con Volevo Capire con Marrakesh.

0: E sulle nostre frequenze c'è anche lui, Calcutta Pesto, qui su Radio Tutta Italiana. Sono in questo momento proprio le 8 precise e qui in studio non siamo più da soli, non siamo più soltanto io e Giovanni, ma ci è venuto a trovare anche un nostro carissimo amico Max Proietti.
1: Ciao Max,
2: buongiorno, sempre buongiorno.
0: Ed è ancora qui con noi, insomma, ancora vivo.
2: Sì, beh, più che altro no. Voi siete ancora vivi, cioè, insomma, io con quello che tratto io siete salvi ancora.
1: Esatto, noi ci garantisce che siamo salvi, che siamo qua presenti davanti a lui. Ci può toccare,
0: ricordiamolo, questa battuta era collegata, insomma, alla professione di Max, che certo. Parla di true crime anche sui social, insomma, è conosciutissimo. E sono molto contenta perché poi a novembre, giusto?
2: Sì.
0: Più o meno?
2: Sì, più o meno sì.
0: Più o meno
2: sì,
0: novembre, sì. Non abbiamo ancora data, però insomma, tornerai per ridire solo la data di uscita.
2: Vengo, dico la data e scappo.
0: Ritorno. Del tuo nuovo podcast, che sarà appunto disponibile prestissimo sull'applicazione di Rai Play Sound. Però Giovanni, io lo vedo che proprio ti deve fare domande, lo vedo che non vede
1: allora,
0: l'ora.
1: Io sono un grande fan, anche perché insomma è bello, interessante soprattutto capire alcune dinamiche che ci sono dietro a grandi delitti, come un po' quelli che tratti tu. E quindi io, come dire, conoscendo anche qualche profilo, non, ovviamente non personalmente, ma perché ho visto documentari su diverse piattaforme online, e quindi adesso appunto volevo farti la domanda che ti volevo fare sinceramente da un'ora prima che tu arrivassi, perché l'avevo detto anche a Chiara fa aspetta un attimo, sono le 7 del mattino, non mi stressamo con le domande sui killer perché non è il momento.
0: No, perché poi pensa, lui le fa le domande e le pensa di notte.
1: No, io sono così.
0: Quelle di ieri.
1: No, comunque, qual è il profilo che più ti affascina?
2: Ed Kemper, che è il killer delle studentesse. È molto affascinante perché lui ha un quoziente intellettivo sopra la media e addirittura ha inventato una scala di devianze quando era rinchiuso nell'ospedale psichiatrico per le devianze di personalità, che era usata dagli psichiatri. E il giorno che l'hanno dichiarato sano, 1972,
1: sì,
2: lui aveva la testa di una ragazza in macchina.
0: Bene. Era proprio sano, eh?
1: Mazza, no, è sicuramente un QI sopra la media, sicuramente, nel senso,
2: sì, diciamo che
0: è rimasto.
1: No, ma raccontami meglio la dinamica, Max, cioè l'hanno fermato in macchina e lui aveva, dove ce l'aveva questa testa? Dove
2: no, lui doveva fare il controllo ogni tot, perché sì, c'è il reinserimento,
1: sì,
2: della persona, lui doveva fare il controllo e il giorno decisivo per il controllo, che avrebbe detto se era completamente reintegrato, se stava bene,
1: certo,
2: lui si è presentato lì all'appuntamento con la testa nel portabagagli.
1: Quindi lui ha voluto proprio, ok, presentarsi, sì, a questo, sì, appuntamento. Quindi io avevo capito, sì, che l'avessero fermato casualmente.
0: No. Croce, mi sa che non si era reintegrato.
1: Beh, credo. No, magari sì, no, ma nel suo senso, sì, si era reintegrato, ma nel suo mondo.
0: Come no?
2: Diciamo che lui era molto furbo, era diventato amico della polizia. Infatti quando lui si costituisce, la polizia gli attacca il telefono, non ci crede, dice ma è un bravo ragazzo, così buono, così. È così.
1: E come mai, cos'è che ti ha affascinato particolarmente della sua personalità, del suo modo di pensare, del suo stile? Perché poi alla fine questi personaggi hanno tutti, no, una caratteristica molto forte.
2: Allora, sicuramente la cosa che mi allontana, parto da quello, è il fatto che lui sia un mezzo cannibale e che abbia dei rapporti.
0: C'è Giovanni che sta adesso mi ci sviene.
1: No, guarda che in realtà i miei occhi sono quelli di un bambino curiosissimo, perché io non so come mai, ma questi temi mi hanno sempre,
0: bene,
1: ma sempre interessato.
0: Bene.
2: E no, comunque il fatto pure che lui avesse dei rapporti con i cadaveri, quello non mi affascina. La cosa che mi affascina è proprio questa psicologia così articolata, anche nel portare le persone con lui. Per esempio, lui quando prendeva le autostoppiste, le guardava, faceva finta di guardare l'orologio per vedere se aveva tempo. Lui proprio manipolatore a tutto tondo,
1: cioè lui premeditava tutto.
2: Lui
1: ti guardava l'orologio, capiva in quanto tempo sarebbe, come dire, sarebbe,
2: no,
1: riuscito,
2: ti dava la credibilità, lui ti faceva credere, io, okay, ti sto facendo un favore perché, okay, vedo se ho tempo,
1: okay,
2: e faceva,
1: okay,
2: anche un gioco.
0: Pensa tu.
1: Beh, ma è il minimo che, cioè, me l'aspetto, no? Io avevo capito proprio che guardasse la ragazza fuori, che facesse l'autostop, e lui guardasse l'orologio per capire quanto tempo aveva per compiere l'esecuzione.
2: E faceva anche un gioco. Cioè, lui tutte le persone che portava su a volte,
1: sì,
2: l'obiettivo, il gioco era non ucciderle.
1: A non ucciderle.
2: E quindi, e una volta due ragazze addirittura hanno sbagliato itinerario.
1: Sì.
2: Lui ha provato a convincerle che era il contrario, che l'itinerario da fare era un altro.
1: Ok.
2: Loro per fortuna si sono convinte, perché se non avessero voluto sentirlo, lui racconterà proprio: avrei perso il gioco perché avrei dovuto ucciderle.
1: Certo, il suo impulso.
2: Personaggio da veramente da brividi, cioè sembra scritto. La fantasia viene superata.
1: E quindi gli hai dedicato qualche puntata, gli hai dedicato insomma questo personaggio, cioè quali sono le caratteristiche che ti hanno, come dire, portato poi magari a sviluppare un progetto intorno adesso, nel senso che cioè sempre se poi intorno adesso hai fatto qualcosa, magari.
2: Allora, in questo podcast che uscirà non ne ho parlato, perché ne ho parlato siccome è quello che mi interessa di più, l'ho portato pure nel libro,
1: l'hai sdoganato più volte.
2: Volevo anche uscire un po' fuori da quello.
1: Certo.
2: Ma anche per me, anche per la mia sanità mentale. Certo. A volte c'è bisogno, anche perché ci tengo a dire che inizialmente abbiamo iniziato, adesso siamo ritornati dicendo alcune cose. Io ho la fedina penale pulita,
0: diciamolo.
2: Non
0: tutto
2: ho mai fatto
0: posto.
2: Del male a nessuno, non sono un violento.
1: Però ti stai avvicinando un po' troppo alla figura di questo serial killer. Nel senso, come fascino,
2: Fortunatamente no, è solamente interesse psicologico. La mia fortuna è quella. Forse anche aver studiato la materia mi aiuta a distaccarmi.
1: Perché diciamolo, tu ti sei laureato comunque in criminologia, no? In true crime.
2: No, sono laureato in psicologia.
1: In psicologia, ok, certo.
2: Però criminologia, diciamo che è interessante, però non vorrei farne una parte totalizzante della mia vita.
1: Ok.
2: Per respirare, ecco, anche per respirare.
1: Cioè ti affascina ma con distacco.
0: Anche perché sempre questo rapporto con il macabro, con questo mondo che ti sconvolge ogni volta di più, perché magari c'è qualche cosa che cambia in ogni caso. E anche questo, come ti ci rapporti? Come riesci a non farti risucchiare da questo, diciamo, vortice nero?
2: Diciamo che quando parli tutti i giorni di alcune cose diventa un'abitudine. La problematica grande è proprio questa, che uno emotivamente rimani distaccato, cioè io ho cominciato proprio a distaccarmi.
1: Ma ti vedo che ne parli coi guanti di questi temi.
2: Ormai ho proprio emotivamente mi sono fortunatamente in parte dissociato. La cosa pericolosa è che a volte, parlando sempre di questi temi, facendo monologhi, io stavo perdendo proprio l'eloquio, stavo perdendo la capacità di fare ragionamenti, perché ormai facevo dei monologhi su uno stesso argomento. Quindi emotivamente mi stavo raffreddando, a livello intellettuale anche, di ragionamento, di raziocinio pure. Quindi ho detto no, aspettate un attimo. Fortunatamente faccio anche altro e riesco ad andare avanti, però è fare anche altre cose e non essere ossessionati da questo mondo è la cosa fondamentale.
1: Assolutamente, sono d'accordo con te, anche perché più alto sull'umore, anche perché per essere anche un po' versatile, per staccare un po' con la testa da certe dinamiche che non sembra, ma anche se tu sai che non ne farei mai parte, sai che comunque è una parte importante della tua vita, ma non è tutto, comunque molte volte le cose poi ti risucchiano e tu non te ne accorgi nemmeno. Quindi bisogna sempre avere la lucidità che poi tu hai applicato su.
2: Ma poi pure quando qualcuno ti ferma, ormai quando ti fermano nemmeno: ciao, senti, ma quel caso che ne pensi? E tu dici: porca miseria, io sto uscendo con i miei amici, certo. No? Dice: io vorrei un attimo staccare.
1: Non sono lì, non voglio saperne nulla, anzi dimmi tu se proprio devi dirmi qualcosa, ma non chiedere a me, perché io in quel momento lì sono in un altro contesto.
2: Esatto.
0: Perché anche poi magari qualche volta le persone non si rendono conto delle situazioni, cioè non sempre. Adesso c'è questa grandissima polemica, il fatto che le celebrità ogni tanto siano disponibili verso i fan a fare foto, a fare video.
2: Ma perché prima c'era un distacco, no? Prima era più facile. Adesso quei social sono tutti raggiungibili. C'è la possibilità che il tuo mito ti risponda in qualche modo.
1: Sì,
2: tu lo veda. Quindi è come se entrasse nella tua quotidianità. Quindi tu rompi quello schema, diciamo quella terza parete, e pensi di poter permetterti qualsiasi cosa. Però quello lì è un essere umano. Quindi c'è il giorno che è stanco, che è nervoso, che ha un problema.
1: No, è vero, ma più che altro anche la cosa incredibile è che con i social tu potendo comunque vedere, no, nel senso in tempo reale, dov'è, chi è, cosa fa, con chi è, questa cosa qua a lungo andare ti porta anche a pensare inconsciamente che tu sia un amico del tuo mito, del tuo eroe, del tuo sportivo preferito, del tuo cantante. Quindi quando lo vedi ti rapporti come se fosse un parente o un amico, quindi ti permetti comunque, no, di fare delle richieste o comunque di entrare in momenti che sono poco adeguati.
2: Guarda, io vi racconto questa qui velocemente proprio. Stavo andando allo stadio, è successo
1: non ieri.
2: È successo Roma-Atalanta, quindi un paio di settimane fa,
1: all'Olimpico.
2: Stavo andando, a un certo punto mentre camminavo arrivo un ragazzo, mi fa: oh Max, grande, ciao, come stai? Mi dà il bacetto tutto. E io faccio:
0: ma chi è?
2: Oddio, io non me lo ricordo proprio, ma chi è? Poi mi guarda e mi fa: oh grande, ti seguo sempre. Io lo dico: ma ho capito, ma io non, mi sono sentito pure in difficoltà. Dico: certo. Oddio, ma ho perso, ho detto, mi sto invecchiando proprio.
1: Perché poi ti dispiace, no?
0: Un po' vecchio sei, un pochettino.
1: Povero Max. Vabbè.
0: Poco. Vabbè, andiamo un po' in musica.
2: 36 anni, no, però adesso io.
0: No, no. Vai, sei un Gen Z, scusami, hai fatto anche parte del cast della generazione Z.
2: Capisco, però 5 secondi fa non la pensavi così, però va bene, dai, adesso vado al bagno a piangere con la canzone.
1: No. Mettiamo una canzone. No.

0: Fabi.
1: Fabi Fibra, stavo pensando te, insomma è talmente coinvolgente questa canzone, Max, che io ti capisco se l'ha un po' canticchiavi e sì, il microfono ci sta, insomma Fabi Fibra poi insomma è un,
0: poi romantica pure questa, eh?
1: È un, sì, è vero, oggi abbiamo avuto questo filone un po'...
2: Sì, introspettiva, bella, più che altro abbiamo analizzato un po' questo viaggio del romanticismo tramite diverse canzoni, tramite diversi stili e diversi artisti, per poi concludere con... concludere, in realtà non abbiamo concluso nulla perché siamo appunto, sono le 8:18, manca ancora
1: a metà.
2: Un'ora e mezza insieme, siamo felicissimi ovviamente di essere in studio qui con un grande Max Proietti. Quindi
1: esatto.
2: Sto attraversando temi comunque abbastanza, io continuo, non so perché continuo a dire croccanti, in realtà sono temi un po' black, perché si parlava...
1: Ma diglielo anche tu che questo tutto termine non è molto, cioè lui lo usa in contesti che secondo me non sono particolarmente calzanti, non so.
0: Vabbè, noi poi abbiamo parlato pure prima dei cannibali, forse è meglio non dire croccanti.
2: effettivamente, forse inconsciamente stavo pensando quella roba là.
1: Perfetto, però, perfetto. No, non chiudiamo la parentesi. Ma...
2: Scusate, ma è venuto. Comunque, torniamo a noi, Chiara.
1: Allora, Max, ma di tutto questo mondo del true crime, come ti è venuto a metterti sui social e raccontarlo? Cioè, cosa ti ha spinto veramente a dire, ok, questo... Forse se lo condivido con un video, con un reel, con un contributo eccetera, potrebbe interessare.
0: È stata una casualità, perché io facevo dirette su una piattaforma che si chiama Twitch e parlavo di psicologia. Parlavo di psicologia e poi un giorno una persona in chat mi fa: senti, ma ci analizzi questo serial killer? Ho trovato il primo documentario, ancora me lo ricordo, Ted Bundy. E
2: come no?
0: E alla fine le persone cominciavano a aumentare.
2: L'interesse cominciava a aumentare.
0: Ma proprio le persone in live, in diretta. Dico, ho buttato un reel, è volato.
2: Ma tipo, parlando di numeri?
0: Che ne so, immaginate, cioè, magari da 100 persone sono passate a 600.
2: Insomma, quindi...
0: E poi butto il primo reel, mi fa 100.000 visualizzazioni.
2: Oh.
0: Parlavo di psicologia, non li guardava nessuno.
2: No, teoricamente poverino era quello in cui tu hai laureato, quello che volevi fare.
0: Cioè io volevo parlare di quello, no. Che poi... io non riesco a seguire roba true crime, non lo seguo. Riesco solo a parlarne perché sennò impazzisco. E vabbè, metto 1, 2, 3 e poi a un certo punto mi è scoppiato TikTok in mano, ovviamente non realmente. E
1: metaforicamente parlando,
0: certo. Perché se mi fosse scoppiato in mano sarebbe stato un problema. Realmente. E niente, poi eccoci qua. Sono arrivato qui, ho scritto un libro, mi sono trovato a fare un podcast per Rai Digital. E quindi eccoci qua. È tutto un...
2: No, bellissimo. Tra l'altro io volevo anche arrivare a parlare del libro.
1: Sì.
2: Ho visto un po' di movimento dietro i microfoni, mi sono fermato un attimo. No, ti volevo chiedere appunto qual è il capitolo che consiglio, il capitolo che senti più tuo, insomma, che magari ci vuoi dare, ce lo vuoi raccontare, ecco, ci vuoi dare qualche caratteristica, ci vuoi dare un piccolo spoiler, ecco, del capitolo che ti sta più a cuore o quello che hai sentito un po' di più, no? Che dici, cavolo, quel capitolo lì è veramente, veramente dark ed è una figata.
0: Allora, per come l'ho scritto, credo Donato Bilancia.
2: Donato Bilancia.
0: Perché c'è un punto in cui lui, dopo i primi omicidi che non avvengono per la sua frustrazione anche e l'odio verso le donne che lui prova, uno dei motivi per cui l'ho portato, visto che si parla tanto di femminicidi, è proprio questo. Lui addirittura, dopo che uccide una coppia, lui balla.
2: Lui balla.
0: E fa finta di avere un'orchestra in testa, sale sul letto e comincia a ballare.
2: Questo dopo ogni omicidio che compie?
0: Dopo il secondo omicidio che compie, perché è come se lui avesse avuto un'epifania. Lì ha capito che poteva avere il controllo e il potere. Per quanto riguarda gli omicidi in generale, invece lui tende a mettere un panno o un asciugamano sulla faccia delle persone che uccide. Perché infatti l'unica volta che
1: ma
0: questo...
1: Ma prima o dopo che li uccide?
0: Prima.
1: Prima.
0: Prima. Prima. L'unica volta, una volta che lui becca una donna che gli parla, vede la foto del nipote che lei dice che è il figlio, lui non riesce ad ucciderla. E addirittura se ne va il giorno dopo, la chiama chiedendole per favore non denunciarmi.
1: Ah, vedi.
0: Perché quando c'era la personalizzazione non riusciva. Depersonalizzando, quindi levando quella parte umana alle persone, riusciva a uccidere. Che se ci pensate è una follia, perché
1: effettivamente sì. Non è molto
2: ma
1: molto
2: lui si ispirava a Magritte, cioè no. Come stile, no, che gli metteva il velo in faccia e poi gli uccideva, non so, mi è venuto in mente magari.
0: No, lui era proprio un senso di diciamo quasi impotenza, incapacità di potersi confrontare con un essere umano.
2: Mi era venuto in mente gli amanti per quello.
0: Sì, no, è interessante. Sì.
1: Quando dicevi che proprio questo personaggio in particolare odia le donne, ma perché? Che cosa allora, è scattato nella sua mente?
0: Lui fin da piccolo odia le donne perché ha dei problemi sessuali. E in più l'odio proprio scatta e c'è il boom quando il fratello decide di togliersi la vita portando con sé il figlio sotto un treno. Lui va, si butta sui binari con il figlio e Bilancia pensa che la colpa sia tutta della ex moglie che lo ha lasciato.
1: Ah, ok, da un momento in poi. Certo. Allora
0: lui già ce l'aveva prima, quello lì è stato solamente carburante.
2: Okay. Ma lui è ancora qui o in qualche carcere?
0: È morto nel 2021 per Covid.
2: Ah, per Covid. Pensa, c'è una vita così a far fuori le persone e poi dopo muori per il Covid.
0: Covid, che... in carcere, però era anziano, quindi...
2: Quanti ne aveva?
0: Non so, però superava...
1: Novantino.
0: No, non ci arriva, però ci avrà...
2: Tra i 70 e gli 80,
0: okay. Sì. Adesso
1: ah, ok, stavo più vecchio.
0: Però, ecco, la storia è assurda, anche perché lui odia le sue origini... Del

0: Sfaccettature,
1: sì,
0: certo.
1: Sì.
2: In particolare invece proprio un video che ti ha dato più via di tutti, un contenuto che quando tu porti una storia proprio hai spaccato tutti i numeri lì, avevo fatto...
0: Cioè che la gente si strappa i capelli quando pubblichi quella roba.
1: Ce n'è uno che però mi porta pure tanto odio.
2: Sì?
1: Michael Jackson, quando parlo delle storie di Michael Jackson mi massacrano.
2: Pure perché?
0: Perché tu vai in profondità su comunque un artista, secondo me, io dico, su un artista che giustamente la gente ama, adora, e tu magari, come dire, racconti degli insights, comunque dei retroscena che magari non tutti conoscono.
1: La problematica è che quando c'è l'estremizzazione anche della fanbase, dei fan, si porta a questo. Quando tu parli della parte reale, c'è un po' quello che dicevamo prima con i social, no? Che tu pensi di conoscere quella persona, ma se io ti racconto delle accuse reali che ha subito, delle dinamiche anche familiari che ha vissuto, il problema che lui aveva col propofol, no? Lui per dormire non usava dei sonniferi, usava un anestetico che non ti fa riposare, quindi lui è come se non dormisse mai.
0: Questo non lo sapevo.
1: Lui usava questa sostanza e infatti gli hanno trovato, c'è stato un abuso di quella sostanza, eccetera eccetera. Quando parli di queste cose va subito virale, subito. Cioè io non faccio in tempo a metterlo che fa le visualizzazioni che faccio in un mese.
0: È incredibile.
1: Però mi arriva pure tanta roba, tante minacce,
2: Tante minacce.
1: Mi minacciano pure di morte, sì sì.
0: E là, perché hai detto che Michael Jackson...
1: Se io parlo delle accuse, che ne so, Michael Jackson ha subito delle accuse, però è stato assolto, quindi io lo spiego nel video.
0: Certo.
1: La gente si ferma solamente
2: all'inizio
1: e mi arrivano... In realtà mi sono arrivate... Le minacce di morte più grandi mi sono arrivate quando ho parlato di bande criminali,
0: Ah, ok.
1: Bande criminali?
0: Bande criminali.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma come mai la gente si incattivisce così tanto quando tratti i temi, come dire, no? Cioè, quando riporti comunque i fatti, io non capisco perché la gente impazzisca in questo modo. Cioè, Michael Jackson, comunque, cioè, sicuramente lui riporterà dei fatti che magari non tutti conosciamo, però saranno comunque pubblici, no? Ci sarà da qualche parte l'informazione da cui tu giustamente attingi.
1: Secondo me succede un po' come... Cioè, avete presente, adesso è una metafora un po' così, quando c'è un genitore che vede un figlio che magari ruba.
0: Sì.
1: Vanno lì e gli dicono, guarda, tuo figlio ha rubato. No, non è vero. Si ha difficoltà a ammettere che una parte così importante per noi,
0: certo,
1: un mito, un qualcosa che dentro ci ha portato delle emozioni forti, con tutta quella sofferenza, perché poi Michael Jackson c'ha un background molto difficile, no? Il padre che lo picchiava addirittura col filo del ferro da stiro, una performance continua di vita... E quindi c'è questa empatizzazione. In più un artista incredibile.
2: Beh sì, sul lato insomma artistico non c'è niente da dire.
1: Cioè io sono un fan,
0: il più grande di tutti. Io sono grandissimo
1: fan. Poi quando lo spieghi alle persone dicono non è vero, perché tu ne hai parlato male. No, io non ne ho parlato male, io sto raccontando un fatto oggettivo.
0: Esatto.
1: Poi
0: è giornalismo, non è che...
1: Certo. E poi io lo faccio in modo che queste cose che racconto non attecchiscano alla sua persona, come è successo per esempio, sapete che c'è stato il mostro di Roma?
2: Sì, sì, come no.
1: Che era stato accusato un fotografo, Giro Limoni,
0: sì,
1: che però non era lui, e lui è morto in povertà perché tutti lo chiamavano il mostro,
2: sì,
1: pure quando è stato preso il colpevole. E io non lo faccio in quel modo, io te lo racconto in un altro modo.
2: Ma questa cosa è bella perché comunque c'è sempre, come dicevamo prima, anche una persona dietro, no? Quindi se c'è ancora il dubbio e non si sono espresse, la nostra diciamo magistratura non si è ancora espressa dichiarando colpevole oppure innocente, etichettare subito una persona che poi guarda per togliertela quell'etichetta addosso, cioè non credo che ti potrai mai riabilitare proprio a livello di... oddio, mi viene il termine, come si chiama? Di
0: reputazione.
2: Grazie Giovanni, di reputazione. oggi mi mancano un po' i termini, però no, quello insomma è molto importante ed è bello che tu, avendo tutta questa fan base, questi numeri, queste visualizzazioni, è bella questa responsabilità che ti prendi per non etichettare le persone quando non c'è ancora un esito certo di questo.
1: Sì, la scelta per esempio, se parliamo meramente di numeri, stiamo parlando di social,
2: sì,
1: a me a livello numerico parlare negli ultimi 6 mesi di Garlasco ma avrebbe portato a un boom, ma avrebbe portato a tanto pubblico.
2: Sì.
1: È stata una scelta, proprio perché quando, se io adesso dico che Pinco ha fatto qualcosa e poi dico che l'ha fatta pure Pallino, è difficile poi uscire fuori, perché tu arrivi a tante persone, c'è una responsabilità.
0: È vero.
1: Quindi è una cosa... Poi per me c'è sempre la presunzione di innocenza. E tante persone che subiscono tante cose, tante volte non c'entrano niente, sono solo messe in mezzo. E quindi diventa complicato, è una responsabilità. E a volte, certo, parlo pure di casi attuali, non è che l'attualità non si può toccare, però sempre mantenendo un determinato punto di vista che non sia preso dalle emozioni, dalla rabbia, no?
0: Cioè con un distacco.
1: Sì,
2: e non per fare solo numeri.
1: No,
2: e
1: assolutamente no.
2: questo è molto molto molto

0: Bello.
1: È anche importante, perché lui non è uno che segue trend, lui è uno che giustamente quando qualcosa
2: li
1: da
2: crea.
1: Dire, esatto, gli crea. No, però è vero, comunque di base quando qualcosa da dire, magari dopo tanto tempo di letture, di ricerca, di studio comunque sul personaggio, così lui giustamente poi arriva anche delle deduzioni, o comunque arriva anche a, appunto, a delle tematiche che poi secondo me vale la pena appunto condividerle, giustamente poi vedi le persone sono interessate.
3: Ma poi dipende da come mi sveglio, no? Esatto. Ecco, una cosa che mi salva è questo: il non portare il trend mi porta, in base a come mi sveglio, a come è la mia emotività, a scegliere un caso. Quindi se io quel giorno, mettiamo che c'è un periodo che c'è un cannibale che fa tanta notizia, ma io non ce la faccio, non lo porto. Quindi questo mi salva, è una delle cose che mi salva dal distacco del parlare sempre di cronaca nera.
1: Certo.
0: Quindi, è importante anche, insomma, una parte... Aspetta, no, dobbiamo andare un po' in musica
1: un
0: adesso.
1: Domandone.
0: Torniamo, vuoi annunciarlo e poi rispondi dopo?
1: No,
0: Max?
1: Dai, mettiamo una canzone.
0: Ok.

0: La voce di Luciano Ligabue qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono Giovanni Dadda in compagnia della grande Chiara.
1: Rieccoci. E tra l'altro anche in studio abbiamo Max Proietti.
2: Eccoci qua.
1: Allora, facciamo ascoltare prima un vocale, perché
0: dai, ascoltiamo.
1: Molto simpatico, aspetta.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Niente rosa ieri sera, né bretelle, né vestito, insomma, io cercavo lì in mezzo a tutti, tanto la vedrò subito, la Chiara che era un vestito rosa, ok, niente. Baglioni, raga, ma vi siete guastati? Buona giornata a tutti.
1: Beh. Effettivamente con la scelta di Baglioni, beh, possiamo dirlo, la scelta Max.
0: Un colpevole ce l'abbiamo.
2: Ma perché avevo bisogno un po' di romanticismo prima di parlare di cose così dark, ecco.
1: vabbè, ci sta. Comunque Baglioni è un grandissimo classico, anche fa parte della nostra storia della musica italiana. Max, allora, abbiamo parlato tanto di social, raccontaci anche un po' come ti rapporti con il mondo oscuro di queste piattaforme. Ci citavi anche prima che insomma ti arrivano tante critiche. Con questo lato come ti ci rapporti? Blocchi? Non leggi? Rispondi?
2: Allora, inizialmente quando ho cominciato era molto difficile, perché avevo quasi... mi arrabbiavo. Cioè mi prendeva proprio la rabbia e stavo male perché non avevo ancora capito il gioco dei social.
1: Okay.
2: Poi a un certo punto ho cominciato un po' a abituarmi e adesso va un po' aggiornata. Quindi se sono in vena di rispondere, rispondo, però rispondo solo se so che posso educare un po' il pubblico, altrimenti faccio un passo indietro o cancello il messaggio e gli do un'altra possibilità o blocco direttamente, perché non ha senso.
1: Hai ragione, questa cosa sarà anche nel podcast, questo tuo lato si noterà nel podcast.
2: Non leggerò i commenti, non li leggerò, almeno sono tranquillo, non mi arrabbierò almeno.
1: Ma se vuoi fare tu la domanda, perché da prima doveva fare questa domanda Giovanni?
0: No, in realtà ero semplicemente molto curioso di sapere, anche perché stavamo trattando anche dei temi molto caldi, molto sentiti, e abbiamo fatto comunque nomi, no, di dinamiche molto note comunque, sì, in Italia, di casi che tra l'altro tu poi hai trattato anche sui social, che hanno fatto dei numeri incredibili su TikTok in particolar modo, e quindi la domanda insomma a questo punto sorge spontanea: ti è mai capitato di rinunciare a una storia perché raccontarla avrebbe trasformato il dolore di qualcuno in intrattenimento?
2: Sì, mi succede molto spesso in realtà, e come vi dicevo prima, la recente è Garlasco, che è una storia di cui ho deciso di non parlare mai, ma ce ne sono tantissime, e soprattutto quando mediaticamente diventano fortissime, perché la mediaticità è fondamentale molte volte per tenere un caso vivo e portarlo avanti. Molte altre invece però, in un certo modo, quando diventa circo mediatico, quindi non è,
0: esatto,
2: media e basta, allora lì faccio un passo indietro e decido, o se lo tratto cerco di dare un altro punto di vista. Magari se si parla solamente degli assassini, cerco di parlare di più della vittima, cosicché ci sia anche quella sfaccettatura emotiva e sentimentale.
4: Voi non lo sapete, ma questi due ragazzi ieri sera stavano a un evento ai Palinsesti, e quindi stamattina proprio dormivano, li ho sentiti prestissimo alla radio, sono prima di loro, proprio facevano fatica a parlare. Da quando sei arrivato tu? Si sono svegliati. Cioè lui ha fatto questa, cioè proprio adesso parla proprio tranquillo, sciolto, anche lei. Però loro non sanno che tu hai fatto proprio tardi ieri sera.
2: In realtà non ho dormito, sono arrivato qua diretto.
4: Quindi si vede che la tua forza, questa tua vitalità l'hai portata qui, e li hai svegliati tutti e due, che sono andati via molto prima, molto ma molto prima di noi. Buon proseguimento.
1: Grazie. Quando andavo a dormire, scusami?
2: Quando sono andato a dormire?
1: Sì.
2: Non mi sono addormentato. Mi sono addormentato davanti a una serie.
5: Non ho... c'è la privacy.
1: Vabbè, era una curiosità.
2: Che poi si parlava di vitalità, no, io che parlo di morte, fa ridere.
0: A questo punto comunque siamo tutti curiosi. Tu quanto dormi tendenzialmente?
2: Tre ore a notte. Infatti ho difficoltà col metabolismo.
0: Chiara, hai capito, dobbiamo prendere appunti, eh? Perché qui, insomma, lui dorme tre ore a notte.
1: Sì, sì.
2: Non penso vi convenga. Io continuate con le vostre ore di sonno, perché non fa benissimo.
0: E poi tra l'altro abbiamo avuto anche degli ospiti negli ultimi giorni, di cui insomma con cui stavamo parlando del tema dell'ispirazione, no? Che loro ci raccontavano, tra cui appunto il primo nome che viene in mente è il grande Edoardo Verde, che saluto, che probabilmente sarà all'ascolto, che abbiamo avuto come ospite qualche giorno fa qui su Rai Tutta Italiana, il quale ci stava raccontando che il suo momento di creatività massimo è proprio la notte nelle ore proprio piccole, non ti parlo di mezzanotte, ma tra l'una, le due, le tre del mattino. Quindi volevo chiederti se ci fosse, insomma, se anche per te,
2: sì,
0: fosse
2: succede
0: così.
2: Proprio così. Anzi, io di notte vado quasi in una sorta di delirio. Cioè, aspettate.
0: Curioso comunque.
1: Detta così, aspetta, facciamolo spiegare.
2: No, aspetta,
1: Max.
2: Aspetta, ho usato la parola delirio, ma...
0: Prenditi il tuo tempo.
2: Mi prendo il mio tempo, nel senso che però quasi vado in una modalità... non so se avete mai sentito parlare della teoria psicologica della zona. Mai. Che ci sono degli atleti, degli artisti che entrano nella zone, si chiama. Mm-hmm. Ci hanno fatto pure degli anime, dei cartoni animati che ne parlano, e praticamente hanno fatto uno studio anche su Michael Jordan, che quando si entra in quella modalità, nella modalità della zona, e lui per esempio non sbagliava un canestro, oppure riusciva a fare cose che normalmente non avrebbe mai fatto.
0: Quindi è un momento di determinazione massima.
2: È come se tu allora la spiegazione è come se tu immaginassi il mondo intorno a te che va a rallentatore, okay. E tu riesci a prenderti dei tempi che normalmente non hai, okay. E riesci a fare cose perché le anticipi.
0: Figo, l'hai spiegato molto bene.
2: Era difficile.
0: Non era facile spiegarle, hai reso veramente l'idea.
2: Era difficile.
0: Sì,
2: e quindi vado in questa sorta di delirio in cui le cose mi escono veramente meglio. Cioè, se io registro, purtroppo non registro la notte perché io ho lo studio dentro casa, quindi sveglio tutti i vicini. Però se potessi,
0: un problema a livello di CDA.
2: Se potessi, diciamo, poi vivo in un quartiere molto popolare, quindi
1: certo.
2: Penso che
1: ci odiano tutti, quindi
2: non mi odiano, però penso che se lavorassi la notte, prima dovrei chiedere per favore posso fare un crime su di me, poi potete uccidermi.
0: Rovinerebbe quel fetto vivere che probabilmente si è guadagnato in questi anni.
2: Sì.
0: Ma mi sembra uno molto tranquillo, quindi sì. Non credo che.
1: Ma oltre al true crime ti guardi anche magari film horror, film neanche
2: odio.
1: Thriller?
2: No, io li odio.
1: Vedi.
2: A me l'horror non piace, poi io ho un problema, se sono jumpscare quelli che fanno saltare,
0: sì.
2: Quindi io salto pure con gli Avengers, se c'è una scena gallina arriva lì, io però non mi fanno effetto. E poi quelli splatter non ce l'ho, cioè mi hanno fatto. Come si chiama?
0: Ma neanche uno splatter tipo alla Tarantino, comunque.
2: Mi piace.
0: Non troppo sangue finto, dinamiche comunque molto realistiche.
1: Ma anche banalmente Profondo Rosso non è molto splatter.
0: Anche Profondo Rosso, no.
1: Ma ti terrorizza proprio a livello psicologico. Se tu già ci pensi che all'inizio del film, se fossi
0: proprio
1: stato attento, avresti già visto chi è l'assassino nello specchio, nel riflesso. Nel
0: a
1: quadro.
0: Chiara non sfugge nulla.
1: No,
0: Appena capito.
1: Appena c'era la scena, io non l'ho vista, cioè l'ultima scena, mm-hmm. Quella dell'ascensore,
0: sì.
1: Non l'ho vista, io non sono riuscita a guardarla.
0: Non sei arrivata?
1: No.
0: Esatto, poi
1: cioè, no, perché tanto mi ha portato la mia migliore amica Livia, che lei gli piacciono questi horror, li ha guardati tutti.
0: A te piacciono i film?
1: No,
0: tu guardi
1: horror, okay. No.
0: No, in generale dico.
1: Sì, siamo quelli, cioè, certo.
0: Ma ce la fai ad arrivare dall'inizio alla fine? Perché anche questo
1: no,
0: è un tema.
1: No, gli horror, proprio gli horror, io ho un problema con gli horror, ok. Invece la mia amica è proprio fan, spiegata, li ha visti tutti, è una cosa, una matta, e mi ha portato al cinema perché c'erano i 50 anni di questo film, specie di comunque un anniversario, di un tot insomma di tempo che è uscito Profondo Rosso, ho detto, mm-hmm. Ma dai, andiamo, ok, beh, ok, sono andata, cioè, mi ha obbligato, e io ovviamente stavo tutto il tempo con la mano sugli occhi, non guardavo, mi giravo, e nelle scene un po' più, diciamo, dove erano i conflitti, mm-hmm. Cioè, io non ho guardato.
2: Sai a me che mi è successo? Mi avevano invitato un'anteprima di Terrifier 3.
1: No,
2: allora
1: no,
2: ho detto,
1: no.
2: Allora io non lo amo, però è il terzo, provo a guardarmi i primi. Comincia il primo con una tizia che mette le dita dentro gli occhi di un'altra e glieli stacca.
0: Oddio, quella è la mia fobia.
2: Ho detto, ma voi siete.
0: È una roba, scusa, non so perché mi hai sbloccato una cosa, Max. Che non so, mi brucia tutta l'orbita.
2: No, e io ho detto, perdonami. Ma voi siete pazzi, ma io non me lo guardo, questo ho saltato l'anteprima. Ho detto, ma io perché devo vedere questa roba?
0: Ma tu sei facilmente impressionabile, dico, dal punto di vista. Cioè, se vedi il sangue, cos'è una cosa che fisicamente ti crea ansia o ti crea un senso di disgusto?
2: Quando vedo le rotture delle ossa.
0: Ah, ok.
2: Le rotture
0: okay.
2: Delle ossa. Se io vedo l'osso, visto quando si spezza,
0: sì,
2: proprio
0: fratture scomposte brutte,
2: lì mi fa paura.
1: Bene, andiamo un po' in musica. Giannini e Marrakesh.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Rai Radio, tutta italiana, sono le 9:05, non è vero, sono le 8:52.
1: Stavi sognando.
0: No, ragazzi, oggi comunque la diretta è stata proprio un casino.
1: Oggi abbiamo le visioni, diciamo cose, ci inventiamo parole, oggi abbiamo almeno inventato 3-4 parole, abbiamo il copyright su 4-5 parole che abbiamo pronunciato incredibilmente, poi molto più complesse di quelle che in realtà erano scritte sul telefono, sullo scritto che abbiamo.
0: Io comunque farei sempre il nostro appello, se c'è qualcuno, una buon'anima che ci può portare un caffè qui in studio.
1: Un'anima pia, se c'è, si faccia sentire. Com'è,
0: io com'è accetto che un cappuccino, quello che volete.
1: Come il detto di quando fai un rito, insomma, se ci sei batti le mani.
0: Batti
1: un colpo che batti le mani. Scusate.
2: Pure questo è un neologismo.
1: Visto che lasciamo la parola a Max direttamente oggi, che ci sarà malvita, e peraltro anche quello che ha dormito di meno, cioè, capito? Io e te abbiamo comunque 4-5 ore, ce l'abbiamo. Max ha un'ora proprio stirata.
0: Io sto morendo, questa diretta sarà la più difficile della settimana,
1: è una diretta
0: me.
1: Delirante, perché però in realtà poi abbiamo toccato anche diverse tematiche molto interessanti, anche perché
0: vabbè,
1: insomma,
0: torniamo seri.
1: Non è ancora finita, anche perché io ho ancora un po' di domandine sempre rivolte agli occhi del male, che appunto è il libro di Max Proietti che ha pubblicato poco
0: queste
1: tempo,
0: domande
1: poco tempo
0: quando
1: fa.
0: Le hai pensate?
1: No vabbè, ma sai che io tra una pausa e l'altra, nel senso, io ballo, però poi articolo, penso, faccio, poi metto giù, come dire, scrivo,
2: gran ballerino, poi tra
1: gran
2: l'altro
1: ballerino, ti ringrazio,
2: bel movimento, bel movimento.
1: No, ma allora, dire che c'è un movimento di bacino generale in studio, non indifferente.
0: Sì, ma anche ogni tanto balliamo,
1: anche ogni tanto tu balli, anche in fase REM sei lì che poi su qualsiasi canzone non fai distinzioni, vabbè, da Gabbani a Baglioni a Frattizzano Ferro.
2: Baglioni non penso, perché l'ho vista un po',
1: forse è vero, si aspetta sui Baglioni.
0: Non basta, non riesco a parlare, questo sto non riesco a difendermi.
1: Torniamo a noi,
0: torniamo a Baglioni, perché adesso Max non è.
1: Torniamo a Baglioni, torniamo a serie.
0: No, mi deve spiegare, voglio che mi racconti un po' i gusti musicali che hai, Max, perché hai fatto mettere Baglioni, detto vabbè, piace a te che sei nostro ospite.
1: Il profilo ci interessa molto, perché poi lo sai quale sarà la prossima domanda, no? Dalla musica all'ispirazione, poi di conseguenza, insomma, se c'è un tipo di musica che ti fa, che ti porta poi a scrivere, a pensare, a fare delle ricerche particolari.
2: Ci sono. Allora, però aspetta, questa rimango sull'amore. Cioè, a me piacciono pure le canzoni d'amore, però sento pure, che ne so, Calcutta, Coez.
0: Più sull'indie.
2: Sì, allora, il mio artista preferito in assoluto, proprio, che è il mio sogno proprio intervistarlo, è Marracash.
1: Il King.
2: Io lo seguo, primo concerto l'ho visto nel 2009 all'Orion.
0: Mazza, davvero?
2: C'eravamo io, penso, mio fratello e altre tre persone, quindi...
1: Io pensavo ti riferissi al concerto che in realtà no, era un videoclip, ti ricordi, di Badabun Chacha?
2: Badabun Chacha, certo.
1: Che lui,
2: con l'elefante.
1: Esatto, lui portò gli elefanti in Barona e fu un evento incredibile. Cioè, c'era proprio Marracash con un po' di altri elementi della Dogo Gang, che ovviamente era tutto poi il...
2: C'era pure J-Ax.
1: C'era anche J-Ax. No, ma c'era proprio tutta la scena, mi ricordo, c'era un fermento incredibile, bello. Badabun Chacha, cioè la Barona, tu pensa, ti affacci e vedi gli elefanti con sopra Marracash e tutta, come dire, la gang che insomma fa il videoclip, uno dei videoclip tra l'altro più iconici della musica
2: bello,
1: italiana.
2: Bello, bello. Io lui, e poi però a me piacciono pure i Queen. Magari mi sveglio una mattina, sento i Doors, quindi non lo so, sono un po' strano. Però mi sento pure Claudio Baglioni, nel senso,
1: bello.
2: Cioè, allora, mille giorni di me, ma tu senti il
0: no,
2: dolore che c'è dietro,
0: ma per carità,
2: il sentimento, la profondità.
0: Ma te l'ascolti quando è in rottura? O
2: ma
0: quando?
2: Io c'ho sempre una rottura. In generale, sì, sì,
1: ho capito, ascolti Baglioni quando sei
2: sì, sì, sì, okay, sì, okay. Quando c'è una rottura. In realtà dipende, perché io ho sempre una rottura, perché io mi innamoro della vita a fasi alterne, non parlo solo d'amore di
0: verso
2: coppia,
0: una persona,
2: verso una ragazza. Parlo proprio di quindi sono
1: l'amore
2: un po' malinconico
1: per la vita, certo.
2: Sono un po' malinconico,
1: okay.
2: Quindi ogni tanto ho bisogno di quella botta, proprio da quasi devo fustigarmi con la musica.
1: Tra l'altro arrivate entrambi dallo stesso quartiere, giusto?
2: Sì, siamo centocellari.
1: Centocellari.
0: Tu e Claudio Baglioni.
2: Beh, infatti ci scambiano tutti quando per strada mi dicono: ma tu sei il figlio.
1: Ma tu sei.
2: Non succede. Sono figlio di mamma e papà, sono molto contento.
1: Ma l'hai mai conosciuto?
2: No. Però ti dico una cosa: allora io lo adoro, però abbiamo fatto un capodanno con mia madre che ci ha portato a vedere Baglioni.
1: Sì.
0: Certo.
2: Ha fatto 4 ore. Solo con la chitarra.
1: Mamma mia.
2: È stato bellissimo.
1: È un artista incredibile.
2: Grande, mitico. Però ammetto che alla quarta ora Pensavo fosse arrivato l'anno ancora dopo.
1: Insomma, si è fatto un 4 stagioni di Claudio Baglioni, nel senso, mia, sì, dire, meraviglioso. Beh, sicuramente non è da tutti.
0: No, sicuramente non è da tutti, però insomma è un grandissimo artista.
1: Sì, grandissimo artista.
0: Poi, insomma, ma lui proprio di italiano non ti ascolti un po' più a livello commerciale, qualcosa?
2: Sì, sento, no, okay. Allora io sento proprio tutto. C'è solo un tipo di musica che non riesco a sentire, che è la techno.
0: No, quella
1: non riesco a sentire la techno.
2: No, non mi piace.
0: Sei più
2: team
0: reggaeton?
2: Tra le due, sì.
0: Ottima, ottima scelta.
1: Eppure sai che io, come dire, esteticamente, ma questo veramente è pura
2: first impression,
1: first
2: bias.
1: Impression, esatto, esattamente. Prima impressione pensavo che fossi un ascoltatore anche un po' di musica underground, tipo un po' in stile Berlino, Berghain, sai questo,
2: no, perché c'ho un po' stile lì. C'ho sto aspetto un po' da centro sociale con i ricci.
1: Ma no, non volevo assolutamente.
0: Però... l'hai voluto dire,
1: guarda che è una musica in realtà è ballata da grandissime superstar, grandi attori, grandi artisti, anche perché poi c'è il Panorama Bar, che è uno,
0: infatti è lui che sta vestito tutto di nero, Max,
1: Berghain,
0: oggi
1: delle discoteche più,
2: e vabbè, per
1: più
2: parlare
1: belle,
2: di true crime,
0: no, infatti sei,
2: vabbè, pure tu sei vestita di nero, però
0: smorzo col jeans,
2: io con la scarpa bianca.
1: Vabbè, siamo invertiti.
2: No, però sai un tipo di musica che non ti aspetteresti,
0: sì,
1: vai,
2: ma perché ho lavorato tanti anni come barman nelle discoteche. Quelle di baciata latina.
0: No, non ci credo. Sai ballarla?
2: Allora la ballo.
0: No.
2: So ballare meglio altra roba.
0: Ok.
2: Però pure io prima ho sentito un bel movimento bacino, pure io.
1: È vero?
0: Adesso però ce lo fai vedere il movimento di bacino.
2: Non me la sento adesso. Purtroppo devo parlare di cose importanti.
0: No, ma
2: non
0: off
2: posso.
0: Microfoni, nel nostro backstage.
2: No, off microfoni non può. Purtroppo ho un appuntamento importantissimo dopo. Non posso proprio ballare con voi. Scusa.
1: Comunque, Chiara, veramente Max, ogni scusa è buona per mettere il reggaeton. Io non ho parole. Cioè, ogni volta che lei può mettere il reggaeton, infatti già vedo cosa hai dopo. Ah no, dai, pensavo peggio.
0: Oh, ma è antipatico. Cioè, non gli piace una canzone, mi prende in giro per come mi vesto, per quello che dico, perché ho tutte le cose sparkling, molto molto brillantinate.
2: Io non metterò bocca in questa discussione.
1: Se fossero due giorni che mi spotte sulle bretelle, io poi ovviamente non dico nulla. Tant'è che ieri io volevo mettermi anche un po' più elegante, infatti ieri mi fa: ma com'è che sei vestito così un po', insomma, sta camicetta, sto pantalone, ma potevi metterti qualcosa di un attimino più,
0: una giacchetta
1: più carino, più,
2: vabbè,
1: no,
2: vabbè, se uno non parlerò di questa,
0: no,
2: cosa.
0: No, Max, infatti, devi prendere una posizione.
2: Allora, secondo me ieri
1: Max ha lasciato la chat.
2: Ho visto la foto degli straccali. Secondo me stava bene. Poi non lo so, io però purtroppo mi sono vestito tutto in nero, scusate.
1: No, ma capisco. Ma nel dubbio avrei dovuto farlo anch'io, Max. Guarda.
2: Non capisco.
0: No, ma sì, era vestito bene, non è che diciamo. Era molto carino, molto carino.
1: Grazie,
0: anche
1: Chiara,
0: le foto insieme. No, se no non mi ci sarei fotografato.
1: Perché lei queste cose me lo dice a microfono spento, poi il microfono acceso mi dice tutto l'opposto. Però ieri sera ti dico la verità, guarda, la scarpa non è che è proprio posto indicatissima per la camicia. Poi appena lancia la canzone, comunque ieri stavi da Dio.
0: Non è vero.
1: Però allora, questo è quello che respiro tutti
2: proprio...
1: i giorni.
2: Qua difendo lei, però io sta cosa non l'ho sentita.
0: Ecco, bravo, questa. Grazie.
2: Max. Uno a uno palla al centro, sono proprio democratico, la Svizzera.
1: Ma perché lei ha un timing incredibile.
0: Lo faccio quando non me ne accorgete.
2: Ok, esatto. Mi nascosto.
0: Bene, bene, bene. Allora, Max, lasciaci con un'ultima cosa. Un consiglio magari per chiunque volesse avvicinarsi a questo mondo, sia da utente ma anche da fruitore.
2: Allora,
0: come dobbiamo approcciarci al mondo del true crime?
2: Allora, da utente di non esagerare, cioè che va contro i miei interessi, perché io spero che le persone mi ascoltino, ma non esagerare, perché quel tipo di oscurità di mondo attrae molto, perché è una parte oscura, una parte che si vuole capire. È un po' come quando sei piccoli e ci dicono non toccare lì, perché, e tu vai lì e tocchi. Succede questo. Quindi però in questo caso si rischia, ci sono persone che proprio perdono tutta la vita per cercare di capire dei casi e ci si convince di alcune cose. Quindi questo secondo me è la cosa più importante, un approccio sempre sano alle cose. L'esagerazione non va bene. E per quanto riguarda da creator, da persona che lo crea, ecco, non dimenticarsi sempre che c'è una dignità umana, che ci, certo, sono degli esseri umani in qualsiasi cosa, indipendentemente dai titoli clickbait, da quello che c'è dietro.
1: Dai numeri.
2: No, ci sono delle vite.
1: Certo.
2: E dobbiamo sempre, io spero che non accada a nessuna delle persone che nel mondo, però purtroppo sono cose che capitano, e veramente il dolore è una cosa così personale, e ci sono veramente dei mondi che vengono distrutti, che bisogna tenere le cose in un certo modo.
0: Avere tanto e tanta sensibilità. Ok, Max, ricordiamo il volissimo, l'ultima cosa, il tuo podcast, come si chiama, dove si può ascoltare? Beh, ovviamente non uscirà brevissimo, però insomma poi
2: sì,
0: avremo la possibilità di
2: ascoltarlo. Ci siamo quasi,
1: siamo,
2: dai.
1: Esatto.
2: Prima del rumore è il titolo, si troverà su Rai Play Sound, e quindi mi raccomando, io sono felicissimo, è stato veramente un piacere scriverlo e registrarlo, quindi spero che piaccia anche a voi e che vi immergiate Non troppo.
0: Non troppo.
2: Sempre il giusto.
0: Va bene.
2: In queste
1: stando attenti.
2: Sì, stando attenti sempre, ma la mia narrazione è molto attenta, quindi non c'è, spero che non ci sia questo pericolo.
0: Perfetto. Uscirà verso novembre, quindi sì. Poi tornerai qui per dirci la data esatta.
2: Vengo, dico la data e scappo poi, proprio lo faccio in volo,
1: di corsa, in staffetta.
0: Grazie Max, grazie Max Proietti.
2: Grazie.
0: E ci sentiamo prestissimo. Invece noi continuiamo con la buona musica, ovviamente.
1: E certo, che è sempre una garanzia qui con noi.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Salmo con la pesce, mace e cattive abitudini qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 9:10 e per fortuna la nostra seconda ospite di questa puntata di mercoledì 16 settembre è già arrivata qui in studio. È una food creator, ha un profilo da oltre 1 milione di follower e proprio su queste piattaforme lei racconta di come cucina, e cucina veramente con tanta tanta passione. Diamo il buongiorno a Stella Manna. Buongiorno Stella.
1: Ciao,
0: buongiorno
1: Stella.
0: Grazie per l'invito, felicissima di essere qua. Come stai? Com'è partita la tua mattinata?
1: Un po' in salita, vabbè, abitiamo a Roma, quindi siamo abituati. Diciamo che le scuole sono riaperte, quindi il traffico c'è tutto, l'ho beccato tutto, 1 ora e 15, ma ce l'ho fatta, arrivata pelo pelo.
2: 1 ora e 15 per arrivare.
1: Sì, dall'Eur. Ma ce l'ho fatta.
2: Sono tempo. Voi qui a Roma siete abituati a tempistiche incredibili, surreali. Cioè, per me 1 ora e 10 è una cosa assurda.
1: Dall'accento l'avevo intuito.
2: No, quindi che ogni tanto la dizione purtroppo mi gioca a sfavore, nel senso che ogni tanto quella S si chiude.
0: Devi togliere l'articolo davanti al nome, dopo quello potrei essere un po' più romano.
2: La Chiara e la Stella,
1: no, quello non te lo perdoniamo.
2: Ma non l'avevo detto comunque ancora.
0: Vabbè, quello in generale ti frega. Vabbè, comunque pensa che io e Stella abitiamo anche molto vicine, perché abitiamo, sono tutte e due all'Eur.
2: Ma dai,
0: quindi capisco insomma cosa voglia dire arrivare dall'altra parte di Roma la mattina, soprattutto che c'è un botto di traffico.
2: Però noi che giustamente ci muoviamo alle 6, il traffico non è ancora come dire, non si evolve in
0: c'è sempre
1: a Roma, c'è sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte,
0: purtroppo. Sì, comunque abbiamo la parentesi di Stella, facciamo il nostro focus su di lei, perché giustamente poi tra l'altro sei seguitissima, 1 milione di follower,
1: inspiegabile. Ma non lo so, non me ne capacito neanche io, evidentemente la gente è affamata, questo è poco ma sicuro.
0: Anch'io sono affamata, adesso sono molto affamata.
2: Più che altro siamo molto curiosi anche di sapere com'è andata, e soprattutto questa rampa incredibile verso 1 milione di follower, perché vuol dire che la passione, insomma, hai la passione da 1 milione di follower. Quindi insomma, spiegaci un po' qual è la ricetta, ecco.
1: Allora, la mia è una storia un po' particolare. Faccio un passo indietro nel tempo, perché in realtà io nasco come sportiva professionista. Io ho giocato a tennis fino ai 18 anni, ho vinto i campionati italiani under 12, under 14, di singolo e di doppio. Il mio sogno era quello di vincere Wimbledon, poi a 18 anni mi sono sfasciata tutta, perdo pezzi, infatti adesso sono seduta e quindi non si vedono tutti gli acciacchi che ho, ma insomma un po' tutta stortignacola, e quindi ho dovuto dire addio al mio sogno, appunto, di diventare la tennista più forte sulla faccia della terra.
2: Giocavi tanto?
1: Mi allenavo 7-8 ore al giorno, poi io preferivo 7, giocare
2: 7-8 ore al giorno.
1: Sì, ammazza. Proprio tanto.
0: Beh, a livello proprio agonistico.
2: No,
0: capito?
2: Però 7-8 ore al giorno vuol dire, insomma,
1: nelle fasi quelle intense di preparazione, insomma, erano allenamenti molto molto intensi. Immagino. Tant'è che il mio fisico, comunque avevo un po' più di muscoli, però era sempre abbastanza esile, non arretto a questi carichi di lavoro, e quindi prima un intervento alla spalla, poi una microfrattura da stress a una tibia, distorsione alle caviglie, 2 interventi al ginocchio.
0: Mannaggia Stella, mannaggia.
1: Vabbè, fa parte del gioco.
2: Però vedi che lei comunque ha questa luce negli occhi quando ne parla.
0: Infatti è bellissima, è entrato il sole qui.
2: Ma sai perché? Perché evidentemente lei ha lottato così tanto per un suo sogno che alla fine, anche se poi ci è arrivata fino a un certo punto, comunque contenta, perché ha detto: io almeno ci ho messo tutta me stessa. Quindi secondo me questa cosa qua fa la differenza.
1: Beh sì, diciamo che un po' in tutto, insomma,
2: in tutto,
1: un po'
2: quello,
1: in tutto quello che faccio, sì, ci
2: bello,
1: metto
2: bello,
1: l'anima.
2: Molta personalità.
1: Sì, però diciamo che il mio psicologo dice: ogni tanto qualcosa a livello amatoriale la vogliamo fare, cioè la serie calmati, va bene, anche se non fai le cose da 10 ma da 9:30,
2: certo.
1: Rilassati.
2: Tu invece sei una che va dritta, ci metti sempre tutta se stessa. E
1: infatti quando ho smesso di giocare, poi ovviamente per forza di cose stavo a casa, ho ripreso un po' i libri in mano, perché l'università il primo anno i libri avevano fatto il giro del mondo con me, perché io stavo veramente sempre all'estero, quindi viaggiavo tantissimo.
0: Quell'aspetto però del tennis è bello, no? Che puoi vedere, non so quanto vedi dei posti dove vai, però comunque il fatto che viaggi tanto è bello.
1: Vedi tanti campi da tennis che ti assicuro che sono uguali in tutto il mondo.
2: Il formato è quello.
1: È quello, le righe sono le stesse, può cambiare il colore del campo, la superficie, però tendenzialmente sono tutti uguali.
0: Bene.
1: E vedi molto poco perché sei ovviamente concentrato sul torneo. Sì.
2: Quanto tempo arrivi prima di un torneo?
1: Beh, qualche giorno, ad esempio, poi dipende dove vai.
2: Certo.
1: quando ero stata in Australia a giocare gli Australian Open juniores.
2: Cioè tu comunque hai giocato su dei campi iconici, si può dire.
1: Ma infatti quella volta mi sono sentita male perché ero talmente emozionata, ero piccola che dicevo non è possibile che io sia qui.
2: Quanti anni?
1: Ne avevo 16
2: in Australia, quindi che meraviglia.
1: Sì. E diciamo che ho girato tanto ma ho visto poco, e poi è una vita, per quanto sia bella, sicuramente molto molto faticosa, insomma uno vede solo gli aspetti positivi, però i sacrifici sono tanti. Poi a quell'età devi avere veramente una passione fortissima, perché altrimenti tu vedi i tuoi amici che escono, che vanno a ballare, certo, che cominciano insomma le prime relazioni, e tu dici vabbè io sì prendo, ciao, parto per un mese, la gente dice vabbè ciao.
2: Sembra
0: mantenere
2: dentro,
0: poi le relazioni insomma non mi sembra così facile.
2: No, sacrifici
0: dopo
2: grossi.
0: Tutto questo c'è stato proprio un cambio radicale nella tua vita. E invece proprio lo sbarco su, ecco, la fine del tennis e lo sbarco sui social, che è successo in quel range di tempo?
1: In mezzo c'è una carriera da commercialista, perché io sono commercialista. Tu dici no, ma che cosa c'entra con la cucina? Niente, sì, perché poi sempre per il motivo di cui sopra, che io le cose con calma non riesco a farle,
0: okay.
1: E mi sono laureata in economia, ho fatto un master, il dottorato, l'esame di stato, sono diventata commercialista. E poi in un altro periodo invece un po' particolare della mia vita, perché mio papà ha avuto un infarto ma adesso sta bene, tranquillizziamo tutti, successo tra l'altro su un campo da tennis, i casi della vita. E mio, all'epoca era il mio fidanzato, adesso è mio marito, resiste imperterrito, non molla.
0: Come si chiama?
1: Federico, salutiamo.
0: Ciao Federico,
2: ciao,
0: buongiorno,
1: porello, un santo. E mi sopporta da 15 anni, quindi capite che ha un'aureola molto luminosa in testa. E mi disse vabbè, ma dai, ma per distrarti, visto che ti piace cucinare, ma perché non apri una pagina di cucina? Così è. Io all'epoca lavoravo in un'associazione bancaria, mettevo una foto ogni tanto, però da lì non l'avessi mai fatto, perché
2: figurati,
1: poi
2: fu lui comunque.
0: Però, sì, infatti dai, questa cosa mi piaceva tantissimo, che sono lui a spronarti a aprire questa pagina.
1: Sì, e devo dire che mi aveva aiutato a distrarmi, comunque è vero che mettevo una foto ogni tanto, insomma, però comunque avevo il pensiero, capito, non era costante,
2: certo,
1: costantemente su mio padre.
2: Ma è un tuo fan lui, è un fan dei tuoi piatti? Cioè fin dal giorno zero?
1: No, lui mangia, io non ho mai visto nessuno mangiare come lui.
2: Ah sì?
1: Sì, ed è
2: tanto
1: secco come un chiodo, lui mangia ogni due ore come i bambini.
2: Sarà un mega sportivo immagino anche lui.
1: Lo è diventato, allora, lo è diventato, però lui anche se sta fermo non prende un etto.
0: Ah, vedi?
1: Lui lavora al...
0: le fortune della vita tutti agli altri.
1: Lui lavora al CONI, è stato un mese alle Olimpiadi senza muovere un passo, aveva l'accesso alla cucina con questi chef stellati H24, ha mangiato tutto quello che si poteva mangiare, torna a Roma, si pesa e fa, certo, mannaggia, ho preso 4 etti. Io gli volevo tirare addosso le padelle, dice capirai, cioè io le avrei presi 4 almeno di chili.
0: Quindi anche lui è uno sportivo?
1: Lui, a lui piace, sì, diciamo che non ha giocato a quei livelli, infatti ridiamo sempre molto perché lui dice sempre io sono arrivato secondo, giocava anche lui a tennis quando era piccolo, però arrivava sempre secondo a livelli un pochino più bassi, e dice che il massimo che aveva vinto era una lonza di maiale al torneo della parrocchia.
2: Che non è poco, che avrà smaltito in 2 secondi.
1: Esatto, quello è sicuro. Però visto quanto mangia, premio più azzeccato non poteva esserci.
2: Certo.
0: Sarà stato molto felice.
2: C'è competizione tra di voi? Nel senso anche livello, anche nella vita, nel lavoro, nel senso che comunque siete una coppia...
1: Zero.
0: Guarda
1: lui proprio.
0: Guarda con che occhi ne sta parlando di Federico.
2: No, però magari è anche una competizione sana, nel senso, sai, no, ci sono quelle coppie che si pongono anche delle sfide, degli obiettivi, nel senso, allora com'è andata oggi la giornata? Insomma, non lo so, magari...
1: No, guarda, in realtà, cioè, io ogni tanto glielo chiedo, perché lui mi aiuta in questo progetto, sì, ovviamente, e, però lui sta un po' sempre dietro le quinte, quindi io ogni tanto gli dico...
2: Occulto.
1: Esatto, quindi ogni tanto gli dico, ma... Cioè, non vorresti magari stare davanti, capito, tu in prima linea così? E lui dice, vabbè, se ci stai te, come se ci fossi io.
0: Che cosa bella da dire!
1: Sì, bellissima.
2: Siete un tutt'uno.
1: Io sono molto competitiva, non so se riuscirei, io glielo dico. Invece no, lui no. È
0: quindi
1: un incastro perfetto.
0: Vabbè, preferisce stare dietro che davanti.
1: Sì,
0: è uno
2: bello, bello. È un puzzle naturale.
0: Vabbè, ci sta. Vi compensate a vicenda. Senti Stella, perché vogliamo comunque conoscerti meglio, ma sei di casa, quindi questo è scontato. Però i gusti musicali, che ne dici? Ovviamente mi dici da tutte cose italiane, perché siamo su Rai Radio, tutta italiana, devi andare solo
1: ovvio
0: con brani italiani.
1: Guarda, io ascolto veramente tutto, quindi qualsiasi cosa decidiate di mettere io
0: ci
1: sono
0: piace.
1: Contenta.
2: Ma
1: sì,
2: che bel presupposto, ora sono molto più tranquillo, perché lo puoi dire tu?
0: Ma secondo me si capiscono un po' da soli.
2: Sono d'accordo con te.
0: Vediamo
2: anche
0: se anche a Stella riusciamo a portarla più sul genere mio, più sul genere trap.
2: Dai, vediamo.

0: il tuo DNA col mio DNA. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. E oggi mi sono con Stella, mi sono ufficialmente svegliata dalla mia fase REM. Ma sì, un po' in coma.
1: Anche perché, amici, Stella Menna ha portato qui proprio il sole, ha illuminato lo studio con la sua determinazione, sì, con la sua presa bene, come si dice. Quindi grazie veramente, vero, Stella, e grazie per essere qui con noi.
2: Ma grazie a voi.
0: Poi insomma stavamo parlando del suo passato e il fatto che aveva cominciato come tennista, poi si è laureata, ha preso master, proprio di tutto e di più, e alla fine è anche sbarcata sui social, dove hai letteralmente proprio spopolato, perché avendo 1 milione di follower, insomma, proprio non è che ti seguono 2 persone e basta. E il format, che devo dire piace molto anche a me, e ho preso già ispirazione per fare molti piatti, molte ricette, è questa cosa di farle veloci.
2: Sì, diciamo che quando ho aperto la pagina, quando ho aperto Una Stella in Cucina, io lavoravo in un'associazione bancaria, quindi comunque uscivo da lì, andavo in palestra, perché comunque sport continuo a praticarlo anche solo per reggermi in piedi, e poi tornavo a casa, che erano le 8 di sera, e l'idea era proprio quella di dire, cioè, tutti quanti siamo stanchi, torniamo a casa, nessuno ha voglia di cucinare, quindi proprio il minimo indispensabile. E così l'idea è stata quella di creare ricette che fossero facili, ovviamente con ingredienti facilmente reperibili, e che fossero un po' alla portata di tutti. E probabilmente questa è stata la chiave, perché
1: l'inclusione.
2: Sì, ma poi, ma veramente, ma chi è che ha il tempo di cucinare o di mettersi a fare il ragù di lunedì sera alle 8? Nessuno.
0: Mi piace questa praticità soprattutto.
1: Bello. Sì, del cotto e mangiare alla fine,
2: sì,
1: no? Un po' quella
2: ricette
1: cultura lì.
2: Pratiche e veloci, sì. Questa è la chiave, sempre.
0: Infatti è quello che mi è piaciuto tantissimo anche a me. Poi insomma ci saranno tanti progetti che farai, che faremo anche insieme, perché no? La includiamo insomma nelle nostre dimensioni radiofoniche. E allora, in generale con i social penso che ti arrivino anche tante richieste, qualcosa nello specifico di qualche ricetta, cioè te l'hanno richiesta anche i tuoi follower?
2: Sì, capita che mi facciano delle richieste, e quando mi chiedono dolci alzo le mani, perché io sono una schiappa con i dolci.
0: No, non si fa niente.
1: No, sono i miei preferiti i dolci.
2: Io pure, io mangerei soltanto
1: io
2: dolci.
1: Io adoro il dolce.
2: Per fortuna non li so fare, perché altrimenti sarei sempre lì a mangiarli. E in realtà, sì, ci scherzo sempre su questa cosa. Una volta sono riuscita a far esplodere una torta dentro al forno.
1: A esplodere?
2: Una torta al cioccolato, evidentemente avevo messo troppo lievito. C'è Federico che sta ancora lì a pulire il forno, perché in tutto ciò lui non solo mi aiuta, ma pulisce anche le pentole.
0: No, ragazzi, santo proprio.
2: Sì, ma anche perché sta, cioè io un po' me ne approfitto, però sa che comunque io non sono tanto brava, quindi dice vabbè, lo faccio io, tanto è inutile che lo faccia tu. E io vabbè, se proprio insisti, cioè, ma neanche mi ci
0: lascio quel posto. Ma un fratello per caso?
2: Niente, una sorella, no. Niente.
1: Ma il fantaccio della torta quando è accaduto stamattina?
2: No, qualche anno fa, sì, però nonostante ciò, secondo me qualche pezzo di cioccolato
1: qualcosa ancora rimasto.
0: Ti posso dire, io ho fatto esplodere una padella.
2: Sì. Come hai fatto? Aspetta, sono un attimo scioccata. L'hai lasciata sul fuoco?
0: Non lo so come ho fatto, in realtà stavo facendo una cosa normale, stavo riscaldando una cosa e mi è proprio esplosa, mi è rimasto il manico in mano e tutto il resto è esploso. Mia madre ancora mi sta uccidendo perché ho sporcato la cucina.

0: Beh, immagino. A questo non ci sono arrivata. Non
1: ancora, però step by step. Arriviamo, esatto, il prossimo.
0: Mai dire mai, esatto. Mai dire mai.
1: C'era partita col botto.
2: Ma poi infatti, allora, Stella, sei testimone, perché io la prima cosa che gli ho detto, off microfoni, sì, io odio cucinare, io non so cucinare, non mi piace, non mi ci metto.
1: Sì. Due mondi molto vicini.
0: Beh, certo.
1: Un po' come il banchiere e la cucina, no? Nel senso, quel
0: perché
1: Pierre Rouge.
0: Perché mi ha invitata, mi chiedo, capito?
2: Perché l'ho invitata? Perché adesso vogliamo capire
1: fuori
2: le
1: luogo,
2: ricette.
1: Stella.
2: Vogliamo avere le ricette più veloci e buone in questo, esatto, mondo, per farle subito.
1: E a proposito di ricette e numeri, io volevo farti una domanda, ovvero, prima dei numeri, dei reel e delle telecamere, qual è stato il primo piatto che ti ha fatto capire che cucinare per qualcuno era il tuo modo di dire ti voglio bene?
0: Guarda, penso di averlo capito da piccola, forse la passione non me l'ha trasmessa mia mamma, intanto ci tengo, insomma, a sottolineare questa cosa, perché mia mamma non cucina.
2: È il mio team.
0: Esatto.
1: Perché ricordiamo che far da mangiare comunque è come scrivere una lettera d'amore, far da mangiare una cosa è un gesto è un gesto immenso.
0: Ma sì, oggi ti devi prendere del tempo.
2: Siamo
1: oggi siamo filosofici, no, tutta la mattina che non so cosa ho mangio, ho questo velo che voglio portarmi fino alla fine della puntata. Comunque, tornando a noi.
2: Prego, Stella.
0: Tornando a noi, mia mamma la chiamo la regina dei risotti pronti, quindi figuriamoci. Però quando ero piccola c'era mia nonna che mi ha trasmesso sicuramente la passione. Pensate che la nonna di mamma, okay. Sì, pensate che ogni mercoledì sera noi ci riunivamo, io, i miei cugini, i miei zii, insomma i miei, a casa di mia nonna, che c'era il pizza day,
1: che bello,
0: tutti i mercoledì,
1: mercoledì,
0: e noi cuginetti facevamo la pizza con lei prima appunto della cena.
1: Ah, che bello.
0: Quindi comunque già da lì,
1: laboratorio.
0: Sì, già da lì capivi che cucinare è veramente un gesto d'amore, perché mia nonna si prendeva del tempo per stare con noi, per fare la pizza. La pizza non era la migliore del mondo, però era comunque buonissima,
1: era
0: perché
1: fatta con amore.
0: Esatto. Sì, sì, sì.
1: La nonna che origine ha?
0: Romana di Roma, si vantava di essere romana da 7 generazioni.
1: Era di essere romana,
0: sì,
1: puro sangue romana.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Nata via quindi, del governo vecchio, figura di pieno centro.
2: Quindi la pizza era rigorosamente romana.
0: La pizza era bassissima, sì, ma anche perché che non cresceva, quindi, nel forno di casa di mia nonna, quindi
1: molto croccante, no?
0: Sì,
1: la famosa lingua romana.
2: Adesso,
1: no?
2: Lo puoi dire, sì, che è croccante, sì.
1: Sì, ora si può dire che è croccante,
0: si può dire,
1: questa,
0: sì,
1: parola
2: usa un po' questo termine un po' a caso,
1: è il mio preferito, appena posso metterlo anche in maniera impropria lo faccio.
0: No,
1: però
0: faccio,
1: rende l'idea,
0: secca.
1: È l'unica è chiara che lo nervosisce, non so come mai, però comunque vedi, ti suscita un sentimento, quindi questo è l'importante, non rimane indifferente
0: quando senti quello scrocchio,
1: esatto,
0: della pizza, esatto, ti viene fame solo a guardarla, proprio,
1: esattamente.
2: Infatti anche un contenuto che ti è andato particolarmente via, una ricetta che proprio hai conquistato tutti i cuori dei tuoi follower?
0: Allora, la prima ricetta secondo me che è andata proprio virale è una pasta con una crema di datterini burrata,
1: chiudo gli occhi,
0: e un parmigiano verde, che è un parmigiano al basilico, buonissimo, io lo metto ovunque, non solo sulla pasta.
1: Non l'hai mai provato?
0: Semplicemente prendi il parmigiano, tocco intero, lo tagli a cubetti, lo frulli con un po' di foglie di basilico e viene questo parmigiano proprio verde, brillante, super scenografico, anche su una pasta al pomodoro semplice, non necessariamente con la burrata, che capisco, certo, non sia un alimento che possiamo consumare proprio tutti i giorni, ma fa veramente la differenza. Ve la devo preparare.
2: Io, guarda, se vuoi possiamo anche autoinvitarci a pranzo.
0: Volentieri, volentieri.
1: E poi il tema anche molto interessante, Stella, che tu, essendo anche arrivando anche da un background comunque sportivo, tu applichi anche, cioè hai un occhio di riguardo anche per il lato healthy, lato sport, lato, come dire,
2: salutare.
1: Sì, salutare, esatto.
2: Traduciamo gli inglesismi.
1: Sì, scusatemi. Comunque sì, no, tanto comunque ormai nell'ambito culinario si sa che healthy, insomma, dai, voglio dire, ormai è quasi più italiano che inglese, però comunque detto ciò stavo giustificando il mio Britannia, ormai sto provando a comunque no, la mia domanda era, tu fai un tipo di cucina comunque molto sana, dedicata immagino anche, no, a coloro che ci tengono, mantengono una linea, magari stanno seguendo anche una dieta, quindi, cioè, la tua inclusione in cucina riguarda anche le persone che sono a dieta o che comunque stanno seguendo un nutrizionista perché hanno degli obiettivi sportivi magari importanti?
0: Allora, in realtà questo me lo rinfacciano un po', perché io tendo a cucinare un po' pesante, uso tantissime verdure, però avendo fatto un sacco di sacrifici nella mia vita, perché quando giocavo comunque dovevo seguire un certo tipo,
2: certo,
0: di alimentazione,
1: per quello dicevo,
0: certo, adesso adesso invece mi sto rifacendo di tutto quello che non ho mangiato quando ero un adolescente.
1: Sì.
0: Quindi friggo la qualunque, friggo pure le tende di casa.
1: Che olio usi quando friggi?
0: No, quello chiaramente di semi, non di oliva. E, però in realtà cerco sempre di far passare il messaggio che possiamo consumare anche questi alimenti, concederci quella coccola in più, però bisogna muoversi. Io comunque faccio sport praticamente tutti i giorni.
1: Quindi sensibilizzi anche i tuoi follower comunque sul movimento e sullo sport.
0: Sì, è fondamentale. Io non potrei stare senza muovermi, cioè io proprio vivo per lo sport, ce l'ho proprio nel sangue. E chiaramente se non stiamo tutto il giorno sul divano,
1: certo,
0: se poi ci vogliamo mangiare un bel supplì, non succede niente. Quindi,
2: e poi il supplì romano come facciamo noi qui. L'hai provato, Giovanni?
1: Il supplì? Stavo pensando un attimo. Sì, l'ho provato. Sai che l'ho provato l'altro giorno? L'altra sera.
2: Piaciuto?
1: La sera in cui ho dormito 3 ore. Ti rispondo così. No, comunque sì, molto buono, però ecco, il supplì la sera è un po' pesantino.
2: No,
1: soprattutto se poi arriva alle 11:45/00. Sono arrivato un po' lungo col dessert. Però ecco, io non posso alzarmi da tavola se non in qualche modo. Per me il gelato è fondamentale. Cioè, io non so adesso voi che gusti abbiate
2: il
1: gelato.
2: Io non riesco a concludere un pasto se non mangio un dolcettino, che può essere un biscotto,
1: sì,
2: può essere uno yogurt. Però non, se no non è complesso.
1: Cioè, il palato deve essere fresco.
0: La sera, dopo cena, io e Federico facciamo passare un'oretta, poi ci rimettiamo a tavola e mangiamo i dolci.
1: Dai.
0: Sì, è una cosa sbagliatissima.
1: Sì. Sì.
0: Però sì.
1: Ma e io, pubblicate questi momenti?
0: Ma guarda, non sempre, diciamo, anche perché non, per non far passare un messaggio sbagliato.
1: No, esatto.
0: Però anche lì condividiamo il giusto, perché insomma uno non deve farsi prendere la mano dai social, secondo me è giusto mantenere alcune cose private.
1: Giusto.
0: Quindi piccole dosi.
2: Okay.
0: Piccole dosi.
2: Hai ragione, diciamo, stabilire un confine oltre il quale non si deve oltrepassare, ma più che altro perché vuoi mantenere un po' di privacy.
0: Ma assolutamente sì, e poi io non voglio passare la mia vita e il mio tempo libero con un telefono in mano, nonostante io ci lavori, già ci passo appunto tanto tempo.
1: È un attimo,
0: uno si fa prendere la mano. Io vedo tanti ragazzi che comunque non fanno altro che stare con il cellulare in mano, e mi capita quando vado, magari ho conosciuto altri creator, vai a cena, non riescono a staccarsi dal telefono.
2: Quello sì.
0: Io quando esco con i miei amici prendo il telefono, lo metto in borsa, al massimo faccio le fate ai piatti così al volo, però poi comunque durante la serata non si utilizza.
1: Ma anche perché entri un po' in un loop, nel senso che poi quando vedi che i social vanno particolarmente bene, tu dici: cavolo, ma perché mi devo fermare? No, io adesso non so quali sono le a quanto ammontano le visualizzazioni massime che hai fatto, non so, in un reel che hai pubblicato, che hai detto: oh mamma mia,
0: forse quasi 20 milioni.
1: Cioè,
2: mamma
1: 20
2: mia.
1: Milioni
0: erano degli gnocchi alla carbonara.
1: E in Italia siamo in 60 milioni, per farti capire.
2: Io
1: un po'
2: non ho fatto neanche colazione, ragazzi, mi sta venendo una
1: fame. C'è Chiara che sta avendo degli svarioni, poverina.
2: Quindi, sta immaginando adesso questi gnocchi alla carbonara, capito?
1: Beh, anche tu però ti sei tirata la zappa nei piedi, chiamare comunque Stella a parlare solo di cibo e di alimentazione adesso che siamo a digiuno dalle 7 del mattino.
2: Hai ragione, però mi piace essere un po' masochista.
1: Infatti tu stai da Dio?
2: Sì.
1: Come Brescia, direi.
2: Sì.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J qui su Rai Radio, tutta italiana. Sono finalmente, adesso posso dirlo perché prima ho sbagliato, 9:43.
1: Ormai ogni volta che lo dici guardo l'orologio. Non perché non mi fido, perché sai che io di te mi fido tantissimo, che è sempre molto precisa, ma stamattina
0: oggi siamo un po' strani.
1: C'è un velo strano stamattina.
0: Mi dispiace che Stella ci deve vedere così un po', magari pensa questi due matti dove sono capitata.
1: Stamattina dovevamo metterci il velo in testa a mo' di Magritte, gli amanti, e condurre così col velo in faccia, almeno non si vedeva il gonfiore che abbiamo.
0: No, gonfiore, sai, gonfiore.
1: Parlo di me, non si può dire niente comunque.
0: Siete bellissime.
1: Grazie Stella.
0: Però se tu pensi che siamo due matti, guarda, non è che è proprio...
2: Ma io sono più matta di voi, mi sembra. Allora,
1: perché ci siamo trovati comunque.
2: Ma infatti, un trio perfetto.
1: C'è stata da subito una sinergia meravigliosa, quasi come se si fosse avuto un parente, se posso permettermi.
0: Infatti, ormai Stella è di casa. E senti, proprio con i social, no? Visto che tu comunque ci passi tanto tempo, magari online, per pubblicare, anche per stare dietro anche messaggi della tua community, eccetera, eccetera. Ma ti è mai capitato di scontrarti anche con le critiche, critiche più costruttive e critiche dei famosissimi haters?
2: Sì, finché sono costruttive sono ben accette, però poi quando magari si va sul personale, ma la gente parla, vabbè, ti critica per qualsiasi cosa, lì magari all'inizio ci rimani male, poi vabbè passa. Ad esempio tutti mi prendono in giro, in tanti è capitato che mi prendessero in giro per la voce, per questa voce molto squillante, ma come parli, ma che è questa voce, e quindi non so perché si sono fissati con la mia voce. Io dico grazie a Dio qualcuno che parla, che è entusiasta della vita, no?
1: Perché invece, non sapevano su cosa attaccarsi.
2: Oppure le unghie, se hai lo smalto perché hai lo smalto, se non hai lo smalto perché non hai lo smalto.
1: Cioè, Stella, normalissimo, dico la verità, guarda, niente, non c'è nulla che voglio dire,
2: unghie corte, poi tra l'altro
1: non è che dici hai
0: penso ce l'avessi lunghe,
2: no, a parte che non potrei mai averle perché appena sento tipo il tic tic sul telefono di lui io divento pazza.
1: Dico una cosa, unghia sulla lavagna,
2: no. Questa no, mi sento male.
0: Ma presente, poi io oggi tu comunque c'hai delle paure strane, io non te lo volevo
1: vabbè,
0: dire.
1: Vabbè, però Stella, questa si sa, ma no? Sai, prima... le famose unghie sulla lavagna che fanno quel rumore stridulo.
0: Ah, era quello sì.
1: Bruttissimo.
0: Ma tu di solito rispondi a queste critiche, no?
2: Dipende da cosa ti scrivono, insomma.
1: All'inizio probabilmente, anche perché ragazzi non dimentichiamoci che 1 milione di follower vuol dire che tu fai delle interazioni incredibili, dico, nel senso che ogni volta che pubblica un video lungo, meno lungo, comunque la gente lo vede anche a livello internazionale, perché poi non è che sono tutti profili nazionali, perché poi, come dire, no, una volta che finisce nell'oceano immenso dei social, poi la gente, come dire, commenta. Infatti hai tanti commenti anche di gente straniera, in inglese, in diverse lingue?
2: Sono nettamente più italiani, però sì, anche arrivano anche
1: dall'estero,
2: sì, però anche le storie, commenti alle storie, oppure gente che comunque grazie a Dio ormai si fida di quello che dico, quindi mi chiede ma dove vado a cena, ma dove vado a mangiare, sono domande, cose, e quindi devi stare giustamente anche appresso a chi ti segue e ti supporta.
0: Infatti un format che ho visto sul tuo profilo che mi è piaciuto tantissimo, infatti l'ho usato. ho preso molta ispirazione. E quando dici magari anche all'estero i posti dove andare a mangiare, tipo in Grecia, le fatti di svariati, e io ho usato i suoi...
1: Chiara non è la tua fan, ma questo è quello che si è capito.
0: Non
1: ti conosceva.
0: Però è utilissimo, cioè in questo caso
1: sì.
0: Cioè tu magari tipo sei a Mykonos, adesso sparo una
1: realtà a caso,
0: certo. Oddio, adesso dove vado a mangiare, perché magari poi speri pure che non ti faccia male, cioè io per esempio ho l'incubo di sentirmi male.
1: No, ma è vero, soprattutto all'estero.
0: No, io poi sono ipocondriana.
1: Sì.
0: Lascia stare. E no, quindi quello, una guida.
2: Quello è un format che funziona tantissimo. L'ho chiamato Stella Advisor. Innanzitutto ci tengo a specificare che è una rubrica indipendente, perché io per scelta pago sempre dove vado. Okay. Io non accetto inviti.
1: Sai che tu prima ci avevi dato uno spunto veramente molto bello, che io volevo capire la dinamica, no, dell'influencer, o comunque del full creator con tanti follower, come funzionasse a livello proprio burocratico nei ristoranti. Nel senso, quindi, cioè, la collabo, perché molte persone fanno le collaborazioni, no? Io vado lì, ti faccio la storia, ho 1 milione di follower, di conseguenza tu mi offri il pranzo. Nel tuo caso non è così.
2: Non è così, e io appunto non accetto inviti, perché secondo me è l'unico modo per poter rimanere comunque autentica.
1: Okay.
2: E per poter dire quello che penso, perché se poi io alla mia community, che ormai si fida di me, dico andate in quel posto perché mi hanno offerto il pranzo, è buonissimo, poi vanno e mangiano male,
1: la
2: io ovviamente...
1: credibilità verrebbe
2: esatto,
1: meno.
2: È intaccata. E quindi io per scelta non accetto inviti. inviti, per scelta pago sempre.
1: Certo. Questo è un ottimo spunto, un ottimo tip, perché non tutti lo fanno, ovviamente, perché fa gola, no? L'andare
0: nessuno.
1: E non pagare, esatto,
0: non
1: lo fa nessuno.
0: Ma non dici nemmeno che sei una food creator e quindi...
2: No. Vai
1: inosservato,
2: però.
1: Lei va tranquilla, fa il suo content, fa i video, più che altro, quindi spendi comunque tanto tempo a tavola con il telefono in mano.
2: Ma in realtà no, perché ormai ci metto un secondo e mezzo, poi il montaggio lo faccio dopo.
1: Che skill, infatti adesso Stella, tra l'altro, lasciami un tutorial, non so se online hai tutorial su come si fanno i video, perché
2: ma ti aiuto. E quindi sì, la gente apprezza, perché appunto sa che pago, quindi dico quello che penso, e perché magari tu vai a Parigi, ad esempio, adesso mi viene in mente Parigi perché sono stata qualche anno fa e avevo fatto questa guida sui migliori croissant di Parigi.
1: Dai.
2: Quindi io per 5 giorni avevo mangiato soltanto croissant, durante il giorno non avevo mangiato nulla di salato, però tanto poi camminavo 30 km
1: certo.
2: al giorno,
0: a
2: quindi
0: posto.
2: E avevo fatto questa guida sui croissant di Parigi, o a New York ho fatto la guida al miglior hamburger di New York, quindi ne avevo provati vari.
1: E quali sono i migliori croissant di Parigi?
2: Oh, mamma mia, ce n'era uno, adesso non mi ricordo.
1: Raccontami
2: il nome.
1: La sensazione di quando l'hai assaggiato, dov'eri, in che periodo eri, insomma, raccontaci, creaci un immaginario.
2: Allora, io ho un problema con il burro, nel senso che io amo il burro, nonostante comunque siamo in Italia e l'olio, insomma, non si discute, però questi cornetti burrosi che quando li assaggi ti si sciolgono in bocca, io mi sento male solo al pensiero, tornerei oggi a Parigi soltanto per mangiare quei croissant, quando li apri che sono tutti sfogliati, questa alveolatura pazzesca che io non so fare, perché ripetiamo che io con i dolci ci litigo, specialmente se sono lievitati, e quindi quando li assaggi proprio, cioè,
0: sai che adesso va tantissimo sui social il panguccolo, il panguccolo
1: che
0: gigante,
1: buono.
2: Quelli giganti.
0: Quello io andrei per giusto per provare, quella vittima del marketing dei social, ma lo proverei,
1: bombardato al marketing, lo accolgo come un amico,
0: lo proverei subito.
1: Quindi il tuo peccato di gola più grande sono i dolci, mi sembra.
2: Sì, croissant specialmente.
1: Una giornata intera tu hai fatto un itinerario dedicato ai croissant e poi l'hai messo nella tua rubrica di Parigi.
2: Sì.
1: Ma che bello, questo la consulterò, perché io anch'io sono un grandissimo fan dei croissant. Io dico croissant, Chiara, sono 10 giorni che mi corregge.
2: Cornetto. Però lì croissant va bene, a Parigi va bene.
1: Ma tu per esempio a Roma cosa dici, cornetto o croissant?
2: Guarda, basta di che non ci dici brioche, per il resto va bene tutto.
1: Ma perché non brioche? Ma
2: no, Giovanni, non
1: questo.
2: Si chiama brioche.
0: A parte gli scherzi, tra il nostro cornetto, il croissant e la brioche,
1: c'è
0: una differenza di impasto, capito?
1: Quindi
0: che qui a Roma non facciamo.
1: È proprio sbagliato dire croissant tecnicamente.
0: Perché è proprio sbagliato il tipo di alimento che tu vai a comprare. Se tu chiedi un cornetto, c'è un impasto diverso e anche una
2: lievitazione
0: diversa, capito?
1: Insomma, se si banalmente come dire, bullizzando per il nome, per lo slang romano.
0: Hai sentito Stella che ha detto prima che c'è proprio una lievitazione diversa, cioè lì è proprio una cosa particolare. Quando lo apri si vede proprio com'è lievitato dentro,
1: certo.
0: E il cornetto non ce l'ha. Capito?
1: Okay.
0: Invece il croissant, sì. Correggimi se sbaglio.
2: Corretto. Sì.
1: No, ma ne avete...
2: non dirai mai più brioche in vita tua.
1: Nel senso, quindi a prescindere, anche se avessi avuto ragione, non l'avrei detto. Non avrei continuato.
2: Hai capito che siamo pericolose in due. E poi sì, mi piace tantissimo raccontare i viaggi, perché nonostante mi sia venuta paura dell'aereo da quando ho smesso di giocare a tennis...
1: Ma dai!
2: Sì, è un dramma. Comunque continuo a viaggiare tantissimo e quando vado fuori mi piace raccontare comunque quello che mangio, dare consigli sempre autentici, perché appunto sempre.
1: Ma questa paura la combatti con quel, cioè, magari da casa ti porti qualcosa di buono in aereo che mangi, che ti fa compagnia, che in qualche modo a livello gustativo
2: adesso vi metterete a ridere, in aereo io guardo le foto del mio gatto e quello mi rilassa un pochino. Diciamo che prima prendevo direttamente le gocce, perché c'è stato un periodo in cui io proprio veramente vedevo i famosi sorci verdi.
1: Dai.
2: E poi ho cominciato a guardare le foto del gatto, che almeno mi rilasso guardando i suoi video.
0: Vedi,
1: come si chiama il gatto?
2: Si chiama Leo.
1: Ah, Leo.
2: Io un leone, ma in realtà il nome più sbagliato non gli potevamo dare, perché è il gatto più fifone che io abbia mai avuto.
1: Caro.
2: Cioè, se suona il corriere, lui scappa e si nasconde perché ha paura che lo rubi.
1: Leone
2: non
1: il
2: lo
1: gatto
2: so.
1: Fifone, un po' come
2: esatto.
1: Il cartone che in realtà poi era un cane lui.
2: E quindi
0: è come la mia Holly proprio. Lei ti assale.
1: Ho visto i video della tua Holly, eh?
0: Ti assale. Ah, l'hai vista?
1: Sì.
0: Poi mi racconti
1: mai,
0: una cosa.
1: Non l'ho mai vista live, però l'ho vista comunque nelle tue storie.
0: Ma guarda, io non te la faccio conoscere, ma
1: reel.
0: non per altro, perché ti assalirebbe.
1: Farebbe bene.

0: Francesco Selsam, Scandalo al Sole qui su Rai Radio, tutta italiana, dobbiamo dirlo, dobbiamo ringraziarlo ancora perché proprio ieri allo Stadio Olimpico si è esibito per noi, per le nostre radio digitali e podcast, quindi insomma un altro ringraziamento e un grazie Selsam, che comunque è stato pazzesco, ha cantato benissimo ieri.
1: Ha cantato
0: ieri
1: questa canzone in maniera veramente incredibile e noi abbiamo avuto il grandissimo piacere poi di essere dietro di lui a fare il balletto ed accompagnarlo durante la performance.
0: La seconda canzone quando ha rifatto per noi.
1: Eh sì, perché l'ha cantato due volte.
0: Scusa mamma, no,
1: ah, no,
0: ha cantato
1: scusa,
0: prima
1: mamma e poi Scandalo al Sole, giusto.
0: Prima Scandalo al Sole e poi Scusa mamma.
1: Perfetto. Tornando, okay. a noi, Selsam, che comunque è nostro amico ed è venuto a trovarci tra l'altro qualche giorno fa proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana.
0: Vero? Allora Stella, visto che siamo diciamo proprio alla fine, quasi ci mancano gli ultimi minuti per salutare anche i nostri ascoltatori, ci fai la volissima una guida, ecco, perché magari per avere una vera experience romana, cioè dove possiamo il classico maritozzo con la panna, dove possiamo andarlo a mangiare?
2: Maritozzo con la panna, secondo me o Regoli o Romoli. Poi, visto che siamo a Roma, io andrei a mangiare un bel supplì da Supplizio oppure da Cresci a San Pietro.
1: Prendete appunti, amici, all'ascolto, perché qui sono delle tips importanti.
2: Crostata, ricotta e visciole da Boccione al Ghetto, secondo me proprio tappa imperdibile.
1: Io me la sto segnando, comunque.
2: Vai.
1: Se non parlo è perché sto scrivendo.
2: Prendi nota.
0: Vabbè, bene, così diciamo per dare proprio delle indicazioni.
1: Un'infarinatura generale.
0: Magari cosa evitare, quelli proprio turistici in centro.
2: Beh,
0: proprio, no?
2: Sì, le trappole per turisti. Però se mi seguite, tanto
1: esatto.
2: Ci penso io a voi. Le sole non ve le faccio prendere.
1: Una stella in cucina,
0: un'altra. Ma ecco, magari possiamo anche chiudere così, no? Un consiglio che daresti a dei ragazzi anche più grandi, più piccoli. In generale anche rispetto al tuo passato, quello che hai vissuto al 100%, cosa gli andresti a consigliare?
2: Di metterci impegno, è l'unica cosa che mi sento di dire. Qualsiasi sia la strada, io credo che il duro lavoro paghi sempre. A me lo sport ha insegnato proprio questo, che non ci sono strade facili, che anzi la strada difficile poi quando raggiungi l'obiettivo ti dà ancora più soddisfazione, e che la determinazione, l'impegno, la costanza alla fine a qualcosa sicuramente portano, e di dare sempre il 101%.
0: Questo è bello, eh? È molto
1: bellissimo, e purtroppo i nostri amici ascoltatori non hanno la possibilità di vedere gli occhi di Stella, perché ogni volta che parla delle sue passioni, ma più che altro ogni volta che dice qualcosa, le brillano gli occhi, quindi la passione e la disciplina direi che sono forse le due caratteristiche più lampanti, ecco, di Stella, che almeno io ho in qualche modo percepito durante questa chiacchierata molto bella.
2: Grazie.
0: Infatti, aspetta, li possono vedere gli occhi di Stella? Si possono guardare?
1: Si possono guardare,
0: sui social,
1: certo,
0: sicuramente,
1: esatto,
0: ma anche sui nostri.
1: Per dirlo, esatto,
0: sui nostri.
1: Rai Radio Tutta Italiana, sui nostri social, ovviamente potete ascoltarci in DAB tutti i giorni a me Chiara dalle 7 alle 10 del mattino, e non dimenticatevi che noi siamo anche tascabili, quindi potete ascoltarci sulle nostre applicazioni su Rai Play Sound.
0: Perfetto, è arrivato proprio il momento di fare far partire la sigla che indica che il nostro tempo per oggi è finito. Io direi pure meno male, perché oggi abbiamo fatto una diretta un po' confusionaria.
1: No, mi dispiace,
0: comunque.
1: Invece abbiamo un po'.
0: Ringraziamo tantissimo Stella che è venuta a trovarci, noi ti rinvitiamo, ormai sei di casa, quindi vieni quando vuoi, torna quando vuoi.
2: Grazie,
0: è sempre un piacere.
2: Quando volete la prossima volta vengo con la colazione.
1: Grazie mille dei consigli. Adesso domanda proprio velocissima finale per chiudere: qual è l'ingrediente che non può mancare in frigo? Chiudiamo così?
2: Nel mio
1: le melanzane.
2: Melanzana parmigiana a pranzo, cena e colazione.
1: Wow,
0: Giovanni, grazie sempre anche a te.
1: Grazie
0: che abbiamo,
1: mille a te, Chiara,
0: insomma,
1: per avermi accompagnato, per accompagnarmi durante queste bellissime mattinate.
0: Sì. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori per ascoltarci sempre, per seguirci e per mandarci tanti messaggi. L'appuntamento è domani dalle 7 fino alle 10. Ragazzi, non mancate.
1: Con me, Chiara.
0: Buon mercoledì.
1: Ciao, amici.
0: Ciao a tutti.

0: Sei a letto, sei malato, sei solo, sei arrabbiato per qualcosa.
1: Oh, dai, ride.
0: Ti dimostrerò che in realtà hai paura e che la paura si supera.
2: Una delle cose più divertenti, sono divertenti, mi scusi, ma noi medici ci divertiamo per cose.
3: Anche si apprezza frattura.
2: Allora, quello che succede durante la terapia, ma per esempio succede anche, per esempio, nei percorsi psicoterapeutici, no? Che durante il percorso fuoriesce una rabbia considerevole verso qualcosa che prima non era così visibile. Quindi l'atto terapeutico a volte slatentizza delle condizioni di rabbia che prima erano incistate e non espresse. E questa è una delle cose più interessanti delle terapie in genere, l'acupuntura sicuramente, ma insomma delle terapie in genere. Quindi io posso trovare dentro una condizione, faccio un esempio, di ansia, tanta rabbia. Dentro le condizioni di una condizione di tristezza, tanta rabbia. Dentro una condizione di paura, di terrore, tanta rabbia. Quindi è vero che l'acupuntura può far venire fuori un qualcosa di represso. Il compito del terapeuta, della terapeuta, è gestire il paziente da paziente in questo passaggio.
1: Proprio perché rimette in moto quel meccanismo.
2: Quel meccanismo, e quindi qualcosa viene fuori.
1: Bello.
3: Grazie.
2: Ah, avete vinto un bicchiere d'acqua.
3: Viva!
0: Un bicchiere d'acqua a mezzo pieno. Comunque la rabbia si può nascondere dietro altre emozioni e viceversa, i confini anche qua non sono così netti, solo che uno pensa che la paura più grande dell'essere umano sia la morte. In realtà lo è, ma c'è una paura comune, più remota, ancestrale, atavica, una paura che mi sembra di capire sia spesso o sempre nascosta sotto la rabbia.
1: La paura di non essere amati.
0: Esatto, di non essere accettati, riconosciuti, cioè di non appartenere a un clan.
4: Il reggae nasce in Giamaica, ma qui a Londra raccoglie tutte le frustrazioni di chi è costretto a vivere per bisogno in un paese che non è il suo.
5: Questo posto si chiama Phoebus, è un posto dove si suona reggae. Reggae significa straccio e la nostra musica è quella degli stracciati. Qui non entrano i bianchi, specie gli inglesi, anche se siamo nel cuore di Londra. Abbiamo invitato Variety perché ci faceva piacere farvi vedere le cose come stanno qui. Noi siamo in Inghilterra, ma non abbiamo bisogno dei bianchi. Un bianco qui non saprebbe cosa fare, se non cercare di rubarci la nostra musica.
6: In questo caso è una necessità sentita da tutti coloro che sentono di valere qualcosa e che hanno bisogno di essere riconosciuti nelle proprie capacità. Se questo non succede, la rabbia si mobilita per far sì che il proprio valore sia accolto nella società in cui svolgiamo un ruolo. Lo sguardo altrui è dunque fondamentale perché ognuno possa consolidare la propria identità. Sentirsi ignorati è assolutamente frustrante per chiunque tenga il proprio valore e alle proprie capacità. E per questo la rabbia, se gestita in modo non violento, è uno strumento di riscatto e non di vendetta.
7: Nella psicologia buddista la rabbia si considera come un'emozione primaria, ma anche come un'emozione secondaria. Un'emozione primaria vuol dire che è una prima reazione agli eventi che si possono manifestare nella realtà, ma secondo la psicologia buddista può anche essere un'emozione secondaria, cioè causata da qualcos'altro, e di solito è causata dalla paura. Di fronte alla paura noi reagiamo con un meccanismo di difesa che è quello della rabbia. Esiste però, secondo la tradizione buddista, un modo saggio di lavorare con la rabbia, quello che a me piace definire come yoga della rabbia. La rabbia è come un gas esplosivo altamente infiammabile. Allora, un gas esplosivo altamente infiammabile in un piccolo contenitore è altamente esplosivo, basta che tocco quel contenitore che la bomboletta esplode. La stessa quantità di gas diluita in un contenitore più grande diventa innocuo. Questo è il principio. Qual è questo contenitore più grande? È il corpo.
0: Se comprimo la rabbia, il gas diventa ancora più esplosivo, dice Doshin. Ma se la esprimo, dandole il posto di guida, provoco danni. E allora cosa fare?
1: Decomprimerla.
7: Attraverso la pratica della consapevolezza del respiro, piano piano posso diluire questa forte emozione dandogli un contenitore più grande, e il contenitore più grande è il corpo. Il centro della pratica è non reprimere, non esprimere.

0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
2: In genere, una terapia che sta andando per il verso opportuno non è quella in cui, nelle condizioni date, il paziente o la paziente non sviluppi un moto di rabbia, ma è quella in cui l'individuo, il paziente, riconosce a se stesso una maggiore capacità di controllo, una maggiore capacità di governo. Non che diventa santo, ma che comprende che quel moto emotivo non arrivi a prendersi completamente il controllo dell'individuo stesso, ma è l'individuo che in qualche modo governa il tutto.
3: La rabbia è un mio sentimento ed è un sentimento che probabilmente per questioni familiari e per una educazione cattolica ho sempre cercato di tenere lontana da me, come se la rabbia non fosse mai giusta. In qualche modo bisognava declinare e affrontare le questioni, le persone, con sentimenti diversi dalla rabbia. Quando ero molto bambina, o anche in piena adolescenza, fino ai 14-15 anni, io prendevo a pugni il muro quando qualcosa non andava bene, per non colpire nessuno e per sentire, diciamo, la conseguenza di un gesto come colpire su di me. E questo è stato fatto in maniera pedissequa per impedirmi di rivolgere questi sentimenti rabbiosi e questi eccessi rabbiosi nei confronti di qualcun altro. È stata un'educazione a non agire la rabbia. Io mi sono educata percependo, forse ripeto per questioni familiari, che la rabbia non era un sentimento accettabile.
0: Chiara Valerio ci racconta cosa è stata per lei la rabbia da quando era ragazza a oggi e apre un nuovo concetto, quello della rabbia giusta, oggetto di studio della professoressa
1: Paola Giacomoni, quella di Trento.
4: Allora, la questione della rabbia giusta è una questione complicata, anche perché la parte dominante della cultura occidentale segnata dal cristianesimo ha sempre condannato l'ira, addirittura come uno dei vizi capitali. Il pensiero filosofico invece, da parte sua, ha spesso, non sempre, ma ha spesso riconosciuto il legame tra ira e giustizia, quindi si è sempre sottolineato che è possibile pensare a una rabbia giusta, un'ira giusta. Per esempio, per i greci, se una persona viene minacciata o c'è una mancanza di rispetto, una forma di ira opportuna e governata, diciamo, è la reazione normalmente attesa e appropriata anche moralmente. Infatti Aristotele dice che sono gli schiavi, cioè coloro che mancano del principio della responsabilità individuale, non rispondono con ira alla mancanza di riguardo, e cioè subiscono l'offesa perché sono passivi.
5: Non esiste nella maniera più assoluta.
6: Struss in sbagliaria che spiel sein spiel in sima per lei basta erlaue struss.
7: La rabbia si può usare in tre modi, secondo me, e questi tre modi sono tutti deleteri, e normalmente l'essere umano la usa in questi tre modi: o se la dimentica, la ripone in un angolino, questo lo fanno soprattutto le donne. Quella rabbia diventa tristezza, quindi osserva: se nella vita sei triste, vuol dire che hai relegato la rabbia in un punto dentro di te e non la esprimi, e sei triste perché qui devi esprimere. Il secondo modo è quello che fanno quasi tutti, che è quello della reazione. Quindi ti vengono a toccare in qualche punto che ti dà fastidio, pensi che ti toccano la proprietà, ti rubano la macchina, ti toccano e tu automaticamente esplodi. In quel caso la rabbia è un detonatore, cioè invece che relegarlo in un posticino, sta lì e ti dice guarda che c'è una roba che dentro di te ti fa stare sempre in tensione. Quando tu la tiri fuori automaticamente vai nella battaglia continua, nel corpo si manifesta una roba che si chiama infarto. Perché va nel cuore, cioè non c'è amore, Infatti molti politici che fanno le battaglie poi se ne vanno via dal pianeta perché hanno l'infarto. Perché corrono, stando nel tempo, che è il grande inganno del pianeta. Tempo, l'etimologia di tempo è temno, divido, separo. E quindi che succede? Che tu automaticamente stai in uno stato di tensione perché stai sempre aspettando quello che devi fare dopo. Tu pensi che il tempo è prezioso, automaticamente entri in uno stato di tensione e il corpo te lo restituisce. Quindi la rabbia, la tensione diventa infarto. Poi c'è il terzo modo, invece, che la rabbia la reprimi, quindi sta per uscire e non esce. Quello diventa, per esempio, herpes. Quando blocchi la rabbia sulla punta della lingua e non dici quello che dovresti dire un vaffa a chi se lo merita e non glielo dici. Quella roba lì, trattenuta, poi diventa tumore.
0: Quello che sta dicendo Pietrangeli è che la rabbia si tende a metterla in un angolino e a farla diventare tristezza. A volte anche gli aggressivo passivi, il passivo
1: per favore.
0: Oppure la sfoghi sugli altri, oppure ti ammali. E tu mi dirai, Luca, ma lui non è un medico.
1: Lui non è un medico?
0: No, assolutamente. No. Però il medico in genere è quello da cui vai e che ti avverte se hai una malattia e quindi ti cura. Qui stiamo parlando della prevenzione alla prevenzione alla prevenzione. Non so se è chiaro.
1: Chiarissimo.
7: C'è un quarto modo che io uso e che è quello, diciamo, di guarigione. E il quarto modo è una frase che insomma può aiutare. Adesso ti faccio vedere cosa so fare. A tutto il tuo mondo, a mamma, a papà, al partner, al capo, lo dici a chiunque capita, cioè tu ti piazzi nel tuo centro e dici: guarda, io adesso esprimo il mio talento, sti cazzi, chi c'è c'è, siccome mi ricordo adesso, non sono più demente, ma ricordo, che la parola ricordare vuol dire dare di nuovo il cuore. Io adesso mi amo ed esprimo liberamente il mio talento, non posso fare errori, non faccio errori, non ne ho mai fatti, non ne farò, perché mi voglio conoscere su questo pianeta. Quindi automaticamente entri nella gioia.
8: Quindi appunto il problema è che sicuramente ci sono vari strati, quindi quello che hai detto tu è la base, dobbiamo iniziare a cercare di ascoltarci di più, conoscerci eccetera, poi riuscire ad avere più coraggio di esporci portando quello che sono sia il nostro sentire sia le nostre esigenze. Però appunto il problema è qui, perché no, io perché non parlavo con sto benedetto droghiere, perché in certi momenti comunque non portavo un mio bisogno, una mia paura, una mia esigenza, comunque perché avevo paura, mi sentivo che in quel momento stavo esponendo la mia vulnerabilità e avevo paura.
9: Continua questo meccanismo dello sguardo degli altri, sono gli altri che mi confermano, sono gli altri che mi dicono bravo, non sono bravo, in ultima analisi non esisto se gli altri non mi confermano. E questo meccanismo, che è salutare nell'infanzia, si blocca e viene reiterato nella nostra vita. E in più c'è anche un elemento interiore dove siamo costantemente in paragone con gli altri. Valgo di più, valgo di meno. Anche il valere di meno è sempre lo stesso tipo di meccanismo, perché è sempre, comunque, torniamo al punto, un meccanismo egoico. Suzuki Roshi, che vi ho citato, il maestro della mia tradizione, diceva ai suoi allievi, guardandoli negli occhi: non c'è niente di sbagliato in te, non importa quello che ti hanno fatto credere. Non c'è niente di sbagliato in te.
3: Allora, intanto, rispetto alla rabbia che ho subito, per me è sempre chi se ne va che male fa. Nel senso, non si può sottrarre il corpo alla rabbia degli altri, alla violenza degli altri, si deve sottrarre il corpo alla violenza e alla rabbia. Essere coraggiosi certe volte sta nel salvare quello che è possibile salvare, e cioè la propria vita, la propria integrità, se per non arrivare alla propria vita. Io mi sono trovata a subire eccessi di rabbia da altre persone, come penso che sia capitato a tutti. Fino a quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui fino a un certo punto è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. E questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire e cosa succede.
4: La rabbia, come tutte le altre emozioni, è ambivalente. È un'emozione ambivalente che può essere distruttiva, violenta, può devastare, interrompere, distruggere le relazioni, sconvolgere la ragione, non essere di buon consiglio. Ma nei casi normali, se la persona non è segnata da un'inclinazione costante all'iracondia, cioè se non reagisce costantemente, sempre con rabbia a tutto, nei casi normali l'ira ha buone ragioni, come dicevo prima, perché esprime lo scontento per una situazione avvertita come ingiusta e che richiede un cambiamento. Se ben gestita, la rabbia punta a rinegoziare una situazione che viene sentita, vissuta come qualcosa di ingiusto, di oltraggioso, e non tende tanto o in primo luogo alla vendetta. È invece l'odio che punta a produrre conflitti, perché non mira la giustizia l'odio e non punta a cambiare atteggiamento dell'avversario, ma a eliminare l'avversario totalmente. Questa è la differenza fondamentale tra rabbia e odio.
3: Io ho problemi con la violenza, non penso che la violenza sia uno strumento mai, e non lo penso perché sono una persona che è cresciuta in mezzo alle parole, e penso che se le parole non falliscono il loro compito, allora ci sono sempre parole che possono riparare ai gesti. Quando c'è un gesto violento, tendo a pensare che, anche se viene da una rabbia giusta, che quella rabbia può essere espletata parlando.
0: Quindi più il nostro vocabolario è ricco, più a fuoco metteremo le ragioni della nostra collera. Quando un amico non è sufficiente, esiste la psicoterapia, anche detta, come tu mi insegni,
7: terapia della parola.
0: E se anche in quel caso le parole ci mancano, possiamo mettere a disposizione il nostro corpo.
7: Con la bioenergia, oppure l'acupuntura, oppure una vulga, no?
2: Esistono per esempio i massaggi di medicina cinese, esiste i trattamenti con gli oli essenziali, esistono i trattamenti con gli alimenti, quindi la dietoterapia ed altri tipi di opzioni terapeutiche. Quello che probabilmente accade nell'atto terapeutico è che la puntura con l'ago ridesta il funzionamento di una struttura precipua dell'individuo che, ritornando a funzionare, permette quello che prima era carente.
0: E se non basta la medicina cinese, peschiamo la carta Sticazzi, la suprema via della leggerezza, e diamo i numeri.
7: Bene, ci abbiamo un arsenale proprio qua che...
10: Uno, le conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eccola qua, la carta per noi tutti, con la nostra energia, e per gli ascoltatori è: individua le tue paure.
11: Wow!
10: Stiamo facendo un lavoro sulla rabbia.
3: La mia rabbia di adolescente era la rabbia di una persona che sapeva o aveva l'intuizione di essere omosessuale, in un mondo che è quello appunto del Sud Pontino degli anni Ottanta, in cui questa cosa non era accettata. Questa cosa, e questo è il motivo per cui a un certo punto mi sono dedicata alla lettura della letteratura e dei romanzi gotici, perché i fantasmi sono essenzialmente non solo questioni che sono irrisolte, ma sono esseri che non vengono visti mentre sono in vita. Io, la mia rabbia era dovuta all'essere una persona viva, desiderante, che non poteva essere vista per ciò che era.
10: Poi sai che succede con le paure? Che più tu ne hai e più crei fantasmi a livello sottile, e quelli poi hanno bisogno di mangiare questi, certo, fantasmi.
0: Anche noi venivamo chiamati la feccia del pianeta, maledetta razza d'assassini.
1: Sporchi come maiali, un fagotto di stracci proveniente dalle macerie di paesi. Ma dove l'hai trovati questi?
0: E questo era a Manhattan, ci dicevano un fagotto di stracci.
1: Un fagotto di stracci.
0: Ma non solo negli Stati Uniti, cioè anche in Europa, in Svizzera, dove tu adesso hai il conto. Fino a 50 anni fa c'erano i cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Poveri cani.
3: Allora, la prendo alta, nel senso che prima giustamente diceva della rabbia e dell'amore. Pensi a quello che ha fatto il colonialismo rispetto a far considerare le persone che venivano da altre parti del mondo in Occidente meno rispettabili come esseri amati. E pensi alla giusta rabbia di trovarsi in una condizione dove un intero mondo ti dice che tu non sei abbastanza amabile. Penso che tutte le mie rabbie, per quello che posso ricordare, sono rabbie che sono derivate da un profondo senso di ingiustizia e da un profondo senso di giustizia che deriva da un profondo senso di esclusione.
4: Sul piano sociale oggi addirittura si sostiene, per esempio da parte di una attivista ma anche filosofa americana che si chiama Misha Cherry, si sostiene addirittura che la rabbia può essere un'arma formidabile nella battaglia contro il razzismo. La rabbia, sostiene Misha Cherry, se ben gestita, può fornire una

0: Le emozioni sono tutte energia, sono pura energia. E l'energia nell'universo è neutra. Yogananda dice che l'energia è neutra. Perché? Perché le emozioni sono la cassa di risonanza dell'anima. La rabbia è il genere. Sta qua, no? Nello stomaco, tant'è che poi che succede? Può essere espressa o non espressa, spesso se non espressa diventa la gastrite, no? Questo bruciore di stomaco quando tu non la esprimi, perché appunto la rabbia può avere questa connotazione di esplosione verso l'esterno oppure di implosione verso l'interno, che diventa frustrazione.
1: Paramahansa Yogananda è un guru di...
2: Lo dico io, Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda
1: è un guru di fama internazionale che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti d'America, dove ha introdotto la meditazione del Kriya Yoga, resa celebre soprattutto dalla diffusione del suo libro
2: Autobiografia di uno Yogi.
3: Perché io ogni volta mi arrabbiavo col droghiere. Perché? Perché un etto e mezzo di prosciutto. Signore, sono un etto e 80, lascio. E io mi arrabbiavo, non ero per niente contento, ma dicevo sì. Piano piano ho imparato a capire. Ma perché dico sì? Se non tiriamo fuori la grinta, siamo condannati all'insostenibilità. E se siamo condannati all'insostenibilità, siamo condannati alla fine alla rabbia.
1: Abbiamo capito che la rabbia può essere un sentimento molto prezioso nella comunicazione non violenta e serve per promuovere l'evoluzione civile.
4: C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra.
5: Possiamo dirci, tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra. Suo, Sigmund Freud.
1: Sono intervenuti Carlo Dammassa, Paola Giacomoni, Dario Doscin Girolami, Chiara Valerio, Andrea Pietrangeli, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
6: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.

non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile.

0: sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio Tutta Italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Radio e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi certezze della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti, addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona dischi caldi e la zona top 10, quindi dalla 20ª, 11ª posizione alla 10ª posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, e poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona dischi caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete, in questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione.

l'ottava posizione, ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in ottava posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi.

settima posizione invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori e Antonio Di Martino ed è Meraviglioso Errore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sesta posizione per questa classifica della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio e quindi anche da Rai Radio Tutto Italiano. È una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutto Italiano. Quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

un artista, invece, guardate, essendo napoletano, bisognerebbe proprio giocare questo nome, no? Perché lo occupa spessissimo. Direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo. La quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile in quinta posizione, in questo caso con non con Ossessione, ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai. Parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate stabile, ma stabilissima. In terza posizione forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta. Yeah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista per il nostro Saif, o Saif come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la top week, ma in realtà parliamo della top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche noi.

Destra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Disco RAI. La musica scelta.
2: E allora ci siamo, le 12, 3 minuti e 45 secondi, ma bentornati a Disco RAI, la musica scelta su RAI, radio tutta italiana. Insomma, se sentite questa voce è perché abbiamo fatto tardissimo ieri sera alla festa per l'inizio dei nuovi palinsesti di tutta Radio RAI, veramente la grande famiglia di Radio RAI e poi la grande famiglia di RAI Pubblicità, che ha ospitato ovviamente gli investitori, e quindi siamo stati anche molto contenti di incontrare quelle che sono le realtà che poi ci sostengono. Ma è stato bello, insomma, rincontrare quella che io chiamo sempre la RAI bella, quindi colleghi, tecnici, operatori, ingegneri che ci aiutano veramente a costruire tutto quello che poi voi ascoltate e che vivete, condividete insieme a noi. C'è stato un momento molto emozionante, perché tra l'altro durante il photocall abbiamo visto, insomma, c'erano diversi colleghi storici, tra cui insomma un collega fotografo che era molto legata a una voce storica di Radio RAI che voglio ricordare proprio oggi, Rossella Diaco, una voce di Isoradio che è scomparsa ad agosto, e quindi, essendo lui il compagno, l'abbiamo ricordata e quindi l'abbiamo evocata proprio in una serata così importante per tutta Radio RAI, perché da tanto tempo non si faceva una festa aziendale e credo che la RAI abbia veramente bisogno, almeno per la radio. C'è stata l'anno scorso, ma non così importante, tra l'altro in uno stadio olimpico particolarmente bello, perché insomma illuminato a giorno soltanto per noi, e avendo poi la possibilità di incontrare veramente amici di una vita e soprattutto amanti veramente della radio e di quella che è poi anche la musica, lo sport, l'informazione, insomma persone che hanno costruito anche la fortuna di Radio RAI e che la vivono veramente con grande passione. Ma bando alle ciance, oggi sarà una puntata ricchissima, iniziano gli incontri proprio di persona con i grandi artisti della musica italiana, quindi sta per arrivare Marco Masini, e se ci volete contattare lo potete fare al 334 60 45 640 e poi parleremo anche di un altro evento molto importante, perché in realtà è un evento di beneficenza che si chiama Napoli nel cuore, ma si tiene a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Siamo arrivati alla 14ª edizione e ce ne parlerà uno dei protagonisti di questa edizione, Newt, anche se in realtà faremo soltanto un breve lancio, poi costruiremo invece uno speciale con tutti i protagonisti di questa lunghissima edizione. Allora, mentre aspettiamo Marco Masini, io vi direi che vi do un altro indizio, ma proprio un indizio così, su una delle ospiti che insomma ha già ovviamente l'ufficio stampa ha detto che gradirebbe insomma partecipare a Disco RAI. Noi ne siamo veramente tanto orgogliosi, perché come Marco Masini rappresenta veramente l'essenza della musica italiana, ma della grande musica italiana, che fa bene non soltanto ai grandi ma anche ai ragazzi e più piccoli, e ne parleremo proprio anche nell'intervista con Marco. Quindi iniziamo subito con il rock all'italiana, sicuramente con Gianna Nannini.

0: Ma che bellezza, ecco, oddio, ma che bellezza, ci siamo, l'abbiamo annunciato già da lunedì, e è con noi Mr. Marco Masini, ben tornato.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Ma lo
1: grazie
0: sai che
1: mille.
0: Sei il primo ospite in diretta di questa stagione, perché abbiamo iniziato lunedì, e quindi dopo la lunghissima puntata monografica su Perfetto e Imperfetto ci ritroviamo. Prima di tutto, com'è andata quest'estate musicale? Faticosissima, immagino.
1: No, quando siamo in giro si sta sempre bene, perché si incontra tanta gente, perché condividiamo tante emozioni, e quindi sono stato benissimo, mi sono divertito. Adesso inizia una cosa nei Palasport e sarà leggermente diversa, sia a livello visivo sia a livello di produzione, anche forse qualcosa di diverso di scaletta, e sarà uno spettacolo dedicato proprio a uno spazio come il Palazzetto dello Sport, e è un ritorno, perché comunque ritorno nei palazzetti dopo un anno, e mi divertirò a fare 5 date importanti.
0: Le do subito: il 3 novembre a Milano all'Unipol Forum, il 4 novembre a Firenze a Nelson Mandela Forum, a cui sono molto molto legata, devo dire.
1: E tra l'altro, scusa,
0: l'ufficio stampa di Marco.
1: Sì.
0: Simpaticissimo.
1: E tra l'altro il 4 di novembre, quindi per l'anniversario dell'alluvione, 60 anni all'alluvione.
0: Esatto. Il 7 novembre invece saremo anch'io, vedi, a Padova, il 13 novembre a Roma al Palasport, ecco lì speriamo proprio di esserci tutti, e il 14 novembre invece a Napoli al Pala Partenope. Tra l'altro, a proposito di anniversari, io non dico niente, ma tra 2 giorni succede qualcosa.
1: Ha detto giusto, non dire niente.
0: Tra 2 giorni succede qualcosa che riguarda Marco Masini, però non si dice niente.
1: Scadono i 62.
0: Scadono i 62.
1: Sì.
0: E come scadono? Che cosa ti porti in questo periodo dietro? Quali aspettative hai in generale?
1: Ma io ho sempre l'aspettativa di alzarmi domani e di scrivere un'altra canzone. Questa è la cosa che mi aspetto ogni giorno e che cerco di fare ogni giorno, anche con la consapevolezza di raccontare storie che appartengono ormai a 2-3 generazioni. Quindi un grande regalo che mi ha fatto il pubblico che mi ha seguito dall'inizio, i ragazzi che mi hanno seguito dall'inizio degli anni 90 e che poi crescendo sono diventati genitori e hanno cantato con i figli le canzoni che abbiamo condiviso insieme. Questo credo sia un grande regalo che si possa fare a chi scrive storie, e la mia aspettativa è di continuare a farlo, perché mi piace farlo, perché sono innamorato di quello che faccio e perché sono innamorato degli occhi della gente quando condividono con me queste storie, magari in un concerto, magari in uno studio, da qualche parte. Comunque, quando si condivide è sempre bello.
0: Ecco, tutti i dati più recenti degli ascolti, anche in streaming, dei giovani, proprio c'è una ricerca recentissima, dice che i giovani stanno soffrendo sempre più della musica italiana a 360 gradi, quindi non soltanto le ultime novità, ma anche quella del passato, perché racconta bene quelle che sono le loro emozioni e perché si fidano di più degli autori del passato contro l'intelligenza artificiale, che produce 90.000 brani finti al giorno, vengono tolte su tutte le piattaforme, e quindi hanno invece la certezza che dietro quel brano ci sia qualcuno, come è successo per il Sanremo di quest'anno, quando si parlava di Male Necessario con Fedez, che io andrei ad ascoltare con te se vuoi. Okay?
1: Certo, assolutamente.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: dove in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ecco, allora, devo dire che non mi ricordavo quanto mi emozionasse questa canzone, Male Necessario, lo sai? Cioè, è straordinaria proprio.
2: Ma è una
1: intensa.
2: Cosa... è una cosa che ci siamo divertiti a scrivere io e Federico insieme a Alessandro Lacava, a Federica Abate, a Cripo e a Iammarino. È una canzone che è nata per la necessità di raccontare un po' anche quello che si passa tutti noi, perché bisogna passare sempre da un dolore per riuscire a raggiungere un certo tipo di felicità, che dipende anche dal nostro momento, dal nostro stato d'animo, dipende anche da quello che ci succede, nonostante il nostro volere e il nostro potere. Quindi la vita è così, quando si raggiunge un certo tipo di serenità, soprattutto quando si oltrepassa anche un po' un certo tipo di età anagrafica, non soltanto anagrafica ma anche mentale, si va alla ricerca di una stabilità, e per arrivare alla stabilità bisogna passare dalle strade piene di buche, dai dolori, dai tradimenti, dall'odio. Bisogna passare da tutto, e il male a volte è necessario per questo. Ovviamente poi ognuno ha il suo modo di valutare il livello del male stesso, però deve essere in grado anche di valutare le cose che hanno portato poi a dover soffrire e patire questo male.
1: Senti, tu per la notte dei fiori a Sanremo, prima serata a Rai 1, hai scelto come canzone la musica che gira intorno di Ivano Fossati, no? E io ti ascoltavo e pensavo, ma guarda un po' come riesce comunque Marco a captare la musica che gira intorno. Cioè, comunque tu riesci, cioè uno potrebbe anche dire, vabbè, io sono Marco Masini, tutto sommato voglio vivere di rendita, no? Cioè, ho fatto quello che dovevo fare in abbondanza, mentre tu comunque cerchi di mischiare, di incontrare comunque altre realtà. Che cosa ti sta stuzzicando in questo momento, e secondo te verso quale tipo di cambiamento va la musica? Perché insomma, un cambio di mentalità, forse anche di un punto di vista, sai, questa è stata l'estate dei grandi concerti, dei grandi numeri, che qualcuno ha detto, anche Cremonini ha detto, a chi ce l'ha più così, insomma, perché, e lui dice forse questa gara deve finire, perché dobbiamo invece pensare a dove sta andando la musica, a che tipo di ricerca stiamo facendo, quello che vogliamo dalla musica.
2: Ma secondo me tutto nasce da quando si è piccoli, no? Quando siamo piccoli abbiamo tanti supereroi. Io ho avuto due tipi di supereroi. C'era, essendo musicista, io ho avuto il supereroe del grande musicista che ascoltavo nei dischi, nelle cassette, negli anni 70-80. Il musicista contornato da mille tastiere, da mille suoni, da sonorità elettroniche, tipo Howard Jones, il primo Keith Emerson, che mi ha fatto innamorare della musica, Steve Winwood, i grandi tastieristi. E poi il secondo tipo di supereroe è il cantautore. Quindi Fossati per me è il cantautore d'eccellenza, e io mi ricordo che ho iniziato proprio a cantare e a scrivere canzoni grazie ai cantautori. Quindi sono due momenti in cui tu valuti anche le tue potenzialità e quale ti piace, è la cosa che ti piace di più fare nella musica. Io ho avuto la fortuna di innamorarmi di tutto ciò che riguarda la musica, quindi dalla realizzazione agli arrangiamenti, alla produzione, alla scrittura, al testo, alla musica, alla struttura di un pezzo, a stesura definitiva, metterla e vestirla anche di cose, di idee, di idee nuove. Quindi diciamo che la cosa che oggi sta succedendo è quella, cioè quando sei piccolo impari dai grandi. Oggi che sono un po' più grande, io vado alla ricerca della musica dei più piccoli, dei più giovani, perché sono scuola, perché ti insegnano a migliorare, a cambiare. Non sei assolutamente l'unico centro della musica. La musica gira veramente intorno, e intorno ti devi guardare.
1: E devo dire che in questo momento, da questi incontri adesso, o siano in chiaro, cioè con duetti, oppure siano soltanto autori, insomma cantanti che si incontrano e che si lasciano delle canzoni, ad esempio Gianna Nannini ha scritto una canzone con Brunori e Di Martino, escono le cose più belle, comunque le cose anche più interessanti. Noi torniamo a Perfetto Imperfetto con E poi ti ho visto cadere, e poi facciamo un passo indietro perché c'è un festival bar che volevo ricordare con te, anche perché il testo, riascoltandolo, mi ha fatto anche un po' sorridere, perché forse Non sarebbe stato possibile scrivere in questo momento una canzone del genere.
3: Ci sta,
1: vero? Ma poi per te ci sta proprio in più di qualche canzone, anche in questa. Io non ci stavo pensando l'altro giorno, ma effettivamente è così. E poi ti ho visto cadere Marco Masini qui a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cadere.
1: E quindi, e poi ti ho visto cadere, Marco Masini su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 12:25:48. Quanto mi piace il fatto che siamo in diretta anche con te. Allora, qui nel backstage stavamo parlando, insomma, posso dire, Antonio? Allora, il nostro amico Antonio Ranalli, insomma, nella comunicazione e approfondimenti, ha un bimbo di 9 anni, Lorenzo, a cui vogliamo molto bene, e che ha superato un periodo di difficoltà proprio ascoltando Marco Masini. Quindi io dicevo, se a volte non è pesante per gli artisti, io ho parlato con alcuni tuoi colleghi in momenti un po' particolari e loro erano stanchi di essere un po' il punto di riferimento, anche diciamo così, una sorta di, si sentivano un po' dei santoni, dei guaritori per i loro

0: degli artisti.
1: No, hai detto una cosa giusta, è il potere della musica. Cioè, se una canzone salva la vita a qualcuno è perché l'ha salvata prima a me quando l'ho scritta. Quindi è un punto di riferimento comune, non ci sono santoni, non esistono i santoni, non abbiamo nessuna risposta per niente. Siamo soltanto in balia di un tempo che cambia rapidamente e quindi forse la musica è un'ancora che rimane lì ferma ed è un punto di riferimento per tutti quanti noi, sia per chi la scrive sia per chi l'ascolta. Quindi io mi sento prima di tutto gratificato, onorato di poter lavorare con la musica prima di tutto per me stesso, perché se scrivo qualcosa vuol dire che do sfogo a una mia emozione e poi condividerla con tutti gli altri.
0: E senti, allora, a me era stato dato come tempo fino alle 12:30, quindi non ti voglio trattenere oltre, però volevo rispolverare con te una canzone del 1991, perché era la canzone che ha vinto il Festival Bar del 91, ma su un album che, ragazzi miei, ha venduto più di 1 milione di copie, Malinconia, che avevamo, sì, praticamente tutti, cioè nel 91 quell'album era ovunque, il vinile proprio era ovunque, e con un testo Ti vorrei, che io pensavo sempre nel fuori onda stavamo dicendo forse qualche frase sarebbe stata, molte delle tue canzoni adesso sarebbero censurabili, anche su questo avrebbero un po' questionato sul fatto che
1: so,
0: ti vorrei io, anche se fossi un gay,
1: io
0: invece no.
1: Beh, sai, dipende come la leggi. Le canzoni vanno lette, prima di tutto vanno lette, perché le canzoni raccontano le storie. Ci sono tante canzoni che raccontano le storie vere, è inutile nascondere la verità di una storia anche più cruda, e noi siamo come certi produttori cinematografici, come certi autori, comunque raccontiamo le storie e le facciamo vedere perché succedono, e quando succedono vanno recepite in due modi, o attraverso la cronaca o attraverso l'emozione. Noi siamo quelli che raccontano la storia attraverso l'emozione.
0: Senti, piccolo spoiler per chiudere questo momento con te, per il quale ti ringrazio. E allora, se ci saranno prima di tutto, se c'è Ti vorrei nella scaletta del
1: Beh sì, no, certe canzoni non possono mancare.
0: Esatto. E poi se c'è qualche canzone in particolare che andrei a rispolverare, che ti hanno chiesto i fan nel tempo, tipo l'altra sera Giovanotti diceva Gente della notte, perché non la faceva da tanti anni, e invece poi soprattutto su Roma stava bene.
1: Sì, allora guarda, innanzitutto la scaletta che faremo in inverno sarà molto simile a quella estiva, ma ci saranno due cose diverse. Soprattutto a Firenze ci sarà una dedica particolare, perché ricorre appunto i 60 anni, ricorrono i 60 anni dell'alluvione il 4 di novembre del 66. Mia madre faceva parte degli angeli del fango. E quindi abbiamo intenzione di fare una cosa particolare. In particolare per la città di Firenze, ovviamente. E poi ci saranno dei piccoli cambiamenti musicali anche a livello scenico, ovviamente ci sarà un altro tipo di produzione, però devo dirti la verità, non mi piace spoilerare prima i cambiamenti, anche perché poi dovrei dire quella vecchia e poi dire aggiornarla a quella nuova. Siamo molto vicini, però ci saranno delle cose nuove.
0: Ci saranno ospiti, però l'ultima cosa che ti voglio chiedere è la formazione, la band, che è quella,
1: sì,
0: che
1: noi giochiamo con 4-2-3-1, sì.
0: 4-3-3-1, sì. Ovviamente. E ovviamente il centrocampista di questa,
1: sì,
0: centravanti.
1: Io sto centravanti.
0: Dove ti piace giocare?
1: Già? Beh, nella band sto davanti. Sarà davanti, ma sarà un concerto molto dinamico. Ci sono due donne che cantano con me e che hanno uno spazio importante. Questo perché ritengo che sia giusto anche valorizzare quella che è una band che poi è vissuta con me, è nata con me, è cresciuta con me, e quindi ci saranno dei ruoli importanti, e sono ragazzi che al di là dell'aspetto musicale hanno sempre preso decisioni con me, mi hanno sempre consigliato, perché il lavoro di squadra è la cosa che non può mancare. Io considero il lavoro di squadra indispensabile per le scelte, per mantenere la lucidità, per confrontare. È una cosa che io ho sempre amato dall'inizio, da quando ho iniziato a fare questo mio percorso, e quindi sono contento di averli sempre con me sul palco.
0: Questo in tutti i mestieri, però scegliendosi anche le persone. Io dico sempre qui a casa nostra la Rai Bella, io cerco la Rai Bella perché altrimenti non riesco ad andare avanti. Chiudiamo spazio quelli che è il calcio, la Fiorentina quest'anno.
1: Beh, è iniziata adesso, è partita male, ma si riprende. Indipendentemente dalle cose tecniche, credo che che la società abbia svolto un buon lavoro. Adesso vediamo, siamo alle prime giornate, è difficile, il campionato comincia sempre

0: a novembre, dicembre si capiscono quale squadre possano andare avanti meglio e quali magari possono arrancare un po', però io credo che la Fiorentina si ritagli il suo spazio con delle buone prospettive, soprattutto per il futuro, sono tutti ragazzi giovani, quindi è arrivato un allenatore bravo, una grande persona che ho conosciuto e che probabilmente inviterò anche al concerto di Firenze.
1: Beh, immagino, tu hai conosciuto perché comunque sei sempre lì, cioè tu proprio sei della famiglia della Fiorentina a questo punto.
0: Ma no,
1: li ho cresciuti io praticamente.
0: No, sono contento che ci siano tanti giovani, perché è bello vederli certo. crescere. Io guardo spesso il campionato primavera, faccio i complimenti anche a Daniele Galloppa, mio grande amico, e anche che vittorioso nell'ultimo scudetto primavera, quindi nell'ultimo campionato primavera, quindi io sono felice di vedere i giovani, questa è la cosa che mi piace di più.
1: E noi invece siamo sempre felici, anzi felicissimi di vedere Marco Masini, quindi ti ringrazio e alla
0: Grazie.
1: Prossima per altre novità, perché qui insomma non si sa mai cosa succede con Marco, visto che insomma una cosa la fa e l'altra la pensa, no? Per il futuro. E soprattutto vabbè, poi ci sentiamo tra due giorni con messaggini traversi e niente, ogni bene Marco, grazie
0: a voi, un abbraccio.

E quanti muri ci sono appunto nella musica, ma noi poi parleremo anche della musica di oggi e lo faremo attraverso quelli che sono i successi di questo momento. Ringraziamo ancora Marco Masini che ci ha fatto veramente compagnia in questa prima parte di Disco Rai. Tra l'altro La musica che gira intorno era una canzone del 1983, in un album in cui Fossati cambiava molto della sua vita, perché cambiava anche etichetta. L'album era Le città di frontiera e decise quindi di andare a Londra per incidere non soltanto questa canzone, che poi è rimasta appunto nella storia della musica italiana, tanto che Marco l'ha portata nella serata speciale di Rai 1 che è La notte dei fiori, andata in onda quest'estate, dove da Sanremo si parlava dei brani del festival, ma soprattutto degli artisti ovviamente della cosiddetta scuola ligure, ma in realtà insomma semplicemente nati in Liguria. Ma un po' tutta la produzione appunto vede una ricerca musicale londinese, perché è vero che insomma spostarsi in studi anche all'estero ti dà la possibilità, se vai a bottega come molti musicisti, come fanno Ivano Fossati e come fa anche insomma Marco Masini, questo cambia molto anche il suono delle tue canzoni. In quel momento Fossati aveva bisogno di dare una sferzata a quella che era insomma la musica che l'aveva portato comunque ad essere già un cantatore molto affermato, ma nel 1983 sicuramente ha un cambio di passo notevole. Tra l'altro nel 94, quindi 11 anni dopo, la incide anche Mia Martini, anzi dà proprio il titolo a una raccolta di canzoni, quindi di cover che aveva fatto, che è La musica che mi gira intorno. E a proposito di musica che mi gira intorno, io vi ricordo gli appuntamenti sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la Top Week, quindi dischi caldi dalla 20ª alla 11ª posizione e poi la Top 10 dalla 10ª alla 1ª posizione. Ci sentiamo tutte le mattine alle 11, la sera alle 19 e poi dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 23, mentre nel fine settimana alle 15 di sabato e di domenica e poi alle 18 e alle 19 per raccontare appunto quella che è la musica di adesso. Ovviamente parliamo delle classifiche di musica italiana e devo dire che una canzone che non è proprio mancata durante questa estate è stata quella di Noemi, che salutiamo anche dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e speriamo di portarla presto qui per raccontare quest'estate che è stata vissuta pericolosamente, in maniera molto insomma difficile anche da lei, perché è caduta da un palco e insomma ha riportato delle fratture veramente molto molto importanti, quindi è stata ferma per un mesetto e poi ha ripreso con un coraggio da leoni veramente questo tour. Tra l'altro devo dire, il fatto che lei sia caduta proprio dal palco è una cosa che mi ha ricordato che quando abbiamo fatto una serata al Petruzzelli, lei aveva proprio questa Petruzzelli di Bari, aveva questa tendenza ad andare nel proscenio. Il proscenio nel Petruzzelli di Bari è leggermente inclinato verso il basso davanti, cioè proprio è un proscenio che ti porta veramente verso il pubblico, tant'è vero che lì cadde tanti anni fa Franco Battiato. E quindi insomma questo andare verso il pubblico a volte può essere fisicamente pericoloso, però è sempre invece necessario per la musica, come dicevamo anche con Marco Masini, perché insomma la musica tutto sommato è un dono, e Noemi è un dono anche con queste canzoni che ci hanno fatto tanto divertire. Tu cosa fai questa sera, Noemi, qui su Rai Radio Tutta Italiana?

0: mai più.
1: Noemi su Rai Radio Tutta Italiana, mentre noi torniamo, a proposito, non a stasera ma a ieri sera, e quindi alla festa all'Olimpico della radio. E mentre all'Olimpico appunto si celebrava e anche si mangiava, devo dire, anche molto ma molto bene, e poi bellissimo il gadget finale, un pallone con logato appunto Rai, e insomma si frequentavano, incontravano i fratelli e le sorelle delle varie famiglie, nel mio caso il suo radio, il Rai Radio Tutta Italiana, quindi scegliendo appunto abbracci, baci con la Rai Bella, come dico io. Ecco, a Milano si celebrava un concerto che era stato rimandato di 7 giorni, perché appunto la settimana scorsa c'era stato il diluvio universale ed era saltato il primo ippodromo SNAI della nostra Emma. In questo caso devo dire che era rimasta abbastanza scioccata, perché fino a qualche giorno prima c'era l'inferno sulla terra, e invece proprio nel momento in cui doveva partire questa avventura dell'ippodromo SNAI insomma è saltato tutto, proprio per motivi di sicurezza, e molti fan erano già arrivati quindi evidentemente ieri sera non è stato possibile per tutti poi riprenotare hotel, insomma viaggi, però devo dire che con grande amore l'hanno seguita ugualmente, ed è stata una serata memorabile. C'è stato sempre l'incontro con Alessandra Moroso, che insomma è un'amica sincera di Emma, e poi sul palco è salito anche Fabi Fibra per la canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate, che è Antidroga, e che rappresenta anche un passaggio ulteriore nella vita di Emma. Io devo dire due cose mi hanno colpito di Emma: il passaggio che adesso vi racconteremo con la prossima canzone ha una tonalità diciamo più urlata, gridata, una voce un po' più addolcita e che quindi gli ha dato un'espressività anche diversa, e poi la grande capacità di Emma di organizzare praticamente tutto dei suoi live. Lei è veramente una macchina da guerra, ci ha raccontato dopo un live bellissimo al Palasport dove c'erano balli, coreografie, insomma una scaletta serratissima, un vero e proprio spettacolo che lei cura veramente tutto, ha tutto quanto in mente e costruisce lei proprio lo spettacolo insieme alla sua band, e cura tutto nei minimi dettagli. Non è da tutti, molti artisti in realtà insomma scrivono la scaletta e poi si lasciano un po' trascinare da se stessi. Emma invece, da questo punto di vista, insomma sceglie chi essere anche sul palco, e si sente poi anche quando sceglie le canzoni che in qualche modo l'hanno portata ad essere quella che è oggi, come ad esempio questa, Mezzo Mondo.

ragazzi. Ecco Emma con Mezzo Mondo, fa parte proprio dell'Olimpo di quelle canzoni che uno canta a squarciagola ovunque sia, in macchina, sotto la doccia, a casa, insomma quelle canzoni che comunque però che comunque aiutano poi le persone a esaltare quello che è uno stato d'animo. Oppure ci sono altre canzoni che acquisiamo proprio nel nostro liquido amniotico, cioè in quanto qui siamo su Rai Radio tutta italiana, canzoni non soltanto italiane ma anche di tutto il mondo, suoni da tutto il mondo direi, che insomma entrano praticamente indirettamente anche nel nostro DNA, per cui quando ci sono delle serate poi di grande compagnia, vuoi in discoteca, vuoi nei locali, vuoi anche insomma serate come quelle aziendali, feste aziendali come quelle di ieri sera, quando parte una canzone come quella che andiamo per ascoltare, insomma state pur certi che la canta tutti, nonne, mamme, zie, figli, bambini, neonati, ecco, credo che ci siano delle canzoni che i neonati acquisiscono proprio nella pancia della mamma, come questa canzone è nata quasi per caso, insomma Loretta Goggi era già un'artista molto conosciuta in TV, e la definisco artista perché è più cose, è un'attrice, è una conduttrice ed anche un'ottima cantante che sorprese un po' insomma tutto il pubblico di Sanremo 1981, ma non soltanto quello italiano, si parla del prossimo Sanremo come Sanremo internazionale. Questa canzone ha venduto 500.000 copie in Germania e 300.000 copie in Francia, quindi quasi 1 milione di copie nel 1981, che è vero che era più facile vendere dischi, soprattutto singoli, ma insomma era un risultato notevolissimo anche in quell'anno. Perché? Perché anche qui insomma la carica, la forza emotiva di questa canzone porta proprio a godercela quando la interpretiamo con lei, e quindi vi lascio cantare insieme a Loretta Goggi questa Maledetta Primavera. Tra l'altro io ho incontrato Loretta Goggi più di qualche volta, mi ricordo una volta qui sotto Via Asiago con Dario Salvatori, che è stato il mio mentore qui in radio, era proprio con Gianni Brezza, e devo dire che Sandra e Raimondo erano nulla rispetto a quello che erano Loretta Goggi e Gianni Brezza, veramente c'era un battibecco continuo molto ma molto divertente, che veramente andava a raccontare tutto il loro amore infinito. E siccome si parlava di TV, di musica, insomma amore infinito anche per questo mestiere a cui hanno dato entrambi veramente moltissimo. E quindi Maledetta Primavera, in realtà quasi autunno, con Loretta Goggi.

0: Instalova.
1: Instalova, no, è già partito Instalova, questa musica già ci introduce al prossimo ospite e lo faccio proprio con grande attenzione, con grande amore, presentarvi insomma questo evento che si chiama Napoli nel cuore. Quindi io adesso direi di ascoltare questa canzone e poi torniamo con il nostro ospite che è Newton.

0: Ecco, sicuramente tra i mille colori di Napoli, tempo fa, tanti anni fa ormai, ci siamo detti ieri, avevo incontrato Claudio Gnut, che dovrebbe essere al telefono con noi. Claudio?
1: Eccomi, ci sono. Ciao a tutti.
0: Ecco, insomma, ieri ci siamo detti che ci siamo risentiti forse dopo tanti anni, ma sì, L'occasione insomma è importante, perché sarai uno dei protagonisti domenica 20 settembre all'Auditorium Parco della Musica della 14ª edizione di Napoli nel Cuore, un evento che io ho conosciuto qualche anno fa grazie a Rai Italia e quindi che abbiamo portato anche in tutto il mondo con le immagini che abbiamo appunto registrato durante queste serate, in cui lo scopo è quello di raccogliere fondi per delle attività di Sant'Egidio. Insomma, tante cose sono state già fatte grazie a questa realtà, quella di ricordare poi Mario Finamore, quindi il papà di Fabrizio Finamore, che organizza questo evento da 14 anni, che è stato poi una è veramente, a proposito di Rai Bella, una persona molto importante per la Rai, e soprattutto valorizzare quelle che sono le realtà, i valori dell'essere napoletano. Noi abbiamo una radio dedicata a tutta la musica napoletana, Radio Live Napoli, però in questo caso ne parliamo anche su Tutta Italiana, perché l'evento in realtà si svolgerà a Roma e tu sarai presente per raccontare quello che è successo ultimamente in un progetto che ti ha coinvolto con Alessandro D'Alessandro, giusto?
1: Sì, sarò in rappresentanza di questo duo che è nato un anno fa sotto una richiesta di residenza artistica da parte di Toscana Produzione Musica, che ci ha chiesto di fare un omaggio a Napoli in qualche modo, e quindi è nato questo progetto. Siamo a Dui Paravis, dove abbiamo riletto un pochino dei classici napoletani, li abbiamo portati in giro, abbiamo prodotto un album che ci ha portato tanta fortuna e da un anno, diciamo, l'abbiamo portato in giro un pochino ovunque.
0: Che siamo tutti napoletani, bello. Però che cosa vuol dire Dui Paravis?
1: Dui Paravis in realtà è il titolo di un classico della canzone napoletana degli anni 30, sono due paradisi, in realtà è una canzone che ci piaceva molto, che non suoniamo dal vivo, però c'è un testo molto divertente, perché parla di questi due musicisti che vanno in paradiso e fanno un concerto per tutti i santi, che li invitano a restare in paradiso, ma loro non accettano l'invito perché dicono che il paradiso loro è Napoli e preferiscono tornare a casa, quindi
0: ecco, tanto per essere chiari, insomma.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, per chi non conoscesse Alessandro D'Alessandro, è veramente un talento puro. Io l'ho conosciuto da piccolissimo in una orchestra dove si suonavano soltanto organetti, giusto?
1: Sì.
0: E lui è veramente il re dell'organetto, cioè, ha collaborato con tantissimi artisti, però il vostro duo, ho visto tanti video, è molto particolare, perché non si pensi che sia una cosa, un suono antico, tutt'altro, cioè è un mix di suoni, una miscellanea proprio anche di colori, no? A proposito di Pino Daniele, un po' perché Napoli te lo dà proprio in automatico, cioè anche passeggiare dentro Napoli ti dà delle sollecitazioni talmente forti e talmente varie che poi forse nella musica si risente.
1: Sì, Napoli si presta alle contaminazioni storicamente, quindi essendo un porto al centro del Mediterraneo siamo stati poi invasi dai francesi, dagli spagnoli, ci sono contaminazioni arabe nella scala napoletana, è un porto aperto, diciamo, a questo tipo di cose. Noi abbiamo continuato questa tendenza che continua da tanti anni, abbiamo fuso l'approccio di Alessandro, che appunto suona l'organetto, è uno strumento che sembra classico, ma lui lo suona con l'elettronica, attaccato a 100.000 pedali, crea dei loop, crea delle elettroniche, dei suoni stranissimi. Ho suonato l'elettrica, il mio primo album da interprete, perché di solito canto le mie canzoni, invece la prima volta mi sono cimentato con un repertorio così impegnativo. Quindi, diciamo, abbiamo continuato questa tradizione di sperimentazione che tanto è legata alla cultura napoletana, e l'abbiamo fatta nella maniera più istintiva e naturale possibile.
0: Ecco, a proposito di cultura napoletana, ovviamente sarà, ovviamente no, perché comunque è una grande risorsa, ho visto tanti artisti passare durante a Napoli nel Cuore, molto emozionante, una serata dedicata appunto a Renzo Arbore. Quest'anno ci sarà il premio Napoli nel Cuore per i 50 anni di carriera di Teresa Di Sio, e tra l'altro poi ascolteremo appunto Teresa e Liberato, che campiona Teresa deciso di sì. E poi ci sarà Stefano Fresi, Lorenzo Engeller, che è altro artista assolutamente pazzesco di Napoli, che omaggerà invece Peppino Di Capri, e poi Alessandro De Simone, che è il nipote di Roberto De Simone, musicologo fondamentale per la cultura napoletana, e poi ancora Mauro Di Domenico e Massimiliano Pazzaglia, per ricordare Riccardo Pazzaglia, che io insomma ho conosciuto, e soprattutto ho conosciuto molto bene Rosi, la moglie, perché è stato coautore con Domenico Modugno di tantissime canzoni napoletane e non, tra cui insomma anche Meraviglioso, non da poco, e poi tanti altri attori, anche che praticamente anche di Un Posto al Sole, che da anni accompagnano diciamo questo evento. Ti volevo chiedere invece, visto che noi ci siamo conosciuti proprio per un progetto, si chiamava Via Asiago Live, per raccontare la nuova musica napoletana, no? Per diversi anni in realtà tutto quello che succedeva a Napoli a livello nazionale era un po' bloccato, non si vedeva, no? Poi improvvisamente invece sono usciti tantissimi artisti, forse un po' il fenomeno anche liberato ha fatto un po' da apripista, no? Ad altre realtà. Ma mi dici tu, da insomma abitante del posto, che cosa sta succedendo effettivamente a Napoli? Tra l'altro, per approfondire cosa succede a Napoli, insomma c'è veramente questo canale Radio Live Napoli, che ospita tutti gli artisti napoletani del passato, quelli che ancora ci sono, ma soprattutto quelli di oggi. Che cosa ci dici tu? Che cosa è cambiato nella musica napoletana oggi, e che cosa invece resiste anche in maniera molto forte?
1: Guarda, la mia percezione è che non è cambiato molto. In realtà la Napoli è sempre stata una città piena di musica, di fermento musicale, culturale. Diciamo che negli ultimi anni c'è un riflettore su Napoli, che non solo dal punto di vista musicale, ma anche sulle fiction, sui film, sulla letteratura napoletana, sta avendo molto riscontro. Posso dire che fino a 15 anni fa c'era una visione di Napoli legata più ai problemi sociali, sì, alla crisi dei rifiuti, quindi si parlava. Io ho vissuto per anni a Milano e molti avevano paura di Napoli, di venirmi a trovare a Napoli, mentre adesso c'è stato questo boom turistico, questo riflettore sugli aspetti positivi che sono rimasti sotto traccia per tanti anni, ma non sono mai in realtà spariti. C'è sempre stata questa cosa, secondo la mia percezione. Questo, sono felice che ci sia questa riscoperta, ci sia questo riflettore su Napoli, sulle cose, sugli aspetti positivi di questa città, che ha molte contraddizioni, è una grande bilancia, dove da un lato ci sono cose bellissime e meravigliose, è contrapposta da tanti altri problemi, però sono felice che dopo tanti anni in cui si è dato risalto agli aspetti più problematici della città, che restano, e resto critico su queste cose, ma finalmente sta uscendo alla luce tutto il lato culturale, musicale, la letteratura, il cinema, l'aspetto storico di una città che ha una potenza enorme.
0: E quindi anche questo viene raccontato poi ogni anno, con aggiornamenti proprio durante questo evento, che è Napoli nel cuore, che ricordiamo si terrà il 20 settembre a domenica all'Auditorium Parco della Musica, e che tutto verrà devoluto in beneficenza. Quindi questa cosa ci piace particolarmente, proprio per creare una di quelle realtà che va ad aiutare proprio in maniera molto pratica, molto concreta, Napoli, ma anche insomma l'arte e la musica napoletana. È vero che io negli ultimi tempi, vabbè, io abito un'ora e mezza da Roma, cioè quando non sono qui a Roma, ovviamente ormai abito a Roma, però Roma caput, Soracollo per me. Quando sono a casa mia, io sono un'ora e mezza da Roma, un'ora e mezza da Napoli, e negli ultimi anni sento più spesso dire: ho mai visto che bello a Napoli che c'è questa cosa? E quindi insomma si parte più facilmente, anche con una certa gioia, verso Napoli, mentre prima insomma eravamo portati a venire sempre a Roma. Quindi grazie Newt, e appuntamento quindi il 20 settembre deviso all'Auditorio un Parco della Musica, e poi ci vediamo qui in studio, va bene? Un giorno che riesci, vai, a lasciare Napoli, che non fai tardi, ci vediamo direttamente qui in studio. Grazie, grazie mille.
1: Dai, volentieri, grazie a te, un bacio a tutti.

Praticamente questa era una al mio paese antelitteram con Liberato Turna, e insomma vi ho fatto proprio sentire ovviamente la Teresa De Sio del 1982. A proposito di musica scelta, il successo dei successi di Teresa De Sio, e poi Liberato, vero e proprio fenomeno napoletano per eccellenza, quello che ha veramente cambiato qualcosa negli ultimi anni a Napoli, proprio per questa storia straordinaria, perché insomma ancora non si conosce l'identità di Liberato, ma sicuramente tra i cosiddetti cantatori rapper è quello che ha raccolto delle folle oceaniche proprio sulla fiducia, perché non si sa chi è, non si sa dove vive, cioè ovviamente a Napoli, ma dove sia in questo momento, chi l'ha prodotto, io insomma avrei qualche idea in proposito, ma ha rappresentato un fenomeno straordinario, tra l'altro raccontato molto bene da un libro che vi consiglio di Gianni Valentino, un giornalista musicale napoletano molto ma molto bravo, che è appunto Io non sono Liberato. In questa tournée ovviamente campionava Teresa De Sio, proprio perché i riferimenti culturali e devo dire la memoria napoletana è veramente immanente. Forse non c'è nessuna città in Italia, ma secondo me forse solo in Brasile, nel mondo, che veramente sia così presente nel sangue poi degli artisti. I napoletani sono veramente assieme. Ma tutto questo lo racconta molto ma molto bene Rai Radio Live Napoli, e saluto i colleghi della Rai di Napoli. Ma noi ci spostiamo in questa mattinata su Rai Radio Tutta Italiana, in realtà in questo disco Rai, la musica scelta, proprio perché la musica scelta da me è Maria Cristina Zoppa. Allora torniamo un po' nell'area Paolo Limite, cioè la storia degli incontri fatti durante questi 26 anni di Rai. In realtà era un artista che io ammiravo e seguivo già da tantissimo tempo, e è vero che insomma il suo blues ricalcava quello dei grandi artisti, dei bluesman, che tra l'altro io avevo frequentato in un festival locale, Liri Blues, dove vedevo proprio gli originali, ma aveva ed ha una voce scura, una presenza scenica, soprattutto riesce a costruire delle band dal vivo che sono pazzesche. Quindi se c'è vicino a voi un concerto di Zucchero, andate, perché comunque rimane sempre un'esperienza assolutamente pazzesca, cioè è New Orleans in Italia, e quindi va comunque apprezzato, va sostenuto. E mi ricordo appunto che qualche anno fa abbiamo lanciato Diavolo in Re, perché era un appunto Diavolo in Reggio Emilia, perché appunto ci spostavamo nell'Emilia dell'Emilia Romagna per raccontare un po' quelle che erano le origini anche di Zucchero, per celebrarlo, ma insomma anche se non ce n'è assolutamente bisogno, ma per raccontare anche quel ragazzino che pur di suonare andava a suonare l'organetto in chiesa, cioè praticamente stava lì ad ascoltare messe su messe pur di poter almeno suonare uno strumento che in quel momento non aveva a casa. Ecco, quel ragazzino lì secondo me è ancora vivo in lui, perché tutte le volte che lo incontrate ha sempre questa voglia di giocare, ma

Diavolo e mezzo, zucchero, 13, 30 minuti e 43 secondi su Rai Radio Tutta Italiana. Io vi ricordo che l'intervista di oggi, come tutte le prossime interviste, le potrete riascoltare a partire da domani su Rai Play Sound. Ne salveremo soltanto l'intervista, così poi può rimanere in maniera del tutto illimitata su Rai Play Sound e insomma potrete riascoltare cosa dicono gli artisti che voi amate molto. Devo dire che mi arrivano sempre tanti feedback e soprattutto insomma spesso e volentieri mi fermano proprio, anzi mi scrivono in privato anche per sapere delle notizie un po' più particolari. Diciamo che insomma qui si parla di musica, poi cose private, anche se le sapessi non le potrei comunque ripetere, perché è giusto così, perché è giusto parlare della musica scelta. Alcune però caratteristiche degli artisti vengono naturalmente fuori, ed è successo anche nell'incontro con Burt. Quindi adesso, più che musica del passato, parleremo della musica di oggi, insomma quella che sta girando nelle top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. E io, come vi ripeto spesso, due nomi da attenzionare moltissimo. Io lancio sempre il triplo asterisco e devo dire che su molti artisti insomma è andato molto bene, da Levante, Diodato e insomma Ermal Meta all'epoca, così come ultimamente Ulti, insomma tanti artisti, e insomma il triplo asterisco io in questo momento li lancerei su Emma Nolde e Burt, appunto, che è stata ospite della scorsa edizione di Disco Rai per presentare il suo album, che è Senza Fiato, così come Emma Nolde.

Arnold, che vi ho fatto ascoltare anche nella prima puntata. Se dovessi dire, scegliere degli artisti, insomma, per i prossimi festival di Sanremo, perché insomma De Martino un 1-2 sicuramente lo farà, insomma, sicuramente Burt sarà in uno di questi due. È stata anche ospite di No Name. Io ogni tanto cito tutte le altre nostre radio digitali, proprio perché insomma mi piace comunque citare quello che è un vero e proprio menu che Radio Rai mette a disposizione per insomma approfondire quelle che sono varie tendenze della musica e dell'arte italiana, non soltanto quello, insomma ogni canale ha, essendo appunto specializzato, ha tutto lo spazio, tutto il tempo per raccontare in maniera approfondita e senza ansia dei canali generalisti quello che accade, quindi da Te, che è ovviamente tutta la ricchezza del nostro archivio, Radio Live Napoli di cui abbiamo parlato prima, No Name per le nuovissime tendenze, e poi ci siamo noi di Tutta Italiana, che insomma racchiudiamo un po' il tutto, perché insomma il nostro amore per la musica, in questo caso italiana, è limitato, e quindi più in alto in questo caso con Burt.

Ecco, sentite che negli ultimi tempi c'è veramente questa tendenza poi nel fare il cambio di tonalità proprio sul finale delle canzoni, e insomma ci piace questa citazione. Tra l'altro niente di autocratico il fatto di parlare di musica tutta italiana, ne sia anche esempio Bert che vive praticamente a New York, e quindi se c'è un'artista gloca sicuramente è lei. Prossima canzone invece che fa parte sempre della top 40 di Rai Radio Tutta Italiana, almeno in questo momento l'abbiamo molto attesa, ve ne parlo perché è una delle canzoni che suono con più piacere in questi giorni sicuramente, va a collocarsi in quello che è un filone che si è aperto in maniera molto forte quest'anno e che poi insomma mi ha portato anche a chiamare il programma che andrà in onda a partire dalla prossima settimana su Iso Radio, Cambio, martedì sera dal 22 alle 24, mentre vi ricordo che noi con Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana, andiamo in onda dal lunedì al mercoledì in diretta dalle 12 alle 14, e Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, una vera e propria denuncia oppure fotografia, mettetela come vi pare, del sistema musicale italiano in questi momenti, e è stata proprio una tendenza molto forte che si è avuta nella musica di quest'anno. Ne prendiamo totalmente atto con l'album di Dito nella Piaga, l'album di Rancore e l'album di Madame, quindi tre album in cui si parlava in maniera molto ma molto dura, molto chiara, molto evidente, di tutti quelli che sono i limiti imposti dal sistema musicale italiano. Io credo che questo comunque grido di richiesta di aiuto, questo grido proprio di dolore vero e proprio, sia stato in qualche modo recepito, e qualcosa stanno facendo sia le stesse case discografiche sia tutte le associazioni che rappresentano poi e che difendono un po' gli artisti, i diritti degli artisti, e ovviamente spero anche molto, ma insomma per quello che si sa in questo momento di colloqui che sta avendo il direttore artistico del Festival di Sanremo Stefano De Martino con i responsabili delle varie case discografiche, ma soprattutto direttamente con gli artisti, c'è un dialogo molto bello in atto, e quindi insomma è da dire, perché ovviamente noi abbiamo dei feedback diretti su quello che succede, e quindi questo speriamo che porti a delle novità interessanti, anche perché la storia del Festival di Sanremo è, soprattutto negli ultimi anni, è stata una storia strepitosa. Carlo Conti ha aperto a quelle che sono anche le musiche indie, io me lo ricordo benissimo quando nel 16 insomma ha portato anche la cosiddetta musica nuova, cosa che aveva iniziato a fare già Fabio Fazio, decisamente è stato forse il primissimo a portare gruppi e artisti che venivano definiti indie, ma indie 20 anni fa voleva dire proprio essere fuori completamente dal sistema. Poi ha continuato Carlo Conti, poi Amadeus, anche proprio per necessità, il secondo anno ha fatto un cast giovanissimo perché c'era il Covid, il secondo anno di Amadeus nel 2021, e quindi siamo arrivati veramente a dei festival non fortissimi, di più anche a livello internazionale, e spero che lo sia anche questa edizione, anzi ne sono certa. Quindi andiamo comunque ad ascoltare Goya, perché tutti i problemi che si raccontano in questa canzone in realtà vanno ben analizzati sempre per migliorarci, perché poi alla fine quello è il nostro scopo. Goya, Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Non riesco a scappare neanche nei sogni, sì, è veramente da brivido questa Goya, e tra l'altro appunto riprende proprio in musica quello che è il grande tema lanciato da Cremonini all'indomani del Circo Massimo, dove dice: ok, allora noi stiamo facendo grandi numeri, anzi a gara di grandi numeri, ma in realtà dove sta andando la nostra musica, che cosa stiamo lasciando, stiamo veramente creando delle hit che poi rimangono nel tempo, che comunque stanno cambiando veramente la musica italiana, o stiamo soltanto godendo di un successo anche molto artificiale, perché insomma poi vai a vedere quelli che sono i biglietti veramente venduti, quelli che vengono integrati, perché insomma bisogna riempire comunque gli spazi, cioè quindi lui diceva stiamo riempendo degli spazi mentali, veri, di cultura, oppure soltanto stiamo sbigliettando anche in malo modo. E devo dire che insomma il punto di vista di Cesare Cremonini comunque è stato in qualche modo raccolto, e contemporaneamente ovviamente era già insomma registrata e fatta, anche perché è una reedition di una canzone di Fabi Fibra, insomma è diventato un po' il tema predominante nel mondo musicale in questo momento, e a Discorai ovviamente lo raccontiamo. Ma facciamo un passo indietro, in realtà soltanto all'anno scorso, quindi un piccolo passo indietro, perché proprio al Festival di Sanremo si è presentato quello che io avevo definito un anticristo, e così è stato, perché poi pur avendo raccolto un grandissimo successo, pur avendo sfiorato praticamente la vittoria, è rimasto l'anticristo della musica italiana, nel senso che in questo momento è fermo e sta godendo di tutto questo successo, sta scrivendo, producendo, non ha nessuna ansia di uscire o di mantenere insomma quello che ha raccolto, perché viene da un mondo di club, di musica dal vivo, da una dimensione umanissima della musica che per lui è vitale, e quindi in piena coerenza Lucio Corsi vive così la sua musica e la sua arte. Io ricordo che il giorno prima della finale del Sanremo 2025 ero sotto al Teatro Ariston, in un piccolo momento, 5 minuti di pausa, con il suo manager Matteo Zanobini, e visto che insomma c'era questa possibilità di vincere il Festival di Sanremo, noi si diceva: ma è un po' come Nanni Moretti, ma è meglio se mi si vede o non mi si vede alla festa, perché insomma pensavamo che effetto potrà avere su Lucio Corsi una possibile vittoria al Festival di Sanremo. Poi avevamo fatto anche la seconda ipotesi, cioè vince Olly, rinuncia, perché così più o meno era stato detto, all'Eurovision, e quindi Lucio va all'Eurovision. E che effetto potrebbe fare su Lucio Corsi l'Eurovision? Beh, l'ha fatto con grandissima coerenza, esattamente come l'avrebbe fatto Lucio Corsi, è stato molto ma molto apprezzato, e noi per questo lo amiamo moltissimo, e quindi lo riascoltiamo in questa canzone che proprio che lo rappresenta in pieno, ma forse rappresenta anche molti di noi, perché il successo non lo ricercano tutti a tutti i costi, anzi molte volte proprio si evita di pagare dazio, perché così è vitale, perché così è essenziale per molti di noi. E quindi volevo essere un duro, Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lo

0: altro che l'uso.
1: E non è poco, non sono altro che Lucio, ovvero Lucio Corsi, qui su Rai Radio Tutta Italiana, e rimaniamo, ma in maniera molto molto indiretta, nell'ambito Festival di Sanremo, perché proprio durante le prove del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, eravamo in quel caso a Cinecittà, quindi le prove romane, e abbiamo incontrato, mentre aspettavamo appunto gli artisti, i famosi 50 minuti che ogni artista ha per provare la canzone in gara, e insomma ogni tanto scende dall'ufficio che era sopra questo teatro studio grandissimo di Cinecittà, Jeff Wesley, che è uno dei produttori e arrangiatori più importanti della musica non soltanto italiana ma internazionale, ma particolarmente importante per la musica italiana perché è stato il produttore di due album fondamentali di Lucio Battisti, ovvero Una donna per amico e poi soprattutto Una giornata uggiosa. Dico perché soprattutto, perché è stato l'album che ha aperto il decennio 1980, appunto il decennio degli anni 80 per Lucio Battisti, dove poi è arrivata la famosa svolta con Pasquale Panella. Ecco, Disco Rai vi apre anche questi album storici, non facendovi ascoltare quelle che sono le canzoni, quelle hit più conosciute, tipo Una giornata uggiosa, appunto, che dà il titolo all'album, o Con il nastro rosa, ma anche quelle canzoni, il famoso lato B dei vinili, e ce n'è una che a me piace moltissimo perché nella sua leggerezza ha però dei suoni appunto bellissimi, registrati a Londra, che rappresentano poi un'altra anima di Lucio Battisti, che riusciva a reinterpretare il pop rock, il synth pop, con una genialità veramente assoluta, e che lo ha caratterizzato molto. Poi è arrivato il periodo Pasquale Panella, che poi affronteremo anche nelle prossime puntate, che io amo altrettanto. Non c'è proprio questa distinzione tra il Battisti Mogola e il Battisti Pasquale Panella, perché credo che abbia fatto quella ricerca, quel crescendo che poi ogni artista dovrebbe fare con il famoso cambio, cioè con un cambiamento profondo anche nelle persone che in qualche modo ti possono circondare e che quindi ti possono dare qualcosa in più. Noi però torniamo a questo Battisti storico, e tra l'altro vi ricordo appunto che su Rai Radio Tutta Italiana voi potrete trovare le grandi hit del momento, e le raccontiamo anche appunto durante la Top Week, con le 20 canzoni più suonate nella settimana da tutte le radio italiane, quindi anche su Rai Radio Tutta Italiana. Tra l'altro stanno arrivando tanti nuovi singoli proprio in questi giorni, in queste settimane, quindi c'è il cambio proprio dalla stagione estiva. Questo è il momento in cui si pubblicano veramente tante canzoni, molte verranno anche presentate questo fine settimana durante Music Awards, quindi vi ricordo l'appuntamento su Rai 1 per Music Awards, non lo perdete, perché poi lo commenteremo anche insieme. E poi c'è la grande musica, anche quella non del lato B ma addirittura del lato C, perché insomma, ma quale radio vi trasmette Amore mio di provincia? Noi lo facciamo, ed eccola qui, Lucio Battisti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Eccoci qua, le 13:56 minuti e 54 secondi.
1: Mamma mia che precisione.
2: Aspetta, eccoci, ripeto, eccoci. Mamma mia che precisione. Zenith sì, proprio.
0: No, ciao. Comunque tutte e due distrutte, nel senso che
2: allora, vabbè, ragazzi, diciamo, ammettiamolo, ad una certa.
0: L'abbiamo detto.
2: Le ore picco, non so, io non ho potuto ascoltare la tua diretta, ma a una certa le ore piccole non si possono più fare. È vero che ieri sera c'è stata una festa straordinaria allo Stadio Olimpico dove siamo stati tutti coinvolti. Dopo la diretta, una giornata interminabile, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo chiacchierato, ma stamattina è stata un po' un'impresa.
0: No, ma io vivo tranquillamente di notte, però se dormo la mattina, perché insomma se uno deve stare qui alle 9:30 è un po' più complicato.
2: Ma perché tu riesci, io non riesco a dormire la mattina dal 1990, sì, vabbè, dai tempi della scuola, quindi alla fine.
0: Sveglia 7:07, ma se posso la posticipo anche, perché appunto se uno vuole andare ai concerti, a vivere la musica eccetera, per forza deve così. Quindi no, proprio io gente della notte.
2: Dovremmo trovare un giusto compromesso. A proposito di 7:07, ma tu sei fissata con i numeri un po' come la sottoscritta? Te lo chiedo perché una sveglia alle 7:07 non è normale,
0: esatto.
2: Te lo dico.
0: Sì, allora, no, soltanto una cosa in realtà, non sono proprio, ma dicono che quando c'è l'orario doppio c'è un angelo che ti pensa.
2: Assolutamente sì.
0: E quindi siccome mi è successo diverse volte, allora io metto appunto la sveglia su 7:07.
2: Se ci fai caso durante il giorno, magari, ops, che ore sono? Tocchi il cellulare, se c'è un numero doppio cambia ovviamente il significato in base ai numeri. 11:11 ha un significato, 12:12 ha un significato. Vai a leggere su internet perché probabilmente qualcuno che ti sta guidando in un qualcosa, o di nuovo o di vecchio, ma che comunque c'è un angelo da qualche parte che ti sta guidando.
0: Sì, tra l'altro ricordiamo un podcast a questo punto che è Spiritual Lab, che io devo ancora ascoltare. Devo dire però, ad esempio, quando dico io si è creato questo ponte con al di là perché è partito mio padre, e quindi credo che quando parte una persona del genere veramente si crea un ponte.
2: Intensifichi ancora di più questo ragionamento.
0: Esatto, oltre ai numeri io vedevo anche, tipo mi ricordo che ero andata in trasferta perché ho iniziato subito a lavorare, perché c'erano delle cose tipo il concerto di Vasco Rossi, quindi non ho fatto la famosa pausa post lutto, e forse anche meno male, ero a Macerata per Musicultura, alzo gli occhi e vedo Bar Ezio. Ora non è facilissimo trovare
2: il nome di
0: mio padre, eppure è così, e per i numeri in quel periodo mi è successo tantissimo e quindi è stato di grande conforto. Ovviamente è una cosa che uno si dice anche per...
2: Possono essere pensieri, c'è la massima libertà, ognuno creda in quello che vuole. Tanto un sorriso comunque, anche se dovessimo vedere o il nome di nostro papà, perché anche io come te l'ho perso nel 2022, o qualcosa che mi... oltre le nostre cuffie,
0: cosa in comune.
2: Diciamo che purtroppo abbiamo anche questa cosa in comune, ma qualsiasi cosa ci possa far ricordare, come se ne avessimo bisogno, in realtà non ne abbiamo bisogno, ma ci strappano un sorriso che ben venga.
0: Allora, staranno facendo radio in questo momento sul palco, come si chiamava tuo padre?
2: Giuseppe.
0: Quindi Giuseppe e sono in questo momento a brindare
2: e ridono.
0: Noi ridiamo,
2: ma guarda quelle due sceme che
0: fa. Sceme che ci parlano da lì giù, e così è. Alle 14 appunto, tra le 2 e
2: non si sa,
0: c'è Giulia Teri, quindi su Rai Radio Sud Italiana. Noi ci risentiamo in diretta lunedì, mentre tutti i giorni con la Top Week. Ogni bene, ci lasciamo con questo amore, vabbè, disperato per modo di dire, però
2: ma
0: insomma,
2: sì, ma sempre amore. Grazie Cri di avermi ospitato ogni volta, che è sempre un piacere stare qui a scambiare due chiacchiere con te.
0: Grazie a te.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Dimentichiamo tutto con un amen. Buon pomeriggio, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana, qui con Giulia Teri. Sono le 14:07 di questo mercoledì 16 settembre 2026. È un vero e grandissimo, anzi gigantesco piacere ritrovarvi per la terza puntata della nostra stagione di Tra le Due e Pausa, puntini puntini, fate voi, inventate voi un finale, anzi se vi va scrivetemelo al 334-604-5640. Io oggi vi terrò compagnia con un'altra scaletta davvero scoppiettante, pensata per farci sorridere ma anche per farci riflettere, imparare cose nuove, che è molto importante, e ascoltare naturalmente la musica italiana più bella. Nella prima ora vi svelo un piccolo trucco di salute legato proprio alla luce solare, ma soprattutto alla luce solare del pomeriggio, quindi esattamente da fare o comunque da seguire a quest'ora. E poi voleremo indietro nel tempo con un retroscena su Zucchero, è un retroscena comico, durante un tour degli anni 90, e faremo anche un esercizio facilissimo per rilassare i polsi e le mani dopo ore ed ore di tastiera. Ed ancora scopriremo l'origine curiosa di una frase, piantare in asso, e poi vi racconto anche un'invenzione green tutta italiana sulle bioplastiche fatte proprio con gli scarti del pomodoro. Non vi voglio anticipare più nulla, avremo due ore da condividere fino alle 16. Intanto ripartiamo con la musica e ripartiamo così con Giorgia e la sua C'è da fare. C'è da fare.

Lui, Francesco Renga con Tracce di te, rieccoci in onda qui su Rai Radio Tutta Italiana. Partiamo subito senza aspettare oltre con il primo argomento di oggi, che poi tra l'altro lo so che è perfetto per questo orario e quindi mi preme non farvi aspettare troppo, anzi metterlo in pratica proprio adesso. Perché? Perché molto spesso a quest'ora ci sentiamo sempre un po' assonnati, lo abbiamo detto anche più volte durante queste dirette, e soprattutto diciamo che pensiamo subito che la colpa sia solo del pranzo, magari perché ci siamo appesantiti un po' troppo. In realtà la scienza ci spiega che il nostro orologio biologico ha una sorta di fisiologia dell'attenzione proprio tra le 14 e le 15. Significa che proprio tra questo orario qui abbiamo un po' una naturale, se possiamo dire, ma anche davvero fisiologica flessione dell'attenzione, quindi sparisce, rallenta, si abbassa. Un trucco semplicissimo per scuotere un po' il cervello senza ovviamente andare o ricorrere alla caffeina, che è la prima cosa che ci viene in mente, e lo dico io per prima perché quando mi sento un po' assonnata la prima cosa che dico: ok, pausa caffè. Ecco, prima di ricorrere ancora alla caffeina, esponiamoci alla luce naturale. Bastano davvero anche solo 5, anche 10 minuti vicino ad una finestra, l'importante è che sia una finestra ben illuminata, oppure fare una brevissima, se si può, in base anche al tipo di lavoro, una brevissima passeggiata all'aria aperta. La luce del sole manda un segnale immediato al cervello, bloccando la produzione di melatonina e stimolando la serotonina, che poi lo sappiamo tutti un po' è l'ormone del buon umore e della concentrazione. Quindi provateci anche adesso, perché l'ho detto durante la sigla, proprio quest'ora pomeridiana che fa partire un po' la seconda parte della giornata è davvero la più importante. È ovvio che al mattino è ancora più efficace perché è proprio la prima luce che vediamo dopo la notte, però anche a quest'ora possiamo sbloccare un po' il nostro organismo e tornare su con la concentrazione. Quindi stacchiamo gli occhi dallo schermo, guardiamo fuori dalla finestra o dal finestrino della macchina, se siete in macchina in questo momento, in ufficio, in casa, comunque andiamo alla ricerca di una finestra e lasciate che la luce vi ricarichi le batterie, ovviamente per la restante parte del pomeriggio.

di questo momento. Lo abbiamo già vissuto durante quest'estate, ma eravamo in pausa estiva, quindi dobbiamo recuperare un po' di musica, ma sicuramente oggi vengono sempre più fuori singoli che ci piace ascoltare, che poi magari diventano colonne portanti della nostra giornata. Allora, andiamo adesso un po' a curiosare, come vi anticipavo durante la sigla, in un retroscena, oserei dire comico, ma in realtà tanto comico poi se pensiamo ai protagonisti o alle ansie o gli attacchi di panico che magari sono venuti fuori, tanto comico non è, però ovviamente si parla di musica e si parla di grande musica dal vivo. Torniamo indietro negli anni 90 durante uno dei grandi tour negli stadi del mitico Zucchero Fornaciari. Si sa, no, che Zucchero sul palco pretende la perfezione assoluta dal punto di vista ovviamente del suono. Lui impiega ore e ore, giornate intere, nottate intere con la sua band proprio per arrivare ad un prodotto perfetto, ma una sera, in particolare, all'interno di un palasport, il sistema di monitoraggio della sua voce ebbe un guasto improvviso proprio durante il tour, ma soprattutto proprio durante i primi brani, quindi ha cominciato malissimo. Invece di fermare lo show oppure arrabbiarsi con i tecnici, magari davanti al pubblico, Zucchero che fece con grande eleganza? Continuò a cantare con un'energia pazzesca, basandosi solo sul ritmo che sentiva lui della batteria e sulle vibrazioni del basso, perché poi acusticamente tutti gli altri strumenti e soprattutto l'eco o il ritorno della voce sua stessa non la sentiva. Alla fine della prima parte del concerto, durante un assolo di chitarra, si avvicinò con grande nonchalance al mixer di Spia e, facendo finta di fare una mossa di danza in teoria scatenata, diede un colpetto ben piazzato con lo stivale al cavo principale. Ma neanche a dirlo, questo contatto si ripristinò all'istante e il suono tornò perfetto. Lui è attentissimo al suono e vuole controllare, soprattutto durante le prove, e monitorare anche la parte che in teoria non gli compete, cioè non quella del live, ma quello che c'è dietro le quinte e soprattutto quello che c'è dietro la strumentazione. Ha probabilmente intuito, o ha probabilmente tentato, con un colpetto ben piazzato con il suo stivale al cavo principale, e per magia il contatto si è ripristinato all'istante. Il suo suono torna perfetto, quindi un vero leone da palcoscenico, elegante, maturo, consapevole di quello che fa, che si è risolto anche un problema tecnico a modo suo, ma l'ha risolto.

0: muove.
1: Giova insieme ad Alfa Buon Vento, questo pachiderma che non sta fermo e si muove come ci muoviamo qui all'interno di queste due ore insieme a me, Giulia Teri, fino alle 16. Intanto, a proposito di muoversi, è arrivato il momento di fare un po' di stretching. Sapete che l'orario è perfetto, soprattutto perché è un momento di veloce passaggio tra la prima parte della giornata, con uno stacco, diciamo, di una pausa pranzo per chi la fa, e poi l'avvio della seconda parte della giornata. Quindi, senza staccarci dalla nostra bella posizione in ufficio, seduti o in macchina, noi possiamo fare degli esercizi molto facili, li faccio anch'io, quindi sono non facilissimi di più, che possono aiutarci un po' per svegliare la nostra concentrazione, ma soprattutto per le articolazioni. Durante le prime due puntate abbiamo visto un po' da seduti come sgranchire le gambe e le caviglie. Tutto fa bene, è ovvio che andare in palestra o fare attività fisica è un'altra cosa, ma durante la giornata pensare a Giulia Teri che vi dice come stiracchiarvi un po', certo non guasta, sicuramente non fa male, e magari potete pensare pure di accendere la radio, mettere su Rai Play Sound, cercare Rai Radio Tutta Italiana e ascoltare la nostra musica. Quindi con un pensiero unite tutte queste cose. Ma la domanda è: quante ore passiamo ogni giorno con le dita sulla tastiera del computer, oppure sul mouse, oppure ancora peggio, a scorrere lo schermo dello smartphone? Praticamente sempre. Se la giornata è fatta di 24 ore, tolte le 6 ore in cui dormiamo, 4, 5, 6, beato chi dorme 8 ore, praticamente poi tutta la restante parte della giornata. E a volte i nostri polsi e soprattutto gli avambracci si irrigidiscono tantissimo. Quindi oggi è il momento di imparare lo stretch del pianista, si chiama così. Non vi sto chiedendo di crearmi una melodia, di diventare compositore come Beethoven, ma vi dico adesso qual è l'esercizio per poter sgranchire un po' le dita, aiutare i polsi e soprattutto l'avambraccio. Quindi, seduti, belli dritti dritti, quindi non fate neanche tanto sforzo, stendete il braccio destro in avanti, praticamente all'altezza della spalla, con il palmo però rivolto verso l'alto. Dai che facile, su, lo sto facendo anch'io, quindi fatelo anche voi. Quindi seduti, belli dritti, si stende il braccio destro in avanti, altezza spalla, quindi proprio di fronte a noi, con il palmo rivolto verso l'altro. Con la mano sinistra afferrate delicatamente, mi raccomando, le dita della mano destra e tiratele leggermente verso il basso oppure verso di voi, verso il vostro corpo, mantenendo però, mi raccomando, il braccio ben dritto, quindi questa sorta di curvatura delle dita non deve torcere l'avambraccio, nemmeno il braccio e soprattutto il gomito. Quindi sempre con questa posizione, in maniera delicata, portiamo le dita un po' più giù. Tenete questa posizione respirando lentamente per circa 5 secondi e poi ripetete con la mano sinistra. È un esercizio che allunga i flessori delle dita, previene i fastidi al tunnel carpale e regala quella sensazione di sollievo, anche sollievo immediato, a chiunque lavori con le mani o a chiunque scrolli in questo momento i social per vedere le altre persone cosa fanno in pausa. Mannaggia a voi, io l'unico consiglio che vi do è di non distrarvi, come adesso canta Francesca Michelin, ed ascoltare la musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Alzi la mano chi non sogna qualcosa di grande, come canta Coez. Beh, sfido chiunque che possa essere un sogno, un viaggio, un progetto, magari una risposta attesa dal lavoro. Certo è che qualcosa in grande dobbiamo sempre sognare, o a qualcosa di grande dobbiamo sempre ambire. Siamo tornati in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 14:48 di questo mercoledì pomeriggio. Vi ricordo che la terza puntata della stagione, quindi questa settimana, a parte essere una settimana un po' pilota, poi inizieremo anche con i nostri ospiti, parleremo di tantissime cose che interessano l'attualità, la cultura, ma soprattutto la musica. Io in questa settimana vi sto accompagnando e sto prendendo un po' come voi le misure di questo pomeriggio, perché è cambiato l'orario rispetto all'anno scorso, è cambiato il nome del programma, che come sapete, chi mi conosce bene sa che faccio fatica con i nomi delle persone, ma soprattutto anche con i nomi da dare alle cose, faccio fatica a ricordare. Questo invece stavolta è entrato subito nel mio cuore, si chiama Tra le due e puntini puntini, e questi puntini di sospensione mi piacciono, perché neanche io so, prima di arrivare qui in diretta, cosa trattare, che argomento trattare durante queste ore trascorse insieme. Un po' mi aiutate voi al 334-604-5640, un po' chiaramente la cronaca rosa, l'attualità, i matrimoni importanti o le notizie non mancano mai. Però siccome io faccio sempre un po' le cose controcorrente, piuttosto che ricordarvi come fanno tutti quello che è successo ieri, ma anche quello che sta succedendo in queste ore, torno indietro nel passato, così, perché questa navicella spaziale di questo programma gira un po' dappertutto, gira anche tra i vari satelliti, tra i vari pianeti. Parleremo forse di alieni, beh, chi lo sa. Io tra pochissimo invece vi porto addirittura nell'antica Grecia, dove scopriremo insieme un detto che nasce proprio in quel periodo lì, ma che ancora oggi, pensate quanto è meravigliosa la nostra lingua italiana, ancora oggi riesce ad essere collocato in qualsiasi frase facciamo. La frase è un po', ve lo dico, fastidiosa, però può capitare. C'è mai qualcuno che vi ha lasciato in asso? Anzi, vi ha proprio piantato in asso? Si spreca qui l'elenco delle volte in cui è successo. Ecco, io tra pochissimo vi dirò l'esatta origine di questa frase, che non ha niente a che vedere probabilmente con quello in cui lo utilizziamo oggi, però ha una sua radice storica. Intanto, che fastidio, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

la nuova di Fabrizio Moro, Niente da perdere, qui su Rai Radio Tutta Italiana. E voi lo state perdendo questo pomeriggio insieme, mi auguro di no. Sono le 14.57 ed è materialmente volata la nostra prima ora insieme, e per chiuderla vi voglio anche un po' chiudere il capitolo che avevamo appena aperto prima di questi brani, prima di queste canzoni, sul detto del piantare in asso. Ma che vuol dire? Uno pensa all'asso, alla carta da gioco, piantare, magari piantare una carta da gioco sottoterra. Beh, se proprio ci vogliamo pensare e fare un'analisi un po' delle parole, non riusciamo a trovare la giusta collocazione, perché in effetti non trova corrispondenza da i fatti che ci accadono e soprattutto quando utilizziamo, associamo queste frasi per descriverli. Quindi, quando qualcuno ci abbandona all'improvviso oppure ci lascia da soli nel momento del bisogno, la classica frase è proprio quella: mi ha piantato in asso. Ci siamo sempre chiesti, ma che cosa c'entra questo asso del gioco, tra l'altro, con l'abbandono? In realtà la carta da gioco, come vi anticipavo, non c'entra assolutamente nulla. Bisogna fare un salto indietro nella mitologia greca, pensate un po', e soprattutto alla famosa storia di Teseo e Arianna. Dopo che Arianna lo aiutò ad uscire dal labirinto sconfiggendo il Minotauro, se non conoscete questa storia andatela a cercare perché è stupenda, Teseo cosa fece? Ripartì con la sua nave e abbandonò, disgraziato, la povera Arianna da sola sull'isola di Nasso con la N, quindi non è asso ma è nasso. Quindi non solo questa povera donna stra innamorata di Teseo lo ha aiutato ad uscire dal labirinto del Minotauro e quindi praticamente gli ha salvato la vita, questo bravo ragazzo che fece? Mollò Arianna sull'isola di Nasso, e quindi l'espressione originale infatti era piantare in Nasso con la N, perché rappresenta appunto il nome dell'isola. Con il passare del tempo però, e anche con il parlato popolare italiano, la parola nasso è diventata asso, quindi si è un po' storpiata, trasformando così un'antica tragedia della Grecia nel detto popolare che usiamo ancora oggi. Quindi piantare in Nasso sarebbe più corretto, perché è il nome dell'isola, ma noi, per semplificare, perché proprio siamo svogliati, non abbiamo voglia di stare lì attenti alle consonanti, diciamo piantare in asso.

0: Fuori SAS con la verità, quella che vi chiediamo sempre, di essere sinceri, di essere veri, di raccontare non le bugie, ma di andare avanti in un percorso pulito, sereno. Tanto oggi c'è una soluzione a tutto. L'importante è essere corretti con se stessi e con gli altri. Ora, dopo questa frase filosofica che non c'entrava niente, perché a volte mi ripeto anche io, no? O rimprovero a me stessa determinate cose che subisco o che faccio, mi va di condividerle con voi. Anche se sono le 15:06 di questo mercoledì pomeriggio, mercoledì fantastico. A proposito di parole o comunque di storie che vi racconto del passato, adesso la nostra navicella spaziale ritorna sul presente, perché è il momento di parlare, a parte di una bellissima notizia che ci piace tanto, ma un argomento che ci piace tanto perché è firmata dai ricercatori del nostro paese e soprattutto è una notizia green. Dalle nostre università, infatti, dai distretti agricoli, arriva questa notizia davvero fantastica, cioè un team di studiosi italiani, ovviamente, ha sviluppato una bioplastica completamente naturale e completamente biodegradabile, utilizzando che cosa? Pensate un po', gli scarti delle bucce e dei semi del pomodoro. Ovviamente ogni anno in Italia la produzione di salse e di pelati praticamente genera tonnellate di bucce di pomodoro che fino a ieri erano considerate solo un rifiuto. Pensate alla pasta, al pomodoro, per tutti i bambini, ma anche non per i bambini, anche per gli adulti, pensate alla pizza, pensate a tutto quel pomodoro che viene utilizzato, anche perché è un'eccellenza italiana, diciamolo pure, anche siciliana, dei pomodori di Pachino o magari da quelli della Campania di Napoli, ma in ogni caso è comunque un'eccellenza che viene utilizzata tantissimo. Oggi, grazie a questo processo innovativo, quelle bucce lì vengono lavorate per creare pellicole trasparenti per imballaggi alimentari, ma non solo, anche vaschette biologiche che si sciolgono nell'ambiente in poche settimane, praticamente senza lasciare traccia. Quindi è una soluzione geniale che trasforma questo scarto della nostra tradizione culinaria in una risorsa preziosa per eliminare la plastica dai supermercati. Quindi viva il pomodoro, ma soprattutto viva queste invenzioni green.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

Ancora splendide note qui su Rai Radio Tutta Italiana, Luciano Ligabue con Non è tempo per noi. Alle 15:15 parlavamo con Cristina che conduce un programma fatto di musica prima di me, da mezzogiorno fino alle 2, parlavamo proprio dei numeri doppi, questi numeri doppi che ci ossessionano un po' e li troviamo ovunque, nelle sveglie che magari mettiamo casualmente, negli orari che andiamo poi a controllare, a guardare, o anche nelle insegne o nelle targhe. Vi è mai capitato di guidare o sono solo io ossessionata e controllare le targhe delle auto che avete davanti? Molto spesso c'è una combinazione di numeri che comunque ci appartiene o vi appartiene. Adesso però, a proposito di appartenenza al territorio, ci sono delle sfide, ma a volte anche delle barzellette, delle curiosità che colpiscono proprio il nostro territorio. Siamo così tanto orgogliosi della nostra Italia, del nostro bel paese, che sfidiamo, come si faceva un tempo, il territorio e soprattutto rispettiamo e rivendichiamo i vari confini. Perché? Perché da qualche giorno vi parlo un po' di questo campanilismo esasperato, estremo, esagerato, che ancora oggi nel 2026 vive tra alcuni territori. Per esempio, vi voglio portare, come è successo nella prima puntata, tra Pisa e Livorno, come è successo anche ieri tra Modena e Bologna, oggi vi porto in Veneto. Perché? Perché vi voglio raccontare una secolare ma anche divertentissima schermaglia tra veronesi e vicentini, praticamente due vicini di casa. Allora, la storia parla di uno screzio, diciamo così, nato nel Medioevo, quando Verona e Vicenza si contendevano i confini del territorio. Perché? Perché quel territorio è ricco di fiumi che servivano per i mulini. Quindi, ok, ci sta che nel Medioevo c'era questa un po' appropriazione, a volte anche indebita, di qualche territorio per conquistare sempre più spazio. Ma da quelle antiche battaglie, che c'entra oggi continuare a sfottersi tra i due paesi? Ve lo dico subito, perché da quelle battaglie sono nati proverbi ed espressioni davvero pungenti che si tramandano addirittura da generazioni. I veronesi sfottono da sempre i vicentini perché li definiscono magna gatti, che è una celebre diceria nata appunto durante periodi di carestia e che si mangiavano i gatti. Spero e mi auguro sia solamente una leggenda. Mentre i vicentini rispondono rinfacciando ai veronesi di essere troppo orgogliosi della loro arena, che è l'unica cosa che hanno, e anche un po' sbruffoni, quindi con la puzza sotto il naso. Beh, ancora oggi, quando si affrontano o delle partite di calcio, oppure ci sono dei festival in piazza, oppure delle sagre, o in ogni caso tutti quei momenti in cui le due città si scambiano battute e tra di loro festeggiano un santo, beh, da lì i cori esileranti tra le due fazioni iniziano a venire fuori. Però sapete che c'è? Questa cosa mi diverte molto, perché ovviamente non sfocia mai, anzi spero non sfoci mai, in una violenza o in una guerra a tutti gli effetti, ma a volte proprio si fa ancora capire quanto sia viva e quanto sia simpatica la passione per il nostro territorio. Italiani si nasce, lo diceva qualcuno, e ancora oggi è così.

Marco Rossi con Io No qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15:26 di questo mercoledì pomeriggio, un mercoledì trascorso insieme come tanti del resto, nel mio caso dalle 14 alle 16. Mi raccomando, poi non andate via, perché a parte la meravigliosa playlist dei grandi successi italiani dalle 16 alle 16:30, poi alle 16:30 arriverà Julian Borghesan con il suo primo palco, quindi questa grande vetrina dedicata agli artisti emergenti che si racconteranno ma soprattutto faranno conoscere la propria musica. È una vetrina molto importante, loro entrano in questi studi davvero con gli occhi meravigliati, con quel fuoco in pancia che li spinge ad andare sempre oltre, ma soprattutto li spinge a non avere paura di inseguire i propri sogni. Non è da tutti, ovvio, bisogna avere un po' di coraggio e di carattere in più, però chi ha avuto la tenacia, anche la disciplina e il coraggio di andare avanti, sicuramente è riuscito a racimolare qualche risultato. Non è sempre detto, ma nella vita in generale, che sia per il lavoro, che sia per difendere una relazione di amicizia, d'amore, che sia per difendere il proprio territorio come fanno i vicentini e i veronesi, bisogna assolutamente combattere. Volete stare sul divano comodi comodi? Assolutamente no, non c'è dato in questa vita. A proposito di vite, neanche nelle vite passate possiamo leggere e prendere per buono tutto quello che i libri di storia ci hanno un po' tramandato, perché ci sono delle curiosità che riguardano grandi imperatori, che riguardano grandi uomini potenti della storia, che un po' ci fanno sorridere, perché vogliamo fare un salto indietro nel tempo addirittura di 2000 anni. Mica poco, 2000 anni, perché vogliamo andare a scoprire anche i vizi stravaganti della Roma antica. Oggi parliamo dell'imperatore Tiberio, che è stato il successore di Augusto. Vi ricordate quando vi ho raccontato la storia di Augusto, che aveva paura dei fulmini e dei tuoni e quindi si copriva con una coperta fatta di pelle di foca, perché scaramanzia voleva che lo riuscisse a proteggere? Ecco, uno si aspetta un imperatore grande, grosso e potente, poi magari ha le sue stravaganze. In questo caso anche Tiberio c'ha il suo perché lui viene spesso ricordato come un uomo schivo.

quasi, devo dire, stravaganza, anche moderna, perché Tiberio era un vero e proprio maniaco, pensate un po', dei cetrioli. Voleva mangiare i cetrioli freschi ogni singolo giorno dell'anno, sia in estate che in pieno inverno. Tutti i giorni aveva voglia di mangiare un cetriolo, che poi, voglio dire, de gustibus, come si suol dire disputandomi, se a me i cetrioli non piacciono per niente, in questo caso per lui era assolutamente un alimento prelibato. Per accontentarlo, i giardinieri imperiali ovviamente non potevano rifiutarsi di non farlo, inventarono delle vere e proprie serre, stiamo parlando di 2000 anni fa, delle serre primitive montate su carrelli con ruote. Questo perché? Perché piantavano i cetrioli in contenitori di pietra e li esponevano al sole di giorno, e poi le stesse coltivazioni con questo carrello con le ruote lo spingevano al coperto dentro stanze più riscaldate, ovviamente di notte, perché lasciarli fuori in queste serre avrebbe distrutto ciò che il sole avrebbe fatto durante il giorno. Praticamente l'imperatore Tiberio, diciamo che ha inventato le colture fuori stagione, quelle che ci sono anche adesso, però stiamo parlando, vi ricordo sempre, di 2000 anni fa. Lui voleva soddisfare il suo unico sfizio. Oggi invece abbiamo voglia di qualsiasi frutto, di qualsiasi ortaggio, al supermercato lo troviamo, quindi cerchiamo un po' gli sfizi culinari in base all'esigenza di accontentarli, ma sono passati 2000 anni. Alle 15.30 non passa di sicuro mai la musica ed è in arrivo Fabri Fibra insieme a Tiziano Ferro con Stavo pensando a te.

di noi, la voce inconfondibile di Laura Pausini con Benvenuto qui su Rai Radio Tutta Italiana. A proposito, le 15:38, è vero, siamo sul finire di questa diretta, ma io do sempre il benvenuto o il bentornato a colui o anche a colei o a coloro, a tutti voi che siete qui presenti dalle 14 alle 16, dal lunedì al venerdì, con Tra le due e puntini puntini. E c'è anche un punto esclamativo nella parte finale che ho scoperto, pensate, solo ieri sera, perché è la presentazione dei Palinsesti Rai, questo evento pazzesco mai visto nella storia, perché la Rai con le sue radio ha sempre presentato ogni anno i Palinsesti, ma mai così in grande. Lo Stadio Olimpico di Roma, avete presente quanto grandezza riserva quel posto lì, e soprattutto anche quanta emozione, perché su quel campo lì hanno giocato tantissime squadre, è vero, ma soprattutto le squadre della nostra città o comunque della nostra regione, Roma, Lazio, i vari derby, e quando parliamo di verbi e diverbi tra le popolazioni abbiamo da raccontare veramente molto. Ma adesso ci spostiamo, usciamo un po' dai confini italiani e ci spostiamo nel Regno Unito, perché voglio parlarvi di una reinterpretazione, oserei dire da brividi, della nostra amata pizza margherita. Pensate che in molti supermercati inglesi va di moda la pizza, e questo lo sapete ormai da anni, margherita con l'ananas, vero? Mi auguro che nessuno, e dico nessuno di voi, l'abbia mai mangiata. Io non l'ho mai mangiata, ovviamente, perché tengo all'originale e non all'aggiunzione di nessun altro ingrediente, però, amori miei, con l'ananas anche no. Però in quest'ultimo periodo, oltre all'ananas, è comparsa anche la menta. Ora, la menta ha un sapore pazzesco, prepotente, e copre tutti gli altri sapori. Unito all'ananas fa ancora più fresco, invece la pizza margherita è proprio calda, perché c'è quel formaggio fuso, c'è quella mozzarella buona, quella salsa. Non faccio pizze, ma le mangio molto spesso. Quindi hanno aggiunto l'ananas e la menta, avete capito bene. Prendono una base per pizza margherita, ci mettono ovviamente la salsa di pomodoro, un formaggio tipo cheddar sciolto, che già il fatto che non sia mozzarella è quanto dire, e sopra ci aggiungono pezzettini di ananas sciroppato e trito di menta fresca. Per noi italiani ovviamente la pizza è un'arte sacra, fatta di ingredienti semplici e soprattutto di mozzarella filante, invece per loro è importante aggiungere la menta e anche l'ananas, e vederli, anzi no, saperli, perché non ho mai visti, abbinati insieme al pomodoro, secondo me fa girare un po' la testa a qualsiasi pizzaiolo, ma anche a qualsiasi italiano, peggio ancora a qualsiasi napoletano. Quindi viaggiamo sì all'estero, però tenetevi pronti a tutto, perché la cucina italiana ce l'abbiamo solo noi, e oserei dire per fortuna.

come si fa? Come si fa a non ascoltare fino alla fine questi capolavori? Capolavori di sempre che hanno fatto la storia della musica italiana, in questo caso Mina e la sua inconfondibile voce con Città Vuota. Chissà se la città a quest'ora è vuota. Ah! Lo so, mi state insultando perché inizia una seconda parte della giornata e come le 8 del mattino, di fatto a quest'ora si va in giro a sbrigare le ultime faccende o finire di lavorare per tornare a casa o finire di lavorare per accompagnare i figli, chi in palestra, chi al catechismo, insomma tutti quegli impegni che non ci lasciano liberi durante la giornata. Io sto qui ferma, immobile, ancora per qualche minuto a farvi compagnia, ma soprattutto ogni tanto voglio aprire un SOS, nel senso un argomento che ci possa aiutare, che ci possa togliere qualche dubbio, in questo caso sempre green, sempre sulla raccolta differenziata, perché vogliamo imparare a riciclare bene. So che siete bravissimi, so che fate tutto alla perfezione, però sensibilizzare questo argomento, portarlo ogni giorno nella testa delle persone, secondo me non guasta mai, anche perché spesso andiamo al supermercato, andiamo al bar oppure ci troviamo a fare shopping e abbiamo lo scontrino di carta tra le mani oppure all'interno della busta che portiamo a casa, addirittura in tasca. Distinto che facciamo? Rispondetemi voi, lo buttiamo bravi, dritti dritti nel cassonetto della carta? E certo, perché lo scontrino è una carta e quindi in automatico va nella, nel cassonetto della carta. No, è un errore gravissimo. Facciamo attenzione perché quasi tutti gli scontrini fiscali della spesa non sono fatti di carta normale, non è la stessa carta, che ne so, del giornale, ma di una carta termica. È un po' più morbida, un po' più scivolosa, un po' più, ecco, chimica, se proprio vogliamo dire, anche perché vi ricordatelo, ogni tanto va via anche la stampa che c'è sullo scontrino, proprio perché soggetta al calore sbiadisce tutto quello che con l'inchiostro è stato marchiato a fuoco. Ma questa carta termica è trattata con sostanze reagenti al calore che impediscono appunto il corretto riciclo della carta, quella che noi consideriamo del macero, no? E quindi rischiano di rovinare intere tonnellate di materiale riciclabile. Quindi la regola d'oro è facilissima, a meno che non sia espressamente specificato sullo scontrino, alcuni già lo stanno facendo, che si tratta di carta riciclabile, lo scontrino fiscale va sempre solo buttato nel secco dell'indifferenziato. Bravissimi, imparatelo bene a memoria, non è carta, è carta chimica e va nell'indifferenziata. È un piccolo dettaglio che secondo me fa un'enorme differenza, anche perché ci abbiamo a che fare tutti i giorni. Quindi mi raccomando, ricicliamo per bene la nostra spazzatura e avremo un mondo migliore.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Sapore, mi lasci sempre un buon.
1: Ed è con questo ritmo che si chiude il nostro appuntamento di oggi. Grazie, grazie davvero a tutti voi per aver passato queste due ore insieme a me. Tra le due e vi aspetta come sempre domani alle 14 in punto, sempre qui con me Giulia Teri e sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Voi mi raccomando, restate sintonizzati, godetevi la grande musica italiana e poi alle 16.30 godetevi anche Giulia Borghesan con il suo primo palco. Un bacio davvero a tutti voi e buon proseguimento di questo meraviglioso pomeriggio.
2: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: un'altra storia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Primo palco.
1: Primo palco, ben ritrovati. Giulia Borghesan, 16:32 minuti, terza puntata di questo nuovo programma, quindi posso dire nuova stagione, unica stagione al momento. Insieme fino alle 18, ogni giorno protagonista un talent della musica italiana. Oggi sono particolarmente felice perché Aurora Blasi, ciao Aurora intanto.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: A te. Perché Aurora è un talent a tutto tondo. Perché dico questo? Perché tra poco, insomma, chiacchierando con te lo andiamo a scoprire. Intanto diciamo che sei di Roma.
0: Sì. Primo palco.
1: Ok, sei di Roma dove il traffico praticamente non manca.
2: Mai.
1: Mai. Stavamo dicendo prima che Roma è talmente complicata per gli spostamenti che a volte, se uno dovesse per assurdo abitare a Napoli, ci impiega meno tempo piuttosto che da Roma Nord andare a Roma Sud.
2: Sempre, assolutamente, perché poi bisogna anche considerare il tempo per trovare il parcheggio, quindi non si tratta solo del traffico.
1: Certo.
2: Ormai sei sicuro di trovare traffico, ma non sei sicuro di trovare il parcheggio, quindi devi considerare tutto.
1: Oggi com'è andata col parcheggio?
2: Allora, sono stata fortunata con il traffico, okay. Un po' meno con il parcheggio.
1: Ma però... zona Prati qui a Roma è un po' sì, piazza Mazzini, c'è proprio una concentrazione di doppie file.
2: Esatto.
1: Di doppie file. Allora, sei il terzo ospite di questo programma.
2: Ed è un onore.
1: Primo palco. No, l'onore è nostro, anche perché poi ho scoperto che addirittura io in famiglia ho gente che ti conosce. Quindi questa è una cosa molto molto bella, quando soprattutto si parla di un giovane, perché tu sei giovane, ti sei affacciata alla musica da qualche anno, hai un percorso al momento straordinario. La cosa che mi ha colpito, poi più tardi magari potete andare a vedere anche sui nostri social e anche su quelli di Aurora un po' di contenuti, la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che tu hai iniziato prestissimo l'approccio con la musica e con un

0: Uno strumento musicale.
1: Esatto, esattamente. Parli della batteria, vero?
0: È quella. È quella lì.
1: Sì, la batteria l'ho iniziata quando avevo 10 anni a studiare, ma in realtà già quando ne avevo 4 i miei genitori mi avevano regalato una batteria a giocattolo.
0: Ma perché quindi... proprio la batteria? Cioè l'hai chiesta tu a 4
1: sì,
0: anni?
1: Sì, no, battevo le dita, le bacchette, loro giustamente hanno detto sai che c'è, facciamogliela per gioco. E poi però è diventata anche lo strumento reale, batteria acustica in casa. Io abito in una palazzina con i poveri vicini.
0: Salutiamo i vicini di casa. Che capiscono.
1: Esatto. Capiscono. No, ti dirò, sono stata fortunata perché quando non suonavo, magari per periodi, venivano a dirmi: ma scusami, non ti sento più, perché non suoni?
0: Quindi eri già brava.
1: Oddio.
0: No, perché poi il rischio, no, a 4-5 anni che viene fuori solo del casino, insomma, come dicono a Bologna.
1: Sì, forse inizialmente era casino, però poi è diventata proprio necessità di espressione. Io amo il ritmo e penso che poi questa cosa si sia anche ripercossa nella musica.
0: Ok.
1: In seguito. E poi in realtà insieme alla batteria io già ascoltavo tanto del canto, del bel canto, perché mia madre era fan sfegatata di Mina e di Giorgia, quindi sono cresciuta
0: grandi voci.
1: Esatto, da una parte che c'era mio padre che si ascoltava i Queen, come ti anticipavo prima, e quindi batteria a go-go proprio a palla, rock, e dall'altra invece mia madre che cantava Mina, Giorgia per casa. Io la voce per fortuna l'ho ripresa da mamma, perché papà invece è molto stonato, quindi sono stata fortunata. E
0: quindi hai ripreso il ritmo da papà e la voce da mamma.
1: Esattamente.
0: Perfetto.
1: Buona combo.
0: Perfetto.
1: Sì.
0: Senti, in famiglia c'è qualcun altro magari che suona, che anche di parenti, di...
1: Allora, io sono profondamente convinta che il mio legame con la musica sia stato trasmesso nel DNA da mio nonno, che era un bravissimo musicista, suonava la tromba e suonava anche nella banda. Lui non era proprio di Roma e era riuscito ad arrivare a suonare nella banda, quindi tutti lo conoscevano.
0: Ok.
1: E,
0: no, anche perché sai che la banda, la storia delle bande musicali è una storia tanto meravigliosa che appartiene alla tradizione italica, ma chi suonava nelle bande era uno considerato tantissimo, perché non tutti potevano suonare nella banda.
1: E infatti lui abitava a Caprarola, quindi tra l'altro essendo anche un paesino abbastanza piccolo di pochi abitanti, tutti veramente lo conoscevano, lo riconoscevano.
0: Lui era quello della banda.
1: Sì, esatto, esatto. E secondo me l'ha trasmessa attraverso il DNA questa cosa.
0: Senti, ora non so se nonno ancora vivo o meno.
1: L'ho perso quest'anno.
0: L'hai perso quest'anno, quindi lui ha fatto in tempo comunque a seguirti per un po' su questo percorso musicale.
1: Assolutamente sì, ed è stato un grandissimo sostenitore, nonostante la musica che faccio comunque sia musica moderna, quindi il suo orecchio abituato a tutt'altro, comunque era sempre pronto ad accogliermi, a sostenermi, nonostante le distanze musicali, ecco. E ho avuto anche la fortuna di potergli dire di aver suonato con un grandissimo musicista, nonché direttore d'orchestra, il maestro Chiaravalle, che lui stesso conosceva e era rimasto talmente affascinato da questa mia esperienza che... ne sono rimasta molto felice.
0: Allora, maestro Chiaravalle, lo diciamo anche per la signora di Aosta che ci sta ascoltando, ma anche di Roma, Milano, eccetera, è uno dei maestri diciamo di riferimento sempre nella direzione d'orchestra al Festival di Sanremo.
1: Sì, sì.
0: È quello alto.
1: Sì. No?
0: Abbastanza alto?
1: Non so come rispondere a questa domanda.
0: Mi sembra abbastanza alto. Però insomma, il maestro Chiaravalle è uno di quelli che dirige da anni tantissimi artisti in gara a Sanremo. Allora io direi stop alla base, tra poco ascoltiamo qualcosa di tuo, perché da regolamento hai portato un paio di pezzi, di brani.
1: Sì, sì.
0: Spero tu stia bene, nel senso ti senti a casa qui, tutto a posto. Tanto non ci sono gare, non c'è ansia, cioè una chiacchierata. Posso dire tra amici?
1: Assolutamente, mi sto sentendo molto a casa.
0: E allora io sono felice di questo. La prima canzone che ascoltiamo è dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Bella, qual è?
0: Piacciono? È quella nuova, Sorry, Scusa, Lo Siento, nuova, uscita qualche mesetto fa, ma è un po' la colonna sonora di quest'estate 2026.
1: Esatto.
0: L'ascoltiamo.
1: Sì, sì.

0: Annalisa, direzione La Vita, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Annalisa, che ha un impegno incredibile. Il prossimo anno, Stadio San Siro di Milano, il suo primo stadio. Ma qui c'è Aurora Blasi che, chissà, hai visto mai un giorno e io potrò dire: sapete che è venuta a primo palco?
1: Noi
0: adesso, e adesso è lì.
1: Sul palco.
0: Sul palco.
1: Magari sarebbe un bellissimo obiettivo, soprattutto perché i live sono il modo migliore per connettersi con chi ti segue, con le persone che ti ascoltano, molto più di tutte le altre possibilità immense, bellissime che abbiamo oggi, ma credo che il live sia tuttora ancora forse sì, la cima più importante da raggiungere per connettersi con chi ti segue realmente.
0: Tu tra l'altro sei partita, a proposito di live, con, come dire, con i fondamenti.
1: Eh sì.
0: Cioè, dalla strada.
1: Letteralmente.
0: Come basker, che è la cosa più difficile in assoluto. Secondo me nella musica ci sono, Aurora, due cose difficili. Cioè, la prima è cantare come basker, perché lì hai un pubblico che alla fine pretende.
1: Sì, e non è lì per te poi.
0: Non è lì per te. Se si ferma è perché hai catturato l'attenzione. E dall'altra, cosa che dicevamo anche in questi giorni, sono le cover. Perché le cover sono un qualcosa, secondo me, di delicatissimo, nel senso che il rischio effetto karaoke è molto sottile.
1: Sì.
0: Cioè, fare una buona cover è molto impegnativo, ci vuole tanta personalità.
1: E come? Vero,
0: e quindi ci sono degli esempi. Io faccio sempre quello di Fiorella Mannoia con Sally di Vasco Rossi, che è una cover pazzesca, dove lo stesso Vasco ha fatto i complimenti a Fiorella dicendo: questa canzone è tua. Ecco, lì raggiungi proprio l'obiettivo. Ma la bambina di 10 anni suona la batteria, a un certo punto la bambina sta crescendo e decide di andare a fare la basker.
1: Esatto.
0: A, com'è successo? B, cos'è successo in famiglia?
1: Allora, belle domande. Rispondiamo in ordine.
0: Sì.
1: Cosa è successo?
0: Scusa, vuoi la base o senza base? Preferisci senza?
1: Facciamo senza.
0: Facciamo,
1: dai,
0: senza.
1: Tanto siamo,
0: basta,
1: a casa qua ormai.
0: Aboliamo la base, via.
1: Esatto,
0: okay.
1: Come degli amici.
0: Esatto,
1: è partito perché un ragazzo che faceva il basker aveva bisogno di aiuto per i social e io ero già attiva sui social in realtà, pubblicando più contenuti da influencer, quindi raccontavo la mia vita, il mio quotidiano, sono sempre stata una chiacchierona, quindi sui social questo mi ha aiutata tanto da tempo in realtà. E andando con lui io mi sono innamorata, cioè lui cantava.
0: Di lui, dei social, dei basker.
1: Del basking.
0: Okay.
1: Del fatto di cantare per strada, vedevo come riusciva a rallegrare le persone, a lasciargli qualcosa e poi ho detto sarebbe un ottimo modo per affrontare questa mia paura del giudizio. Io amo mettermi in gioco, ma sono pur sempre un essere umano e quindi ho i miei timori, le mie paure, e ho fatto questa bella terapia d'urto. Dopo essere andata qualche volta con lui e gli ho detto: senti, io ti do una mano, però in cambio mi fai cantare con te. E mi sono comprata subito l'attrezzatura e sono andata poi per conto mio a
0: vedere. Ti ricordi la prima esibizione?
1: Con lui, e me la ricordo, e come mi ricordo anche come ero vestita. Avevo un vestito celeste con un corsetto bianco e credo di aver cantato un duetto con lui, forse era proprio Stay di Rihanna.
0: È una cosa semplice, cioè sei partita in semplicità, in discesa, diciamo.
1: Sì, però non ti nego che gli avevo chiesto di provarle prima, proprio per non improvvisare direttamente.
0: Che anno era questo?
1: Saranno stati almeno 3-4 anni fa, sì.
0: Quindi post Måneskin, diciamo.
1: Sì, post.
0: Ti è mai capitato di incontrarli, ragazzi?
1: No, purtroppo no.
0: Pensa, io li ho visti una volta, per caso, passando, perché poi passavo spesso da Via del Corso, eccetera, in bicicletta, quando andavo a farmi i miei giri in bici, e ho sentito questi ragazzi e ho detto: cavolo, questi sono veramente forti. E ecco, il discorso di prima, no? Riuscivano a catturare un sacco di attenzione da parte dei passanti. Poi col fatto che cantavano anche in inglese c'erano anche molti turisti, eccetera. Quindi la prima esibizione, Rihanna.
1: Rihanna.
0: Questo
1: yes.
0: è stato.
1: Sì, poi ci sono insomma delle fondamenta che devi per forza cantare lì, sia per questioni appunto turistiche, quindi mm-hmm. è importante anche cantare degli evergreen. Parliamo di Elvis Presley, parliamo, non lo so, di Mariah Carey, ma anche italiano, Giorgia, appunto.
0: Cioè, i classici
1: ritorna.
0: Vanno
1: sì,
0: messi,
1: classici,
0: insomma.
1: Classici per forza. E poi ci si mette anche del proprio, appunto, con delle cover un po' più personalizzate. C'è chi si portava gli strumenti, la chitarra, il pianoforte.
0: Ce n'è uno fighissimo, mm-hmm. Fori Imperiali.
1: Sì.
0: Per chi non è di Roma, da Piazza Venezia andando al Colosseo, mm-hmm. c'è uno che a me fa impazzire. E prima o poi devo coinvolgerlo. Cioè, lui ha un pianoforte rosa.
1: Lo so chi è, lo so.
0: L'hai visto?
1: Cioè, certo, ma noi ci conosciamo tutti.
0: E io non ho mai capito come fa arrivare ai Fori Imperiali col pianoforte rosa.
1: E ci va. Se lo carica,
0: che poi non è piccolino,
1: no, è enorme, però con le rotelle comunque riesce a spostarsi. C'è chi se lo carica sulla spalla, c'è chi se lo porta proprio con il carretto.
0: No, ci sono dei musicisti pazzeschi. C'è un altro percussionista che ha tutta un'attrezzatura fatta di metallo. Hai presente?
1: Sì, certo.
0: Che anche quello cattura l'attenzione già con uno strumento estremamente particolare fatto in casa, probabilmente.
1: Certo, ma perché è fighissimo vedere come la gente si inventa e si reinventa pur di riuscire a fare qualcosa di diverso, di nuovo. E poi è bello, mi manca tanto, perché poi ormai non ci si può più andare a Via del Corso.
0: Sì, perché c'è il divieto. Sì, certo. Prima c'era una questione di permessi, credo, no?
1: Sì,
0: come in molte città.
1: Esatto, ma il permesso era obbligatorio, chiaramente.
0: Okay.
1: Quindi per farlo dovevi avere il permesso. Uh-huh. Poi hanno mandato quest'istanza che non era proprio più possibile esibirsi, prima in alcune zone specifiche, poi l'hanno irradiato a tutto il centro praticamente.
0: Peccato.
1: Già, perché poi era bello passeggiare e sentire da un orecchio destro una cosa, dopo 100 metri l'orecchio sinistro un'altra, e poi comunque si era creata questa comunità tra di noi, eravamo tutti molto amici, ci si aiutava, ci si accompagnava, si duettava, era un modo anche per conoscere altri artisti ed era soprattutto un modo per farsi conoscere dal pubblico. Cioè, quanto lavoro siamo riusciti a trovare così, quanta gente ha iniziato a credere in noi proprio anche vedendo l'esempio dei Måneskin.
0: Certo.
1: E io penso che ci siano anche alcune persone che tuttora mi seguono sui social che mi hanno scoperto dalla strada, e per me questo è immenso, è amore,
0: è immenso.
1: Puro. Sì.
0: Sai che ad esempio ho scoperto a New York, raramente trovi dei busker in giro per la città, mm-hmm. sono un po' tutti concentrati a Times Square.
1: Ah.
0: E lì più che busker poi hai delle crew, che sono
1: certo.
0: crew di ballo, hip hop, crew di... L'altra sera ad esempio ho beccato una crew che rifà le cover anche in video, mm-hmm. K-pop.
1: Fighissimo!
0: C'hanno cinque ragazze, dopo ti faccio vedere il video, pazzesche.
1: Sì. Mazza,
0: pazzesco, sono andato subito a vedere, quella lì era la crew più famosa a New York per queste cose. E in quel caso, nonostante insomma la grande mela sia enorme,
1: certo.
0: viene concentrato tutto, che potrebbe essere un'idea per i sindaci delle città italiane. Cioè, diamo spazio all'arte, alla creatività, alla musica e non solo, e facciamolo magari in un punto della città dove
1: esatto.
0: si può fare. In quel caso lì è tutta area pedonabile, magari mm-hmm. in un'area pedonabile giusta. Fori Imperiali è un problema? Facciamolo da un'altra parte.
1: Chiaro, sono completamente d'accordo. Assolutamente.
0: Va
1: sì.
0: bene, senti, ascoltiamo la tua prima delle due canzoni.
1: Sì, si chiama Zucchero.
0: Zucchero,
1: sì.
0: si chiama Zucchero. L'ascoltiamo e poi magari ci racconti qualcosa della storia di
1: del
0: questo
1: background, certo.
0: del background di questo pezzo. Eccola qua.

0: brivido.
1: Beh, questa cosa entra. Brivido, melodia molto bella.
2: Grazie.
1: Zucchero il titolo della canzone. Aurora Blasi, nostra ospite qui oggi a Primo Palco. Dicevamo un po' il background di questo pezzo, che poi è la prima canzone tua uscita, giusto?
2: Esatto, il mio primo inedito, sì. E in realtà a me piace raccontarlo così, è nato per caso, perché io volevo sperimentare a casa, avevo appena installato Logic e non sapevo neanche come cliccare alcuni tasti, per cui mi ricordo che disegnai prima questa linea di basso molto improvvisata e da lì ci scrissi il ritornello, che poi non è più stato modificato, né il basso né questo bri che è rimasto fino alla fine. E la cosa più divertente in assoluto è che io a questa canzone non davo un briciolo di speranza,
1: cioè, un briciolo
2: di speranza, esattamente. Per cui l'ho portata dal mio produttore Francesco, ma così, tanto per dire, guarda, io sto scrivendo, questo è quello che ho scritto. E lui invece ne è rimasto, vabbè,
1: pazzito,
2: folgorato,
1: certo.
2: Ha detto: ma questa è fighissima.
1: Io ho detto:
2: davvero è figa. Quindi posso dire anche di avere la fortuna di avere un team accanto di professionisti che ti supportano, ma soprattutto riescono anche a vedere oltre l'occhio di un artista che è sempre compromesso, comunque lo sappiamo, quindi a volte non siamo sempre molto lucidi o
1: mai
2: vabbè, dai, concedimela qualche volta.
1: No, posso dirti una cosa, questo te lo dico sulla mia esperienza, non da cantante, per carità, non voglio rovinare la musica italiana, da conduttore. Adesso con l'esperienza, con gli anni eccetera, mi ascolto, mi riascolto. Come tutte le cose, ci sono cose che ti piacciono, cose che ti piacciono un po' meno, però ho l'abitudine alla mia voce, ho l'abitudine a me stesso come conduttore. Inizialmente questo non accadeva, forse per una questione di non abitudine, no? Quindi
2: chiaro,
1: non mi piacevo, sì vabbè, ma questa cosa, ma come l'ho detta, come sì, ma sta mia voce così, fatta così è. Quindi credo sia la stessa cosa anche per un cantante. Ricordo anni fa in un'intervista Zucchero Fornaciari disse: io non mi riascolto perché non mi piaccio.
2: Zucchero l'ha detto.
1: Zucchero. E stiamo parlando di un artista che vende milioni di dischi. Però aveva questo rapporto, adesso probabilmente è cambiato, non lo so, ma aveva questo rapporto con la sua voce dove lui non si piaceva nel riascoltarsi.
2: Beh.
1: Quindi è normale.
2: Sì, direi di sì.
1: Cioè, tu ti sei piaciuta subito, vocalmente parlando, al netto della canzone, insomma.
2: Vocalmente parlando, prima avevo molte insicurezze, vabbè, appunto, come dicevamo prima, canto da quando sono piccolina, però grazie al lavoro, alla costanza, come anche ti anticipavo prima, ho iniziato a conoscermi anche vocalmente, cioè io ho scoperto l'anno scorso a 21 anni, a 20 anni, di avere un sulcus alle corde vocali, che è stata una novità per me, in gergo non cantantese, praticamente è un piccolo foro, si potrebbe dire, sul bordo delle corde vocali, che dà una sorta di graffiato alle corde vocali. E imparando a conoscere meglio il mio strumento, me stessa, da lì, scoprendomi al 100%, poi mi sono innamorata di tutte le mie sfaccettature vocali. Ma è anche giusto, cioè, se non ci amiamo noi per prime, non crediamo noi per primi in noi stessi, chi deve farlo poi dopo?
1: Sono d'accordo. Abbiamo affrontato in queste prime puntate anche la questione unicità.
2: Sì.
1: Questo, no, è un esempio di unicità, cioè ognuno di noi è unico, ognuno di noi ha le sue caratteristiche, non possiamo piacere a tutti,
2: esatto,
1: perché anche i grandi artisti non ce n'è uno che piaccia a tutti, cioè c'è sempre quello che no vabbè, ma quello lì,
2: ma certo,
1: cioè è normale, no? L'essere umano è fatto così, però bisogna crederci. Prima mi hai in qualche modo anticipato una domanda, perché mi hai detto giustamente: è fondamentale credere in se stessi e andare dritti.
2: Sempre, sempre.
1: Se si vuole fare soprattutto un mestiere come questo, dove c'è da sgomitare un po', no?
2: Esatto, perché è saturo.
1: Siete veramente in tanti,
2: sì,
1: sono tanti artisti, è
2: sì,
1: saturo.
2: Sì.
1: Rispetto magari, io ricordo, non perché fossi nato, ma negli anni 60. C'erano in Italia 5, 6, forse 10 artisti, le Caterina Caselli, Gianni Morandi,
2: certo,
1: Celentano, eccetera. E quindi parliamo di artisti tipo Caterina Caselli, in 2 anni di attività ha venduto oltre 4 milioni di dischi.
2: Porca miseria.
1: Però erano in 10.
2: Certo.
1: oggi ne escono 10 ogni ora, neanche al giorno, ogni ora ne escono 10. Poi soprattutto ora, no, con il mondo digital, la musica social, come dicono liquida e quant'altro,
2: certo,
1: è un casotto.
2: Perché è molto più facile fare musica, è anche molto più facile raggiungere la musica, non devi più andare a comprare il CD sotto casa, la puoi sentire direttamente dal tuo smartphone, quindi
1: certo.
2: Da una parte questo è un gran bene, perché poi io sono sempre molto aperta al confronto, dall'altra parte, permettimi il termine, si crea della competizione tra molte virgolette, perché poi non deve essere competizione, deve essere sempre appunto confronto, ascolto, anche magari prendo spunto e rendo mio e viceversa, però aumenta tantissimo perché i numeri salgono e diventa sempre più difficile, quindi è fondamentale crederci. Io sono anche dell'idea che non deve essere un obiettivo il successo, cioè sti cavoli del successo, il successo è una meteora che dura pochissimo, l'importante è arrivare a quelle persone a cui hai fatto compagnia, a cui hai fatto del bene, a cui hai fatto sentire qualcosa, magari fatto sentire meno soli, e quello è quello che ti dà realmente la spinta e la motivazione di fare questo lavoro, secondo me.
1: Questo è un argomento che adesso affrontiamo. Nel frattempo ci ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.
0: Primo palco, accendi lo show. Primo palco,
3: primo palco. Con gli occhi chiusi.

0: Che c'è? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la rivisitazione del successo di Raff, la voce di Laura Pausini. Aurora Blasi, nostra ospite, tutto a posto?
1: Sì.
0: Fa un po' caldo qua in studio?
1: Dai.
0: Beh, manteniamo il clima tropical qua,
1: esatto,
0: un po' tropicali,
1: esatto.
0: Insomma, lo siamo. Allora, eravamo rimasti al fatto del meteore, diventare famosi, non diventare famosi. Io sono pienamente d'accordo con te, e questo è un messaggio bello che hai lanciato prima, perché è un messaggio, un monito a tutti quei giovani che pensano di fare musica per diventare famosi. E la stessa cosa è come dire, faccio, perché li sento anche in questo, nel mio campo, faccio la radio, voglio iniziare a fare la radio per farmi conoscere. Lascia stare. Perché la radio, come la musica, è un amore, è una passione, è impegno, non è naturalmente da fare per diventare famosi e ricchi.
1: Certo.
0: Se poi accade, è una conseguenza, ma non lo decidi tu, lo decide il sistema, lo decide la gente, lo decide il gradimento, eccetera eccetera. La famiglia, cioè quando hai detto ragazzi vado a fare la busker da figlia unica,
1: da
0: poi
1: figlia unica
0: femmina,
1: beh, mi hanno detto stai attenta e divertiti, che è sempre il loro mantra per tutto quello
0: che
1: era
0: più
1: fatto.
0: Preoccupato dei due?
1: Allora, generalmente papà è quello che sembra apparentemente più calmo, ma secondo me erano preoccupati entrambi.
0: Però il rapporto padre-figlia?
1: Ti dirò, sono molto fortunata, perché comunque mi trattano entrambi allo stesso modo.
0: 50%?
1: Cioè, sì. Okay. Dipende dal carattere, non è una questione di ruoli, ecco.
0: Ci sta. Parliamo adesso dei social o ascoltiamo prima la canzone?
1: Come preferisci tu.
0: No, decidi tu. Come
1: Beh,
0: vuoi.
1: Io ti direi ascoltiamo la canzone, così poi parliamo di tutto il resto.
0: Va bene, la presenti tu?
1: Esatto.
0: Vai.
1: Sono d'accordo. Si chiama French Roulette ed è il mio secondo inedito. Buon ascolto, grazie.

0: French roulette.
1: Sì, eccoci qua.
0: Bella, la roulette francese.
1: Esatto, perché ho scoperto che è diversa da quella americana e quella inglese.
0: Ok.
1: Cioè, più possibilità di perdere, in realtà. Okay. E quindi, siccome...
0: Quindi se già non vinci in Inghilterra e in America, in Francia,
1: proprio. Esatto.
0: Nemmeno andarci.
1: Per tutti gli ascoltatori, non vogliamo assolutamente mandare messaggi sbagliati.
0: No,
1: ma
0: no, no, no.
1: Se dovete giocare, non in Francia.
0: Non in Francia, evitate la Francia.
1: Esatto.
0: Allora, questa... Ti stavo dicendo, durante la canzone denota comunque una tua crescita artistica.
1: Sì, sì,
0: cioè
1: sì.
0: Rispetto a Zucchero, dove c'è il gioco, la freschezza, la ripetitività, no? Poi anche nell'inciso,
1: sì, certo,
0: eccetera. Qui già c'è uno sviluppo diverso di canzone.
1: Sì, ci siamo divertiti di più a fare una ricerca sonora specifica.
0: Uh-huh.
1: Cercavo delle sonorità anche un po' tribali. Poi ti ripeto, ho un team dietro fantastico di due ragazze che mi hanno assecondato in tutte le idee strane, quali campionare anche delle catene in un bagno, proprio per fare il suono delle catene, che dovevano essere delle catene, delle fruste, insomma.
0: Okay.
1: Tutti i suoni particolari. E anche nel testo mi sono divertita di più e spinta anche un po' più oltre, ecco. E infatti sempre di più in ogni canzone che pubblico e pubblicherò, anche un progetto che stiamo già lavorando adesso in studio, ho intenzione di andare sempre un po' più a fondo per raccontarmi sempre di più anche in temi un po' più impegnati, ecco.
0: Ma come sonorità rimani in questo mondo? Ti sposterai proporzionalmente anche all'impegno, no, profuso poi sui futuri testi? Ti sposterai anche di genere musicale?
1: Ti dirò, io sono una persona che ama sperimentare e gli stimoli nuovi. Quindi sicuramente mi auguro di farlo per tutta la vita, non farò sempre la stessa cosa tutta la vita. Le prossime canzoni...
0: Ti annoia?
1: Sì, sì, ma non è perché mi annoia, credo che debba rispecchiare ogni cosa un periodo preciso, una necessità precisa del momento.
0: Okay.
1: Quindi in questo momento per le canzoni future ho sentito la necessità di cambiare qualcosa, però secondo me c'è pur sempre della coerenza di base, un fil rouge conduttore su tutto.
0: Torniamo, ecco, al francese, vedi?
1: Esatto.
0: Senti, allora il mondo social,
1: sì,
0: perché è un mondo che ti appartiene,
1: mm-hmm,
0: è un mondo che... sai utilizzare, a parere mio, molto bene.
1: Ti ringrazio.
0: E questo si denota anche, insomma, dal numero di follower importante che hai, perché tra tre piattaforme, diciamo le principali tre piattaforme, stiamo arrivando al milione di utenti.
1: Sì, sì,
0: vuol dire utilizzarli bene. Cioè, anche questo secondo me è un bel messaggio, no? Per quei giovani che utilizzano in malo modo,
1: mm-hmm,
0: oppure senza senso i social, soprattutto adesso, senza fare tutto un excursus su chi, cosa, come, quando, ma su chi utilizza i social per promuovere la propria musica,
1: mm-hmm,
0: se utilizzati bene, ci siamo resi conto, no? Anche noi addetti ai lavori, che ottieni dei grandi risultati.
1: E come?
0: C'è un esempio internazionale,
1: mm-hmm,
0: si chiama Sombre.
1: Oh sì, certo.
0: Questo ragazzo addirittura ha fatto un periodo dove dormiva in automobile, faceva, sì, questi video, queste cose, a un certo punto ha iniziato a proporre la sua musica, è diventato famoso in tutto il mondo, sì, perché è arrivato alle orecchie, agli occhi di importanti discografici,
1: sì,
0: poi alla fine.
1: Ha una storia incredibile lui ed è di grandissima ispirazione. I social sono veramente la porta, la finestra, come la vogliamo chiamare, che ti porta all'obiettivo,
0: mm-hmm,
1: soprattutto in un mondo, come dicevamo prima, che è saturo, e quindi è importante differenziarsi dagli altri. Noi oggi, soprattutto la nostra generazione, guarda poco la televisione, guarda poco i giornali, sta sempre sul telefono, quindi è veramente la pubblicità migliore che un individuo si può fare, il social. E io questa cosa ho deciso di stradarmi subito, fin dalla pandemia, proprio perché inizialmente, dicevo, non pubblicavo musica, pubblicavo storie personali, poi mi sono voluta mettere in gioco perché in realtà il vero obiettivo era sempre quello, solo che prima mi vergognavo un po'.
0: Senti, la prima cosa musicale che hai messo?
1: I miei video per strada, probabilmente. Cioè, occasionalmente pubblicavo video dove cantavo,
0: okay,
1: però ho iniziato a rendere il profilo musicale dal momento in cui cantavo per strada, mettevo il treppiedi, inquadravo me, le persone, io che cantavo, le persone che passeggiavano, le esperienze che mi capitavano, e sono andati poi super virali perché ho avuto delle esperienze incredibili e ho avuto degli incontri
0: tipo dai raccontamene, okay, raccontamene uno.
1: Allora,
0: quello straordinario, diciamo.
1: Ce ne sono diversi straordinari, okay, ma uno mi rimarrà nel cuore per sempre ed è quello di questo signore che era cieco, uh-huh. stava passeggiando insieme ad un'altra persona che lo stava accompagnando e mi è passato davanti. Dopo di ciò ha aspettato 5 secondi, si è fermato, ha obbligato il suo amico, credo che stessero andando da qualche parte perché il suo amico poi stava anche insistendo okay. tra l'altro ad andare via, a ritornare indietro e mi si è messo proprio davanti a una distanza molto ravvicinata, mi ha ascoltato mentre cantavo e si è emozionato, si è messo a piangere. Parliamo comunque di un uomo adulto, avrà avuto intorno alla 60 d'anni.
0: Ti ricordi la canzone?
1: Stavo cantando Shallow di Lady Gaga insieme ad un altro ragazzo, anche lui basker, Piero,
0: okay.
1: e è stata un'emozione incredibile, anche perché più lui si emozionava e accoglieva la mia voce, più sentivo di accogliere la sua emozione. È stato proprio un amore,
0: uno scambio,
1: sì, un amore bello, reciproco, molto forte. E dopo di questa esperienza io gli ho chiesto se volesse vedermi e lui mi ha toccato il volto con le dita per vedere come ero fatta, mm-hmm. ed è stato veramente, cioè, io ho ancora i brividi a raccontare questa
0: esperienza.
1: Che
0: meraviglia, vedi?
1: Sì.
0: Beh, queste sono cose che poi rimangono, insomma,
1: sì,
0: no? Rimangono,
1: sì, sì.
0: Nella vita. Come immagino rimanga, nell'augurarti naturalmente una grandissima carriera, ma resterà anche Zucchero lì da una parte. Quella canzone lì secondo me rimane.
1: Grazie.
0: Anche perché un giorno ti chiederanno: ma qual è la prima canzone che hai scritto?
1: Esatto.
0: Volente o nolente, insomma.
1: Quella esce.
0: Sai che a volte ritornano, no? C'è la storia di tanti artisti italiani.
1: Mm-hmm.
0: Prima abbiamo menzionato Vasco Rossi.
1: Mm-hmm.
0: I grandi successi di Vasco Rossi sono proprio le prime canzoni, e sono quelle prime canzoni che nessuno voleva alla fine, mm-hmm. e sono diventati i suoi più grandi successi.
1: Chissà.
0: Perché è un po' una ruota che gira, secondo me.
1: Beh, me lo auguro e speriamo. A questo punto
0: tu hai un allora, una cosa che è cambiata in discografia, mentre prima si lavorava, no, su progetti,
1: mm-hmm.
0: di qualche anno, sviluppando mm-hmm. L'album, quindi però prima di uscire quando c'erano i dischi,
1: mm-hmm.
0: Prima di uscire con l'album, quindi quella cosa che conteneva comunque le 10, 11, 12 canzoni, si lavorava prima su un singolo, la promozione, mm-hmm. poi mm-hmm. un secondo singolo, se funzionava il terzo, poi si usciva col disco. Oggi la tua generazione posta subito, a volte però anche troppo velocemente.
1: Sì,
0: perché cambiare singolo ogni 15 giorni, secondo me, non dai tempo alle persone, anche al dito più veloce dei social,
1: mm-hmm.
0: non ha il tempo di memorizzare quella canzone lì perché gliela cambi subito.
1: Certo, è pur vero che con i social siamo abituati a tempi molto rapidi, quindi credo che ormai non sia neanche più realmente una scelta, soprattutto per le discografiche che devono
0: corrervi dietro.
1: Esatto. E ti dirò, in realtà con il mio team stiamo già lavorando a più di un singolo, quindi in realtà sono più per la scuola che progetta tutto, anche per avere appunto un filo conduttore.
0: Giusto.
1: Cioè, è giusto avere le idee chiare. Io in mente
0: giusto.
1: Ho già anche un ipotetico album, sia concettualmente, perdonami, che di canzoni.
0: Okay.
1: Quindi in realtà sono più per la vecchia scuola rispetto a questa
0: roba. Bello, questo mi piace molto. Senti, dai, ascoltiamo un po' di musica, poi ancora un po' di chiacchiere insieme.
1: Va bene.

0: Questo è l'intermezzo bianco di Max Gazzè. Noi ci siamo presi così questo intermezzo musicale nel salutare il buon Max. Aurora Blasi è qui con noi a primo palco, perché parlo in terza persona non lo so, è qui con me a primo palco, con noi però considerando gli ascoltatori.
1: Esatto.
0: Amiche, amici all'ascolto, oggi sentito che vi ho portato, brava. No, mi piace, a parte la tua musica, la tua testa.
1: Grazie. Ti ringrazio molto, che bel complimento.
0: Sei una giovane boomer per certi aspetti dentro, no, è giusto?
1: Lo prendo come un complimento. Comunque.
0: No, ma è bello perché vuol dire che hai dei valori che ti sono stati dati dalla famiglia e questo è molto molto importante, quindi complimenti anche alla tua family. Stavamo parlando durante il pezzo di Gazzè, ci scusiamo con Max, di un argomento... che io trovo giustissimo, cioè il fatto di studiare,
1: sì,
0: la formazione.
1: Esatto.
0: Perché niente poi nella vita è dovuto, cioè una volta ti può andare anche a culo, diciamo.
1: Eh
0: no?
1: Sì, sì, giusto.
0: Poi però finisce lì.
1: Chiaro, bisogna essere in grado di sostenere e mantenere la cosiddetta culo che hai detto tu, no?
0: Sì.
1: Però io sono dell'idea che vado un po' controcorrente, perché ultimamente c'è questa moda del basta saper cantare, non saper cantare, avere la bella voce, avere la fortuna, metterci il cuore. No,
0: per fare belli.
1: Anche. Per fare il cantante bisogna studiare, come per ogni lavoro,
0: bravo,
1: come per ogni professione, bravo, professionalizzarsi. Anch'io stessa sto ancora studiando, ogni giorno, appunto, come accennavo prima, scopro nuove cose di me, della materia, ed è fondamentale, ragazzi. Io quest'idea non me la leverà mai nessuno dalla testa, anche perché una volta che arrivi, come hai detto anche tu, magari anche per la fortuna, se non hai gli strumenti per mantenere realmente quello che si è costruito nell'immediato, poi crolla, quindi è tutto inutile. E poi un'altra caratteristica fondamentale che per me dovrebbe avere un artista è quella di mandare dei messaggi.
0: Okay.
1: È importante che l'artista che fa musica, che fa arte, l'arte nasce per mandare dei messaggi. Bisogna assolutamente esporsi, dire la propria e quanto più possibile. Non è un dovere in sé per sé, però per il mio modo di vedere l'arte e l'artista è molto importante, e voglio essere anche la prima io a farlo. Con i prossimi inediti mi voglio spingere anche un po' più in là, un po' più oltre, soprattutto su temi sociali, temi personali. Poi io quando scrivo generalmente sono molto personale, scrivo molto attraverso la mia esperienza. Mm-hmm. E sai, ci sono artisti, cantanti, cantautori che scrivono magari ispirandosi anche alla vita degli amici, esperienze di amici. Io anche se scrivo di qualcun altro devo comunque trovare quella strategia che mi rende mia quell'esperienza.
0: Certo.
1: Altrimenti non mi sento reale, perché poi per me quando scrivo è forse il momento in cui sono realmente più me stessa in assoluto, mi diverto tanto, mi libero tanto.
0: Senti, ti senti una responsabilità guardando il numero di persone che ti seguono da un punto di vista social? Che poi noi diciamo sempre da un punto di vista social, sono persone reali quelle.
1: E come?
0: Quindi
1: e come
0: un milione di persone sono tante.
1: Innanzitutto è un grande onore, cioè mi porto a casa

0: Soprattutto quando si tratta appunto di espormi rispetto a temi sociali piuttosto che politici, in un contesto mondiale come quello attuale è molto importante riflettere su cosa parlare, di come parlarne e di affrontare le tematiche con responsabilità. Quando si ha tutta questa visibilità si possono fare cose buone, si possono fare danni, quindi è sempre importante pensare 2, 3, 4, ma anche 100 volte prima di parlare, ma l'importante è farlo sempre, secondo me.
1: Che dire, io chiuderei così. Aurora Blasi, bella la sua musica, bel talento, complimenti davvero.
0: Ti ringrazio.
1: Ti auguro veramente tutto il bene, musicalmente parlando e anche nella tua vita. È anche un po' la figlia che tutti vorremmo avere.
0: No, dai, no,
1: E
0: no, non
1: beh, è così,
0: esageriamo.
1: è
0: Ma
1: così.
0: guarda, ho tanti difetti, ma
1: Vabbè,
0: proprio
1: però al
0: tanti.
1: momento abbiamo visto i pregi, quindi va bene così.
0: Grazie mille.
1: Grazie per essere stata con noi. Se vi
0: Grazie
1: va, seguitela, ascoltatela perché c'è una bella progettualità.
0: a te.
1: Va
0: Grazie
1: bene?
0: mille a tutti.
1: Ciao Aurora.
0: Un bacione.
1: Ciao.

La situazione complicata, la canzone di Lucio Corsi, questa è Rai Radio tutta italiana. Metto la base, cioè ho deciso, la base la tolgo quando sono gli ospiti, così si sentono insomma più tranquilli, eccetera. Perché agita un po' la base. La base, se non sei abituato, ti agita un po'. E mentre quando parlo io, insomma, metto la base per dare un po' più ritmo alla cosa. Questo è il primo palco. Salve, sono Julian Borghesan, 17:37 minuti. Se avete acceso la radio adesso, peccato, perché vi siete persi una bella puntata, almeno credo sia stata una bella puntata, sicuramente interessante nei contenuti. Con noi è stata ospite Aurora Blasi, giovane musicista, artista italiana, romana, campionessa tra l'altro di social, perché come abbiamo ricordato con lei, insomma, è arrivata quasi a 1 milione di follower nelle principali piattaforme, laddove promuove la sua musica. Un percorso iniziato da piccolina suonando la batteria, già a 4 anni aveva la sua prima batteria giocattolo, a 10 anni ha iniziato a suonare la batteria, a cantare e così via. Poi ha deciso di fare la busker in giro per le strade romane, in particolare lì in via dei Fori Imperiali, dove tutto accade, e poi ha iniziato con le sue canzoni. Ne abbiamo ascoltate 2 oggi, canzoni molto molto belle, interessanti, ma soprattutto a me piace l'idea, ed è il motivo per il quale è nato il programma Primo Palco, cioè quello di promuovere questi giovani artisti. Artisti che qualcuno ha le prime armi, qualcuno ha già un po' di esperienza, sicuramente nessuno al momento è strutturato con major discografiche e quant'altro. Ma c'è tanta voglia di lavorare, tanta voglia di fare, e il nostro obiettivo è dare questa vetrina, quindi ospitare in ogni puntata un giovane talento, dare a lui questi 60 minuti di visibilità, di possibilità di raccontarsi e di farsi conoscere, di farci ascoltare e farci conoscere un paio delle sue canzoni, quindi di brani inediti. Se volete essere protagonisti qui a Primo Palco, è semplice, non costa niente, è un programma di servizio. La RAI è un'azienda di servizio, quindi facciamo il nostro lavoro. primopalco@rai.it. Questa è la mail al quale chiedere la partecipazione, naturalmente se siete un musicista, se siete comunque un artista che produce canzoni, anche perché, come dicevo, in ogni puntata comunque 2 canzoni vostre vanno fatte ascoltare. Va bene, detto questo, stop alla base, arriva su Rai Radio tutta italiana Sveglia Ginevra, questa è la foto migliore. Tra parentesi, lo dico io, beccarla una volta la foto migliore. Andiamo.

Congiunzione astrale, NEC su Rai Radio Tutta Italiana, canzone che a me piace molto, devo dirvi la verità, spero sia piaciuta anche a voi. Vedi che un po' tutto torna, no? Perché NEC per un po' di tempo, insomma, è stato il padrone di casa anche del programma Dalla strada al palco, il programma di Rai 1, dove i busker, gli artisti di strada, poi si trovavano davanti alle telecamere di Rai 1 per questo viaggio meraviglioso. Chiusa parentesi, amate la musica? Vi piacciono le sensazioni forti, gli artisti forti, quelli giusti, eccetera? A proposito di Rai 1, c'è un bel appuntamento, 18 e 19 settembre, quindi venerdì 18 e sabato 19, questo weekend, in diretta su Rai 1 dall'Arena di Verona, tornano i BYD Music Awards, due serate sold out ormai da mesi. Quest'anno la manifestazione celebra i 20 anni, quindi la 20ª edizione, e si preannuncia davvero memorabile. C'è una line-up di artisti fantastica, da Achille Lauro ad Annalisa, Biagio Antonacci, Clara, Coez, Delia, Dito nella Piaga, Elisa, Geolier, D'Alessio, Mengoni, Pezzali, Immodai, Negramaro, Sal Da Vinci, Cocciante, Sara Toscano, Saif, La Brancale, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, Tedua, De Colors, insomma un sacco di gente. Vi ricordo naturalmente Arena di Verona, 18 e 19 settembre, questo weekend, BYD Awards in diretta su Rai 1, in prima serata conduce Carlo Conti insieme a Vanessa Incontrada. Ho detto The Colors, senti qua.

0: posso dire fino all'ultima nota, perché questo è un successo Figli delle Stelle di Alan Sorrenti del 1977, fate voi i calcoli, sono stanco, fate voi i calcoli, 1977, ma in questa versione archi, allora voce, archi, piano è qualcosa di meraviglioso. Certo, un po' lenta, ok, ci sta, ma la bellezza, no? L'eleganza in questa proposizione, credo unica, insomma, di Alan Sorrenti, e ci siamo riascoltati appunto un grande successo, perché anche Figli delle Stelle fa parte naturalmente di diritto della storia della musica leggera italiana. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro primo palco, la puntata di oggi. Buona puntata, abbiamo avuto ospite Aurora Blasi, giovane artista, talento romano, ci ha fatto ascoltare le sue due canzoni. Ricordo ancora, se volete essere protagonisti qui con me, se volete venirmi a trovare e farci due chiacchiere da amici, lo potete fare mandando una mail a primopalco@rai.it. Se siete naturalmente un artista, per quanto riguarda la musica, perché è quello che piace a noi, promuovere la musica, promuovere i giovani che sviluppano, che creano, che fanno musica. Molto semplice, mail primopalco@rai.it, ci mandate un paio di canzoni vostre masterizzate naturalmente, questo per capire se è tutto ok, e poi c'è un po' di traffico. Siamo contenti perché siamo partiti da qualche giorno, ma siamo contenti solo perché c'è una bella risposta, siete in tanti, ma facciamo tutto. Noi facciamo tutto. Stop alla base, dai, ci ascoltiamo l'ultima canzone. Fabio Rovazzi insieme a Paola Iezzi e Danny Five, questa è Red Flag. Vai.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: È una red flag.
1: È una red flag. Vabbè. Fabio Rovazzi, Paolo Iezzi, Dani Five, l'ultima canzone di oggi per quanto riguarda primo palco. Da archi e piano siamo passati all'elettronica, diciamo. Noi ci sentiamo domani puntuali 16:30 con primo palco. Ciao a tutti da Giulian Borghesan, restate su Rai Radio, tutta italiana. Baci. Primo.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto

Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

gira l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: a Fabio Sminore. No, adesso
1: fatto e

fumo entro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi caldi e la Top 10 di Rai Radio Sud Italiana, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio tutta italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo. Parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda allora dal lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, e poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari saremo sempre presenti con la Top Week. E quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi parto dalla 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi. Romantica di ultimo, 20ª posizione in netta discesa. 21ª posizione Cucù Marì con Napoleone. 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene. 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayane, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio in 26ª posizione La Testa Gira, 25ª posizione Maledetto Me Fulminacci, 24ª posizione Buon Vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La Città degli Angeli, Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita Morte e Miracoli, una new entry.

in 19ª posizione, invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

18ª posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini, e siamo in questa new entry con una canzone di Raff che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi, soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 17ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.

0: bella vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: undicesima posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli, Giulia, in questo caso con Brescia per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

16ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco una canzone il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

è in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi. In tredicesima posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorry Scusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sei a letto, sei malato, sei solo, sei arrabbiato per qualcosa.
3: Dai, ride.
2: Ti dimostrerò che in realtà hai paura e che la paura si supera.
4: Una delle cose più divertenti,
5: ma noi medici ci divertiamo per cose.
6: Si anche si apprezza frattura.
4: Allora, quello che succede durante la terapia, ma per esempio succede anche nei percorsi psicoterapeutici, no? Che durante il percorso fuoriesce una rabbia considerevole verso qualcosa che prima non era così visibile. Quindi l'atto terapeutico a volte slatentizza delle condizioni di rabbia che prima erano incistate e non espresse. E questa è una delle cose più interessanti delle terapie in genere, l'acupuntura sicuramente, ma insomma delle terapie in genere. Quindi io posso trovare dentro una condizione, faccio un esempio, di ansia, tanta rabbia. Dentro le condizioni di una condizione di tristezza, tanta rabbia. Dentro una condizione di paura, di terrore, tanta rabbia. Quindi è vero che l'acupuntura può far venire fuori un qualcosa di represso. Il compito del terapeuta, della terapeuta, è gestire paziente da paziente in questo passaggio.
7: Proprio perché rimette in moto quel meccanismo.
4: Quel meccanismo, e quindi qualcosa viene fuori. E...
7: bello.
6: Grazie.
4: Ah, avete vinto un bicchiere d'acqua.
6: Viva!
2: Un bicchiere d'acqua a mezzo pieno. Comunque la rabbia si può nascondere dietro altre emozioni e viceversa, i confini anche qua non sono così netti, solo che uno pensa che la paura più grande dell'essere umano sia la morte. In realtà lo è, ma c'è una paura comune, più remota, ancestrale, atavica, una paura che mi sembra di capire sia spesso o sempre nascosta sotto la rabbia.
8: La paura di non essere amati.
2: Esatto, di non essere accettati, riconosciuti, cioè di non appartenere a un clan.
9: Il reggae nasce in Giamaica, ma qui a Londra raccoglie tutte le frustrazioni di chi è costretto a vivere per bisogno in un paese che non è il suo.
10: Questo posto si chiama Phoebus, è un posto dove si suona reggae. Reggae significa straccio e la nostra musica è quella degli stracciati. Qui non entrano i bianchi, specie gli inglesi, anche se siamo nel cuore di Londra. Abbiamo invitato Variety perché ci faceva piacere farvi vedere le cose come stanno qui. Noi siamo in Inghilterra, ma non abbiamo bisogno dei bianchi. Un bianco qui non saprebbe cosa fare, se non cercare di rubarci la nostra musica.
11: In questo caso è una necessità sentita da tutti coloro che sentono di valere qualcosa e che hanno bisogno di essere riconosciuti nelle proprie capacità. Se questo non succede, la rabbia si mobilita per far sì che il proprio valore sia accolto nella società in cui svolgiamo un ruolo. Lo sguardo altrui è dunque fondamentale perché ognuno possa consolidare la propria identità. Sentirsi ignorati è assolutamente frustrante per chiunque tenga il proprio valore e alle proprie capacità. E per questo la rabbia, se gestita in modo non violento, è uno strumento di riscatto e non di vendetta.
12: Nella psicologia buddista la rabbia si considera come un'emozione primaria, ma anche come un'emozione secondaria. Un'emozione primaria vuol dire che è una prima reazione agli eventi che si possono manifestare nella realtà, ma secondo la psicologia buddista può anche essere un'emozione secondaria, cioè causata da qualcos'altro, e di solito è causata dalla paura. Di fronte alla paura noi reagiamo con un meccanismo di difesa che è quello della rabbia. Esiste però, secondo la tradizione buddista, un modo saggio di lavorare con la rabbia, quello che a me piace definire come yoga della rabbia. La rabbia è come un gas esplosivo altamente infiammabile. Allora, un gas esplosivo altamente infiammabile in un piccolo contenitore è altamente esplosivo. Basta che tocco quel contenitore che la bomboletta esplode. La stessa quantità di gas diluita in un contenitore più grande diventa innocuo. Questo è il principio. Qual è questo contenitore più grande? È il corpo.
2: Se Se comprimo la rabbia, il gas diventa ancora più esplosivo, dice Doshin. Ma se la esprimo, dandole il posto di guida, provoco danni. E allora cosa fare?
8: Decomprimerla.
12: Attraverso la pratica della consapevolezza del respiro, piano piano posso diluire questa forte emozione dandogli un contenitore più grande, e il contenitore più grande è il corpo. Il centro della pratica è non reprimere, non esprimere.

0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Moore e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
2: In genere, una terapia che sta andando per il verso opportuno non è quella in cui, nelle condizioni date, il paziente o la paziente non sviluppi un moto di rabbia, ma è quella in cui l'individuo, il paziente, riconosce a se stesso una maggiore capacità di controllo, una maggiore capacità di governo. Non che diventa santo, ma che comprende che quel moto emotivo non arrivi a prendersi completamente il controllo dell'individuo stesso, ma è l'individuo che in qualche modo governa il tutto.
3: La rabbia è un mio sentimento ed è un sentimento che probabilmente per questioni familiari e per una educazione cattolica ho sempre cercato di tenere lontana da me, come se la rabbia non fosse mai giusta. In qualche modo bisognava declinare e affrontare le questioni, le persone, con sentimenti diversi dalla rabbia. Quando ero molto bambina, o anche in piena adolescenza, fino ai 14-15 anni, io prendevo a pugni il muro quando qualcosa non andava bene, per non colpire nessuno e per sentire, diciamo, la conseguenza di un gesto come colpire su di me. E questo è stato fatto in maniera pedissequa per impedirmi di rivolgere questi sentimenti rabbiosi e questi eccessi rabbiosi nei confronti di qualcun altro. È stata un'educazione a non agire la rabbia. Io mi sono educata percependo, forse ripeto per questioni familiari, che la rabbia non era un sentimento accettabile.
0: Chiara Valerio ci racconta cosa è stata per lei la rabbia da quando era ragazza a oggi e apre un nuovo concetto, quello della rabbia giusta, oggetto di studio della professoressa
1: Paola Giacomoni, quella di Trento.
4: Allora, la questione della rabbia giusta è una questione complicata, anche perché la parte dominante della cultura occidentale segnata dal cristianesimo ha sempre condannato l'ira, addirittura come uno dei vizi capitali. Il pensiero filosofico invece, da parte sua, ha spesso, non sempre, ma ha spesso riconosciuto il legame tra ira e giustizia, quindi si è sempre sottolineato che è possibile pensare a una rabbia giusta, un'ira giusta. Per esempio, per i greci, se una persona viene minacciata o c'è una mancanza di rispetto, una forma di ira opportuna e governata, diciamo, è la reazione normalmente attesa e appropriata anche moralmente. Infatti Aristotele dice che sono gli schiavi, cioè coloro che mancano del principio della responsabilità individuale, non rispondono con ira alla mancanza di riguardo, e cioè subiscono l'offesa perché sono passivi.
5: Non esiste nella maniera più assoluta.
6: Struss, si sbaglia ria, che spil se ne spil, e si va per lei. Basta, erlaue, struss.
7: La rabbia si può usare in tre modi, secondo me, e questi tre modi sono tutti deleteri, e normalmente l'essere umano la usa in questi tre modi: o se la dimentica, la ripone in un angolino, questo lo fanno soprattutto le donne. Quella rabbia diventa tristezza, quindi osserva. Se nella vita sei triste, vuol dire che hai relegato la rabbia in un punto dentro di te e non la esprimi, e sei triste perché qui devi esprimere. Il secondo modo è quello che fanno quasi tutti, che è quello della reazione. Quindi ti vengono a toccare in qualche punto che ti dà fastidio, pensi che ti toccano la proprietà, ti rubano la macchina, ti toccano, e tu automaticamente esplodi. In quel caso la rabbia è un detonatore, cioè invece che relegarlo in un posticino, sta lì e ti dice: guarda che c'è una roba che dentro di te ti fa stare sempre in tensione. Quando tu la tiri fuori automaticamente, vai nella battaglia continua, nel corpo si manifesta una roba che si chiama infarto, perché va nel cuore, cioè non c'è amore. Infatti molti politici che fanno le battaglie poi se ne vanno via dal pianeta perché hanno l'infarto, perché corrono, stando nel tempo, che è il grande inganno del pianeta. Tempo, l'etimologia di tempo è temno, divido, separo. E quindi che succede? Che tu automaticamente stai in uno stato di tensione perché stai sempre aspettando quello che devi fare dopo. Tu pensi che il tempo è prezioso, automaticamente entri in uno stato di tensione e il corpo te lo restituisce. Quindi la rabbia, la tensione diventa infarto. Poi c'è il terzo modo, invece, che la rabbia la reprimi, quindi sta per uscire e non esce. Quello diventa, per esempio, herpes. Quando blocchi la rabbia sulla punta della lingua e non dici quello che dovresti dire un vaffa a chi se lo merita e non glielo dici. Quella roba lì, trattenuta, poi diventa tumore.
0: Quello che sta dicendo Pietrangeli è che la rabbia si tende a metterla in un angolino e a farla diventare tristezza. A volte anche gli aggressivo passivi, il passivo
1: per favore.
0: Oppure la sfoghi sugli altri, oppure ti ammali. E tu mi dirai, Luca, ma lui non è un medico.
1: Lui non è un medico?
0: No, assolutamente. No. Però il medico in genere è quello da cui vai e che ti avverte se hai una malattia e quindi ti cura. Qui stiamo parlando della prevenzione alla prevenzione alla prevenzione. Non so se è chiaro.
1: Chiarissimo, chiarissimo.
7: C'è un quarto modo che io uso e che è quello, diciamo, di guarigione. E il quarto modo è una frase che insomma può aiutare. Adesso ti faccio vedere cosa so fare. A tutto il tuo mondo, a mamma, a papà, al partner, al capo, lo dici a chiunque capita, cioè tu ti piazzi nel tuo centro e dici: guarda, io adesso esprimo il mio talento, sti cazzi, chi c'è c'è, siccome mi ricordo adesso, non sono più demente, ma ricordo, che la parola ricordare vuol dire ricordare, dare di nuovo il cuore. Io adesso mi amo ed esprimo liberamente il mio talento, non posso fare errori, non faccio errori, non ne ho mai fatti, non ne farò, perché mi voglio conoscere su questo pianeta. Quindi automaticamente entri nella gioia.
8: Quindi appunto il problema è che sicuramente ci sono vari strati, quindi quello che hai detto tu è la base, dobbiamo iniziare a cercare di ascoltarci di più, conoscerci eccetera, poi riuscire ad avere più coraggio di esporci portando quello che sono sia il nostro sentire sia le nostre esigenze. Però appunto il problema è qui, perché no, io perché non parlavo con sto benedetto droghiere, perché in certi momenti comunque non portavo un mio bisogno, una mia paura, una mia esigenza, comunque perché avevo paura, mi sentivo che in quel momento stavo esponendo la mia vulnerabilità e avevo paura.
9: Continua questo meccanismo dello sguardo degli altri, sono gli altri che mi confermano, sono gli altri che mi dicono bravo, non sono bravo, in ultima analisi non esisto se gli altri non mi confermano. E questo meccanismo, che è salutare nell'infanzia, si blocca e viene reiterato nella nostra vita. E in più c'è anche un elemento interiore dove siamo costantemente in paragone con gli altri. Valgo di più, valgo di meno. Anche il valere di meno è sempre lo stesso tipo di meccanismo, perché è sempre, comunque, torniamo al punto, un meccanismo egoico. Suzuki Roshi, che vi ho citato, il maestro della mia tradizione, diceva ai suoi allievi, guardandoli negli occhi: non c'è niente di sbagliato in te, non importa quello che ti hanno fatto credere. Non c'è niente di sbagliato in te.
3: Allora, intanto, rispetto alla rabbia che ho subito, per me è sempre chi se ne va che male fa. Nel senso, non si può sottrarre il corpo alla rabbia degli altri, alla violenza degli altri, si deve sottrarre il corpo alla violenza e alla rabbia. Essere coraggiosi certe volte sta nel salvare quello che è possibile salvare, e cioè la propria vita, la propria integrità, se per non arrivare alla propria vita. io mi sono trovata a subire eccessi di rabbia da altre persone, come penso che sia capitato a tutti. Fino a quando ero molto ragazzina, essendo cresciuta nel sud pontino, ai pugni si rispondeva con i pugni. E quindi questa cosa qui, fino a un certo punto è stata. Poi ho capito che non andava bene, perché poteva succedere qualcosa che non era controllabile. Il problema dei gesti è sempre questo, che tu colpisci qualcuno pensando di fare un po' male e certe volte fai tanto male. E questo è il motivo per cui non bisogna fare gesti violenti, o bisogna cercare di non compiere gesti violenti, perché non sai mai dove vai a colpire e cosa succede.
4: La rabbia, come tutte le altre emozioni, ambivalente, è un'emozione ambivalente che può essere distruttiva, violenta, può devastare, interrompere, distruggere le relazioni, sconvolgere la ragione, non essere di buon consiglio. Ma nei casi normali, se la persona non è segnata da un'inclinazione costante all'iracondia, cioè se non reagisce costantemente, sempre con rabbia a tutto, nei casi normali l'ira ha buone ragioni, come dicevo prima, perché esprime lo scontento per una situazione avvertita come ingiusta e che richiede un cambiamento. Se ben gestita, la rabbia punta a rinegoziare una situazione che viene sentita, vissuta come qualcosa di ingiusto, di oltraggioso, e non tende tanto o in primo luogo alla vendetta. È invece l'odio che punta a produrre conflitti, perché non mira la giustizia l'odio, e non punta a cambiare atteggiamento dell'avversario, ma a eliminare l'avversario totalmente. Questa è la differenza fondamentale tra rabbia e odio.
3: Io ho problemi con la violenza, non penso che la violenza sia uno strumento mai, e non lo penso perché sono una persona che è cresciuta in mezzo alle parole, e penso che se le parole non falliscono il loro compito, allora ci sono sempre parole che possono riparare ai gesti. Quando c'è un gesto violento, tendo a pensare che, anche se viene da una rabbia giusta, che quella rabbia può essere espletata parlando.
0: Quindi più il nostro vocabolario è ricco, più a fuoco metteremo le ragioni della nostra collera. Quando un amico non è sufficiente, esiste la psicoterapia, anche detta, come tu mi insegni,
7: terapia della parola.
0: E se anche in quel caso le parole ci mancano, possiamo mettere a disposizione il nostro corpo.
7: Con la bioenergetica, oppure l'acupuntura, oppure una vulga, no?
2: Esistono per esempio i massaggi di medicina cinese, esiste i trattamenti con gli oli essenziali, esistono i trattamenti con gli alimenti, quindi la dietoterapia, ed altri tipi di opzioni terapeutiche. Quello che probabilmente accade nell'atto terapeutico è che la puntura con l'ago ridesta il funzionamento di una struttura precipua dell'individuo, che ritornando a funzionare permette quello che prima era carente.
0: E se non basta la medicina cinese, peschiamo la carta Sticazzi, la suprema via della leggerezza, e diamo i numeri.
7: Bene. Ci abbiamo un arsenale proprio qua che...
10: Uno, le conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eccola qua, la carta per noi tutti, con la nostra energia, e per gli ascoltatori è: individua le tue paure.
11: Wow!
10: Stiamo facendo un lavoro sulla rabbia.
3: La mia rabbia di adolescente era la rabbia di una persona che sapeva o aveva l'intuizione di essere omosessuale, in un mondo che è quello appunto del sud pontino degli anni 80, in cui questa cosa non era accettata. Questa cosa, e questo è il motivo per cui a un certo punto mi sono dedicata alla lettura della letteratura e dei romanzi gotici, perché i fantasmi sono essenzialmente non solo questioni che sono irrisolte, ma sono esseri che non vengono visti mentre sono in vita. Io, la mia rabbia era dovuta all'essere una persona viva, desiderante, che non poteva essere vista per ciò che era.
10: Poi sai che succede con le paure?
7: che più tu ne hai e più crei fantasmi a livello sottile. E quelli poi hanno bisogno di mangiare questi fantasmi.
0: Anche noi venivamo chiamati la feccia del pianeta, maledetta razza d'assassini.
11: Sporchi come maiali, un fagotto di stracci proveniente dalle macerie di paesi. Ma dove l'hai trovati questi?
0: E questo era a Manhattan, ci dicevano, un fagotto di stracci.
11: Un fagotto di stracci.
0: Ma non solo negli Stati Uniti, cioè anche in Europa, in Svizzera, dove tu adesso hai il conto. Fino a 50 anni fa c'erano i cartelli vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Poveri cani.
3: Allora, la prendo alta, nel senso che prima giustamente diceva della rabbia e dell'amore. Pensi a quello che ha fatto il colonialismo rispetto a far considerare le persone che venivano da altre parti del mondo in Occidente meno rispettabili come esseri amati. E pensi alla giusta rabbia di trovarsi in una condizione dove un intero mondo ti dice che tu non sei abbastanza amabile. Penso che tutte le mie rabbie, per quello che posso ricordare, sono rabbie che sono derivate da un profondo senso di ingiustizia e da un profondo senso di ingiustizia che deriva da un profondo senso di esclusione.
4: Sul piano sociale oggi addirittura si sostiene, per esempio da parte di una attivista ma anche filosofa americana che si chiama Misha Cherry, si sostiene addirittura che la rabbia può essere un'arma formidabile nella battaglia contro il razzismo. La rabbia, sostiene Misha Cherry, se è ben gestita, può fornire una riserva di energia, è una fonte di energia e di spinta all'azione per combattere le ingiustizie.

0: Le emozioni sono tutte energia, sono pura energia. E l'energia nell'universo è neutra. Yogananda dice che l'energia è neutra. Perché? Perché le emozioni sono la cassa di risonanza dell'anima. La rabbia in genere sta qua, no? Nello stomaco, tant'è che poi che succede? Può essere espressa o non espressa, spesso se non espressa diventa la gastrite, no? Questo bruciore di stomaco quando tu non la esprimi, perché appunto la rabbia può avere questa connotazione di esplosione verso l'esterno oppure di implosione verso l'interno, che diventa frustrazione.
1: Paramahansa Yogananda è un guru di...
2: Lo dico io, Parapanza Yogananda.
1: No, Parababonzi.
2: Paramahansa Yogananda
1: è un guru di fama internazionale che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti d'America, dove ha introdotto la meditazione del Kriya Yoga, resa celebre soprattutto dalla diffusione del suo libro
2: Autobiografia di uno Yogi.
3: Perché io ogni volta mi arrabbiavo col droghiere. Perché? Perché 1,5 etto di prosciutto. Signore, sono 1,80 etto, lascio. E io mi arrabbiavo, non ero per niente contento, ma dicevo sì. Piano piano ho imparato a capire, ma perché dico sì? Se non tiriamo fuori la grinta, siamo condannati all'insostenibilità. E se siamo condannati all'insostenibilità, siamo condannati alla fine alla rabbia.
1: Abbiamo capito che la rabbia può essere un sentimento molto prezioso nella comunicazione non violenta e serve per promuovere l'evoluzione civile.
4: C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra. Possiamo dirci, tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra. Suo, Sigmund Freud.
1: Sono intervenuti Carlo Dammassa, Paola Giacomoni, Dario Doshin Girolami, Chiara Valerio, Andrea Pietrangeli, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
5: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: male di Parma. Però andate a tempo, male di Parma.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi caldi e la Top 10 di Rai Radio Sucre Italiana, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio tutta italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo, parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda allora dal lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, e poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari saremo sempre presenti con la Top Week. E quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi patto dalla 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi, Romantica di ultimo, 20ª posizione in netta discesa, 29ª posizione Cucumari con Napoleone, 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene, 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayan, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio in 26ª posizione La Testa Gira, 25ª posizione Maledetto Me Fulminacci, 24ª posizione Buon Vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La Città degli Angeli di Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita Morte e Miracoli, una new entry.

in 19ª posizione invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

18ª posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini, e siamo in questa new entry con una canzone di Raff che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi, soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 18ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.

0: vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento, e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: 11ª posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli, Giulia, in questo caso con Brescia per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

14ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco una canzone il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

è in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi. In 13ª posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorriscusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Maria Cristina Zappa. Muah.

0: tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio Tutta Italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Rai e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona Dischi Caldi e la zona Top Ten, quindi dalla 20ª all'11ª posizione alla 10ª e 1ª posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona pronto, diciamo, più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona Dischi Caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete, in questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione.

ottava posizione. Ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi, che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in ottava posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi.

settima posizione, invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori, Antonio Di Martino, ed è Meraviglioso Errore.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sesta posizione per questa classifica della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi anche da Rai Radio Tutto Italiano, è una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date, e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutto Italiano, quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

un artista, invece, guardate, essendo napoletano bisognerebbe proprio giocare questo nome, no? Perché lo occupa spessissimo, direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo, la quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile in quinta posizione, in questo caso con, non con Ossessione ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai. E parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

vita fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate. Stabile, ma stabilissima in terza posizione, forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta. Yeah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista, per il nostro Saif, o Saif, come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la Top Week, la Top Week, ma in realtà parliamo della Top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle Top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana.
0: Rai Radio, tutta italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, torniamo indietro al 1971. Il 31 gennaio programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna. Il 6 febbraio un terremoto semidistrugge Tuscania in provincia di Viterbo, provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici. Il 7 febbraio in Svizzera, referendum popolare che approva la concessione del diritto di voto alle donne. L'8 febbraio debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq. Il 30 giugno del 71 l'equipaggio della navicella Soyuz 11 scompare per una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. Il 21 agosto la pantera nera George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino in California. 7 ottobre entra in vigore l'IVA, la nuova imposta che sostituisce l'IGE. Costo della vita nel 1971. Lo stipendio medio è di circa 125.000 lire. Un chilogrammo di pane si paga quanto un litro di latte, cioè 230 lire, e un litro di benzina costa 150 lire. Moriva il 26 febbraio del 1971 l'attore e regista francese Fernand Del. Il famoso compositore Igor Stravinsky ci lasciava il 6 di aprile del 71. Arnoldo Mondadori, patron dell'editoria, moriva l'8 giugno. Jim Morrison, altro mito del rock, ci lasciava il 3 luglio 71. Louis Armstrong, il jazzista americano, moriva il 6 di luglio. Sanremo nel 1971 lo vinceva Nicola Di Bari in coppia con Nada, Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto José Veliciano e Ricchi e poveri con Che sarà, e in terza posizione Equipe 84, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E adesso un anno di musica, il 71 in un'ora.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Paese mio, che stai su

0: Quante volte penso di tornare da te? E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.